0: parole.
1: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Sono le 3:01.
1: Musica, sport, informazione, intrattenimenti. Radio Verona. Radio Verona.

Verona. Ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona. L'unica radio di Verona.

Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

come idea d'un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsela.

0: la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: sono le 5 in punto.
1: Ti informa, ti diverte, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Musica, sport, informazione, intrattenimenti. Radio Verona. Radio Verona.
1: Vorrei guardarmi con gli occhi degli altri, capire chi sono. Che non è facile amare se stessi e dirsi

0: di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Tutto il Radio Verona. Tutto il meglio della musica.

0: innamorato?
1: Quanto, tanto, tanto.
0: Come va il mondo? Radio Verona Top Record.
2: The music.
0: Le novità di oggi, i successi di domani.
3: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte

uno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

Radio Verona. Radio Verona. Compilation.

Radio Verona.

0: Sono le 6:01.
1: Il meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona con Sei Italiano. Le canzoni del bel paese per un'ora su Radio Verona.

Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Buon venerdì a tutti da Roberto, siamo al 25 settembre 2026 e a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Oggi la vostra competitività si sfogherà contro il tempo. Cercherete di battere il vostro record personale in una commissione o in un'attività sportiva. Vincere contro se stessi vi darà una soddisfazione immensa. Toro, in amore sarete molto generosi con i gesti fisici, una pacca sulla spalla, un abbraccio prolungato o il semplice contatto delle ginocchia sotto il tavolo diranno più di un intero discorso d'amore. Gemelli, sarete attratti da un gioco di parole o da un enigma linguistico incontrato per caso. La vostra capacità di vedere i doppi sensi vi renderà l'interlocutore più divertente e stimolante di ogni conversazione. Cancro, deciderete di fare un acquisto che non serve a nulla se non a rendervi felici quando lo guardate. Questa rottura del vostro solito pragmatismo sarà una boccata d'aria fresca per il vostro umore. Leone, in amore sarete meno leader e più gregari. Accetterete di seguire un'idea del partner senza discutere i dettagli, scoprendo che la fiducia totale ha un sapore rilassante che avevate dimenticato. Vergine, oggi la vostra scrivania o il vostro desktop dovrà essere immacolata. Passerete i primi 10 minuti della giornata a eliminare il superfluo, sentendo la mente che si schiarisce man mano che lo spazio si svuota. Bilancia, qualcuno vi chiederà di scegliere tra due opzioni ugualmente valide. Invece di tentennare, userete l'istinto puro, scoprendo che la vostra pancia sa cose che la vostra testa sta ancora analizzando. Scorpione, in amore sarete pronti a svelare una vostra debolezza che di solito nascondete con cura. Questo atto di coraggio emotivo abbatterà una barriera col partner, portando il legame a un livello superiore. Sagittario, vi sentirete un po' stretti nelle vostre solite mura. Deciderete di pranzare fuori o di fare una telefonata camminando, cercando l'orizzonte anche in mezzo al traffico cittadino. Capricorno, un documento che credevate perso riemergerà da un archivio o da una vecchia cartella. La sensazione di aver ritrovato un pezzo di puzzle vi darà la spinta per chiudere una pratica in sospeso. Acquario, oggi sarete difensori della logica contro la superstizione o le dicerie. Smontare una notizia falsa con dati alla mano vi darà una soddisfazione intellettuale molto intensa. Pesci, in amore sarete attratti dall'idea di un segreto condiviso, qualcosa che sapete solo voi due e che vi farà sentire complici in mezzo alla folla, come se aveste un linguaggio privato. Il oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a H degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
4: Radio Verona.

Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona.

0: ora su ticketone.it.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: Distributori al risparmio, il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, corso Milano, piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
5: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show. Venerdì 25 settembre, special guest la pornostar Priscilla Salerno.
6: The Dolls Strip Club a San Martino Buonalbergo, Verona, in viale del Lavoro 39, all'uscita dell'autostrada Verona Est. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30. Info 346 0269 811.
5: Venerdì 25 settembre, Priscilla Salerno potrebbe scegliere uno di voi per la sua Academy.

0: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Da lunedì al venerdì alle 19, lo sport è protagonista su Radio Verona con Fuori Gioco. Alessandro De Pietro vi racconta il mondo sportivo veronese con ospiti, opinioni e voi ascoltatori protagonisti. Fuori Gioco, questa sera alle 19, è solo su Radio Verona.
3: In collaborazione con...
4: Apprente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature.
5: Tardi e sono di ritorno.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci.
0: Perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma.
3: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
6: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
7: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
8: CUP24, un paraprenota fatto.
9: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
10: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, NOP

0: siamo soli.
1: Il meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona con Sei Italiano. Le canzoni del bel paese per un'ora su Radio Verona.

0: caffè, latte, Radio Verona e Sei Italiano.
1: Sei Italiano.
0: Il meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: il risveglio italiano di Radio Verona.
1: Resterà un nostro segreto e lo tengo custodito nel rumore del silenzio, dentro il pianto di un bambino. Parli con gli occhi e con le mani, quasi come fossi un mimo. Tu la sveglia, non la senti, ti sveglierò io.

0: cuore. Torna la Fiera del Riso e presso lo stand Riso Ricco potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Ricco.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
2: Distributori al risparmio, il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, corso Milano, piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
3: Non mi sa imbucare la fuoiatura domenica? Beh, ho ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e io ha disbucato tutto. Sento salera, la pancera del Gino, ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, PEG 1.05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
7: A Verona, in corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.
8: www.titospec.it.
9: Cosa fai, tesoro?
8: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
9: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
8: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
10: Come le stelle aiutano a trovare la rotta, così le storie aiutano a orientarci nel presente. Dal 2 al 4 ottobre, al Teatro Camploi di Verona, torna il Festival Letterario di Neri Pozza, Wunderkammer. 3 giorni di incontri con Sandra Petrignani, Goffredo Buccini, Francesca Diotallevi, Ayelet Gundar Goshen, David Parenzo, Ilaria Tuti, Vittorino Andreoli e molti altri. Wunderkammer, Costellazioni, biglietti e abbonamenti su Verona Box Office.

0: sono le 7:02.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: Da Formaflex c'è un evento straordinario! In questo periodo sconti reali fino al 70% per rinnovo esposizione. Materassi scontati fino al 70%. Reti, guanciali, poltrone relax, tutto scontato fino al 70%. Ma fate presto, perché è un'offerta limitata nel tempo. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagna e Legnago.
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate. Verona si prepara a diventare proprietaria dell'intera cinta magistrale. Il Consiglio Comunale ha approvato con 21 voti a favore e 8 astenuti l'ultimo atto necessario al trasferimento gratuito dallo Stato. Oltre 9 chilometri di fortificazioni e quasi 100 ettari, manca ora soltanto il decreto dell'Agenzia del Demanio. La proprietà consentirà al Comune anche di affidare spazi a enti, associazioni e privati per progetti culturali e sociali. Tra poco in cronaca ancora quello che arriva da Palazzo Barbieri, ma anche tanta altra cronaca.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È venerdì 25 settembre, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Niente pass per Ponte Aleardi ai residenti dei Filippini, almeno per ora. Lo ha chiarito in Consiglio Comunale l'amministrazione rispondendo alle richieste di Bertaia e Zavarise. La deroga resta ai residenti della cittadella perché il ponte rappresenta per loro un collegamento diretto, mentre dai Filippini l'uscita obbligatoria su Via Pallone non consente di raggiungerlo direttamente. Il Comune monitorerà comunque gli effetti della nuova viabilità nelle prossime settimane. Potrebbero cambiare i tempi del nuovo semaforo tra strada della Genovesa e viale delle Nazioni dopo le code segnalate soprattutto in via Apollo. Rispondendo in consiglio comunale a Nicolò Zavarise, l'assessore alla mobilità Tommaso Ferrari ha fatto sapere che sono già in corso verifiche sui flussi, possibile una diversa regolazione nelle varie fasce orarie, salvaguardando però priorità e regolarità del filobus. Tre veronesi, due uomini di 52 e 43 anni e una donna sono indagati per una presunta violenza sessuale avvenuta nell'estate dello scorso anno su una spiaggia di Rimini. Lunedì si è svolto l'incidente probatorio durante il quale è stata ascoltata la presunta vittima. Secondo l'ipotesi della squadra mobile, i due uomini avrebbero abusato della donna. La terza indagata avrebbe contribuito a condurla in spiaggia senza poi soccorrerla. Le accuse dovranno essere verificate nel procedimento giudiziario. Due aziende agricole sospese e sanzioni per oltre 44.000 euro è il bilancio dei controlli dei carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro nelle campagne veronesi. Verificate 7 aziende tra Zevio, Palù, Salizzole, Nogara e Bonavigo e 56 lavoratori. Uno è risultato impiegato in nero e irregolare in Italia. Contestate anche 7 violazioni in materia di salute e sicurezza e un caso di appalto illecito. Ruba il portafoglio ad un turista su un autobus affollato diretto verso il centro di Verona e, scoperto, gli dà una testata per fuggire. I carabinieri hanno arrestato per rapina un 60enne romeno senza fissa dimora. L'episodio risale a domenica. Alcuni passanti hanno indicato ai militari la direzione della fuga. L'arresto è stato convalidato e per l'uomo è scattato il divieto di dimora a Verona e provincia.

0: Nascosto sotto i vestiti della merce presa dagli scaffali di un supermercato di San Bonifacio e scoperto alla cassa, avrebbe tentato di colpire la commessa con un pugno e un calcio. Arrestato dai carabinieri un 34enne marocchino già noto alle forze dell'ordine. Nello zaino aveva la refurtiva e un coltello con lama di 11 centimetri. Dopo la convalida dell'arresto è stato disposto l'obbligo quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria. Attenzione per chi viaggia in treno nel fine settimana dalle 20:10 di domani sera alle 6:10 di domenica. Sarà sospesa la circolazione ferroviaria tra Verona Porta Vescovo e Vicenza. Lo stop consentirà a Rete Ferroviaria Italiana di proseguire i lavori per la nuova linea ad alta velocità capacità Verona-Vicenza. Previste modifiche ai collegamenti e disagi anche nelle stazioni intermedie. E per chi programma gli spostamenti e questa appunto era una notizia che riguarda appunto gli spostamenti del weekend. La ricerca scientifica invece esce dai laboratori e invade oggi il centro di Verona. Dalle 14 torna la notte europea della ricerca. Oltre 60 appuntamenti tra Piazza dei Signori, cortili, biblioteche e musei, con laboratori, incontri e dimostrazioni. Coinvolti tutti i 13 dipartimenti dell'università e oltre 150 tra docenti e ricercatori. In questi giorni circa 2000 studenti partecipano alle attività organizzate dall'Ateneo. Era l'ultima notizia, adesso il traffico e poi le previsioni del tempo.
1: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
2: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
1: Ancora no, manca l'illuminazione.
2: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
1: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
2: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
3: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
4: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
5: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
4: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
6: Radio Verona. Viabilità.
0: Non ci sono difficoltà sulle autostrade né in A4 né in A22 del Brennero al momento. Si segnala invece solo qualche disagio sulla statale 12 per quel che riguarda la viabilità ordinaria in direzione di Verona, in particolare dall'altezza di via dell'intersezione con via Gerardo. Qui siamo comunque in via Belfiore e poco dopo Cadi David all'altezza di via della Vittoria. Ricordiamo gli autovelox e i telelaser mobili della polizia locale possibili in questi giorni su via Unità d'Italia, corso Venezia, via Lugagnano, via Bassone, via Preare e Lungadige a Tiraglio. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
7: Meteo.
0: La pressione torna ad aumentare sulla nostra regione, favorendo un rapido diradamento delle nuvolosità, sino ad avere cieli sereni o poco nuvolosi già dal pomeriggio. Nello specifico, oggi a Verona avremo cieli poco nuvolosi per l'intera giornata, temperatura massima fino a 23 gradi, minima che scende a 16. Non ci sono allerte meteo.
7: Radio Verona, flashback.

0: Sono le 7:15 minuti in questo istante. Buongiorno, è venerdì 25 settembre. Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Verona, alle amiche e agli amici che cominciano con noi questa mattinata. Tempo reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo. Io sono Luca Del Ponte e stiamo insieme per tutta la mattina, cioè fino alle 9. Come sempre potete partecipare anche voi, WhatsApp 335 60 11 610, messaggi scritti e vocali. E cominciamo da Washington, perché Stati Uniti e Cina provano almeno a governare la loro rivalità. Donald Trump e Xi Jinping ostentano sintonia alla Casa Bianca. Dobbiamo coesistere in pace, dice il presidente cinese. Trump parla di grandi progressi e di una solida amicizia. Sul tavolo commercio, intelligenza artificiale, Iran e naturalmente Taiwan. La tregua sui dazi viene estesa fino a gennaio, ma Xi avverte Washington: nessun sostegno all'indipendenza di Taiwan. Insomma, dialogo e sorrisi, ma restano molti dei dossier che dividono le due superpotenze. E proprio l'Iran resta uno dei fronti più delicati. Il presidente Pezeshkian dice che Teheran non vuole continuare la guerra e attribuisce agli Stati Uniti la scelta su come e quando fermarla. Intanto alle Nazioni Unite Benjamin Netanyahu, in una situazione paradossale dove molti delegati hanno lasciato l'aula di vetro, ha fatto un discorso molto aggressivo, giustificando la condotta di Israele, respingendo le accuse di genocidio e le evidenze che gli sono state portate. Appunto, e decine di diplomatici hanno abbandonato l'aula durante il suo intervento. Proteste anche fuori dal Palazzo di Vetro. Tra l'altro c'è da dire che Abu Mazen, il presidente dell'autorità nazionale palestinese, l'unico moderato rimasto, non è stato nemmeno fatto arrivare a New York con le leggi americane e quindi ha dovuto fare il suo intervento da remoto in collegamento video. Tensione poi alta anche sul fronte russo. Il quotidiano spagnolo Il Mundo riferisce di informazioni della CIA su possibili attacchi russi con droni lanciati dal mare contro Italia, Francia e Spagna, ma Roma e Parigi dicono di non aver ricevuto un allarme di questo tipo. Il ministro della difesa Crosetto invita quindi alla prudenza. Veniamo invece all'Italia, via libera del governo al decreto sulla scuola. Il tetto del 30% in classe per gli studenti senza cittadinanza italiana ma che non abbiano un sufficiente percorso scolastico alle spalle. Stop a burka e niqab, corsi gratuiti di italiano obbligatori per i genitori che non conoscono la lingua, con sanzioni in caso di mancata partecipazione. Per Giorgia Meloni sono norme per evitare le classi ghetto e favorire l'integrazione. Elly Schlein puntualizza e parla di un decreto sulla pelle dei bambini. È un tema che abbiamo già cominciato comunque ad affrontare qui a Tempo Reale e magari sul quale poi torneremo anche. E adesso siamo a Verona, il passaggio storico di poche ore fa per le mura magistrali. Il Consiglio Comunale ha completato gli atti necessari perché l'intera cinta passi gratuitamente dallo Stato al Comune. Si tratta di più di 9 chilometri di fortificazione e quasi 100 ettari. Manca adesso il decreto dell'Agenzia del Demanio. Sempre dal Consiglio Comunale arriva una risposta su Ponte Alle Ardi: niente deroga, almeno per ora, per i residenti dei Filippini. Il comune sostiene che, a differenza della cittadella, il quartiere non ha nel ponte un collegamento diretto. Comunque non è detta l'ultima parola, perché gli effetti della nuova viabilità saranno comunque monitorati nelle prossime settimane e quindi staremo a vedere su questo. E alla genovesa potrebbero invece essere corretti i tempi del nuovo semaforo legato al filobus dopo le code che sono state segnalate soprattutto in via Apollo. Tra poco mettiamo ordine anche nel resto dell'attualità con la nostra rassegna stampa ragionata, non soltanto cosa è successo ma quali sono le notizie che possono davvero accompagnarci nelle prossime ore. Poi Verona, la viabilità, gli appuntamenti, gli approfondimenti della mattina. Questa è Tempo Reale.
1: Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Questa vicenda dei due uomini e di una donna veronesi che sono indagati per una violenza sessuale avvenuta a Rimini un anno fa trova spazio in taglio alto sul giornale L'Arena. Questa mattina il titolo è: violenza sessuale in spiaggia, tre veronesi indagati a Rimini, accuse a due uomini, una donna non avrebbe aiutato la vittima. E poi tutta la versione della difesa che viene raccontata assieme a tutto l'articolo da Alessandra Baccari alle pagine 12. Ombrelloni e tavoli alla Torretta, il nodo della soprintendenza. Si parla dei progetti a San Giorgio, sapete che è stato appena bocciato un progetto. E la proposta, c'è una nuova proposta adesso che si affaccia, un render di come potrebbe diventare Torretta San Giorgio, e quindi staremo a vedere se questa nuova proposta potrà trovare spazio soprattutto a partire dalla soprintendenza e ovviamente dal comune. Di spalla aveva accoltellato una guardia, prova a colpire una cassiera, un recidivo che è stato arrestato, marocchino arrestato dai carabinieri a San Bonifacio. La vicenda l'abbiamo raccontata anche nel nostro notiziario, la vicenda risale a lunedì sera quando ha ferito con un coltello l'addetto alla sicurezza che gli aveva impedito di rubare all'interno di un Eurospar del centro commerciale di San Bonifacio, e sabato ha cercato anche di colpire con calci e pugni una commessa dell'Aldi che fortunatamente è riuscita a schivarlo. Il protagonista è sempre lui, appunto questo 34enne marocchino che è stato arrestato. Elisabetta Dallicani, a pagina 19 del giornale L'Arena. Poi si dice: ma non finiscono in carcere? Sì, non finiscono in carcere perché evidentemente non perché ci siano dei magistrati incoscienti, ma probabilmente stanno applicando le leggi che fa il Parlamento. Quindi se il Parlamento non prevede per varie ragioni che in queste situazioni al reo non venga dato più che un obbligo di firma o un allontanamento generico da Verona, forse dobbiamo capire che chi legifera non lo sta facendo, non sta seguendo quelle che sono, come dire, desiderata dell'opinione pubblica, quantomeno. Ecco, poi quando io entro in questi argomenti lo so che si entra sempre in un capitolo piuttosto scivoloso. Comunque si parla poi anche del permessi per la ZTL a Santo Stefano, è già a caccia appunto al permesso, è piccola, scrive Ilaria Nora, pagina 13, ma quella a Santo Stefano è una zona a traffico limitato a tutti gli effetti. Per il varco elettronico varranno le stesse regole della città antica, tutti i residenti e i dimoranti dovranno avere dunque il permesso. Appunto, si è già scatenata appunto una caccia in questo. Il club intanto Hellas smentisce le trattative con questa società EUE, l'intervento dopo le ipotesi tracciate sull'Arena. Bisogna capire appunto perché smentisca e perché l'Arena, ovviamente con Tavellin, hanno invece dato credito a questa ipotesi. Tavellin ieri parlava di elementi molto, molto chiari sul terreno, molto affidabili. Il club smentisce l'esistenza di qualsivoglia trattativa o discussione per la cessione del club o per interventi sullo stadio da parte di EUE. E poi invece c'è un altro tema che riguarda l'Abitare, ma ne parliamo tra poco. Perché? Perché sono state perse all'asta delle case fantasma. Di che si tratta? Cerchiamo di capirlo tra pochi istanti.
1: Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona.

0: biglietto ora su ticketone.it.
1: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: Distributori al risparmio, il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
6: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro la risposta è una sola: UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
7: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
8: A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1° novembre.
9: Come le stelle aiutano a trovare la rotta, così le storie aiutano a orientarci nel presente. Dal 2 al 4 ottobre, al Teatro Camploi di Verona, torna il Festival Letterario di Neri Pozza, Wunderkammer. 3 giorni di incontri con Sandra Petrignani, Goffredo Buccini, Francesca Diotallevi, Ayelet Gundar Goshen, David Parenzo, Ilaria Tuti, Vittorino Andreoli e molti altri. Wunderkammer, Costellazioni, biglietti e abbonamenti su Verona Box Office.
10: Dunque, come vi stavo dicendo, c'è questa vicenda delle case fantasma perse all'asta sul giornale L'Arena in taglio basso. Di che cosa si tratta? Praticamente a Vago di Lavagno delle famiglie avevano comprato delle villette nel 2021, villette che erano in fase di costruzione, avevano quindi firmato preliminari di acquisto per queste villette del Residence Europa, arrivando poi a sborsare sino a 150.000 euro tra caparre e anticipi per avanzamento lavori. Poi la ditta è fallita, perse le case che sono andate all'asta, loro hanno tentato di ricomprarle attraverso l'asta, e invece chi si è offerto, chi si è fatto avanti nel frattempo, ha proposto delle cifre talmente enormi, raccontano queste famiglie, si parla di due delle villette del Residence Europa, che alla fine hanno perso all'asta e sono andate aggiudicate ad altri clienti. Queste famiglie così si trovano ora in una situazione piuttosto critica e sostanzialmente fanno un appello, però non si capisce bene a chi e come potrà essere ascoltato questo appello. Dateci una mano, abbiamo bisogno di una casa dignitosa. Questo è l'articolo che troviamo a pagina 18, Fiorin ne parla appunto sul giornale L'Arena. Adesso arrivano le ultime news Italia Mondo e subito dopo gli aggiornamenti sulla viabilità.
11: Radio Verona Notizie. Buongiorno dalla redazione. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il provvedimento che introdurrà nelle classi un limite del 30% di studenti stranieri. Sanzioni se figli o genitori non imparano l'italiano. Stop all'uso di burka e niqab a scuola con multe previste fino a 1000 euro. Per Meloni un decreto per una scuola che integra senza rinunciare alle regole. Decreto vergogna sulla pelle dei bambini, attacca invece la PD Schlein. Il Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge sul fine vita dell'Emilia-Romagna perché sarebbe di competenza esclusiva dello Stato. A renderlo noto sono fonti di Palazzo Chigi, secondo cui la CDM ha deliberato l'impugnazione di fronte alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione. Dopo quello di Laura Casagrande e di Marco Fassoni Accetti, emerge ora il nome di una terza persona indagata nella nuova inchiesta della Procura di Roma sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. Si tratta di Gabriella Boggiani, l'ex amica di Accetti, nota agli inquirenti per una sua telefonata effettuata insieme al fotografo e cineasta romano, oggi settantenne, nel 1983. Addio ad Elena Pero, storica voce del tennis di Sky Sport, aveva 60 anni e se n'è andata dopo una lunga malattia. L'ultima sua telecronaca risale al trionfo di Sinner a Wimbledon. Il calcio, la seconda avventura di Roberto Mancini da CT dell'Italia riparte dall'Olimpico di Roma contro il Belgio per l'esordio nella Nations League questa sera alle 20:45. Sarà emozionante tornare all'Olimpico, l'Italia di recente ha perso delle partite assurde, ma il calcio ti dà la possibilità di riscattarti, ha detto in conferenza stampa. Poi sulla formazione conferma di aver lavorato sulla coppia Pio Esposito e Ken. Ed è tutto, a più tardi.
12: Viabilità.
10: Dunque si mantiene scorrevole il traffico sull'intera rete viaria di nostra copertura per quel che riguarda le autostrade, invece sulla viabilità ordinaria vi confermo ancora i colonnamenti sulla statale 12 Cadi David, siamo in via Belfiore, in questo caso tra l'intersezione con via Gerardo e via della Vittoria. Non ci sono altre segnalazioni, è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
12: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA e messa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
4: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
8: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
9: Dettagli negozio, tanetag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
10: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
11: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: sa di felicità.
1: Radio Verona.
0: Radio Verona, tempo reale.
2: I vostri messaggi al 335 60 11 610. Allora, c'è un nostro ascoltatore che, a proposito della notizia di un uomo che è stato sorpreso al supermercato a rubare dagli scaffali, ha tentato di colpire la commessa con un pugno e un calcio, e che in precedenza aveva anche ferito una guardia giurata per un'altra vicenda al supermercato pochi giorni prima, e che poi dopo la convalida dell'arresto è stato disposto per lui l'obbligo quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria, notizia che troviamo anche su L'Arena questa mattina a pagina 19. Questo nostro ascoltatore dice: ma perché devi mettere la critica al governo Meloni in ogni notizia? Hai mai sentito parlare di sospensione condizionale della pena? Hai mai sentito parlare di discrezionalità del giudice? Dai, per favore, non usare tutta questa faziosità. Allora, guardi, io non ho criticato il governo Meloni e non ho criticato nemmeno i giudici, ho detto una cosa diversa. Se riteniamo che per determinati reati la risposta prevista dall'ordinamento giudiziario sia troppo debole, le leggi le modifica il Parlamento. Naturalmente esistono sì la discrezionalità del giudice, la sospensione condizionale della pena e tutti gli strumenti previsti dalla legge che vanno valutati caso per caso, ma proprio questo è il punto. Il giudice decide all'interno del quadro stabilito dalla legge. Se quel quadro non ci soddisfa, la responsabilità di cambiarlo è del legislatore. Non possiamo chiedere al magistrato di inventarsi una pena che la legge non prevede, e questo vale per qualsiasi governo in carica. Poi questo nostro ascoltatore prosegue e dice: aggiungo che anche in caso di recidiva spesso bisogna attendere una sentenza definitiva per l'altro reato, e per questo a volte ci vogliono anni. Appena poi il governo ha tentato di inasprire le pene, la sinistra grida allo stato di polizia. Per cui di che cosa stiamo parlando? L'Italia è soffocata dall'eccesso di garantismo, questa è la verità, e questo non proviene dall'attuale governo. Allora, sulla recidiva la sua precisazione è importante, perché una precedente condanna possa pesare come recidiva sul nuovo reato deve essere già definitiva quando viene commesso il nuovo fatto, e sappiamo quanto possono essere lunghi i tempi per arrivare ad una sentenza definitiva. Poi naturalmente il giudice conserva gli spazi di valutazione che la legge gli attribuisce. Sul resto però entriamo nel terreno delle valutazioni politiche. Lei ritiene che in Italia vi sia un eccesso di garantismo e attribuisce questo alla sinistra. È una posizione legittima, però è la sua posizione. Il punto che ponevo era più semplice, cioè prescinde dal governo in carica, se come società riteniamo inadeguata la risposta prevista per determinati reati o per chi torna ripetutamente a delinquere, è innanzitutto il legislatore che deve stabilire regole diverse, poi sarà il giudice ad applicarle al singolo caso con le valutazioni che la legge gli consente. Ecco, detto questo, torno un attimo all'edicola così, en passant, perché ci sono sui giornali del Veneto questa mattina si parla moltissimo di nucleare. Tre ipotesi per il nucleare in Veneto, così scrive il Corriere della Sera, ma se poi andiamo anche sui giornali NEM, e cioè Mattino di Padova, Nuova Venezia e Tribuna di Treviso, anche qui il titolo è Veneto nucleare possibile. Allora, fermiamoci proprio a questo articolo. Gli industriali veneti lo sostengono da tempo che il nucleare è la strada necessaria per lo sviluppo del Veneto, e dunque il ritorno all'energia atomica con l'approvazione in Senato del provvedimento non poteva che soddisfare. Ora non si deve perdere tempo, sottolineano. La regione è prudente, serve un confronto serio, pronti a fare tutte le valutazioni, ma no a balzi in avanti. Divisi i tecnici, Nord-Est è candidato ideale come Porto Marghera e Monfalcone, dice Sonato del consorzio RFX. Di diverso avviso la sismologa Poli, che dice: ma ci sono troppi rischi. Così sui quotidiani NEM. Se andiamo sul Corriere del Veneto, qui dicono appunto le ipotesi sono sempre quelle, e cioè Porto Marghera, Fusina o Porto Tolle nel Rodigino. Questa è, diciamo, l'ipotesi che circola ormai da anni e che viene rispolverata ogni volta, comunque, per implementare i primi SMR, Small Modular Reactor. Ci vorrà parecchio tempo, perché adesso dobbiamo fare tutti i decreti attuativi, capire tutta una serie di cose, dare il via alle costruzioni, anche la costruzione di un reattore, seppur piccolo, richiede diversi anni, insomma prima degli anni 40 non vediamo sorgere questi impianti nel nostro paese sicuramente, e non è detto che non possano essere utili, ma probabilmente nel frattempo, visto che siamo nel 2026 e che la bolletta la paghiamo oggi, sarebbe il caso di andare avanti veloci, spediti, e sbloccare tutti i progetti delle energie rinnovabili che ancora giacciono sui tavoli del Ministero. Detto questo, tra poco però cambiamo argomento, no, parliamo ancora di notizie locali e però anche nazionali e dal mondo. Rilassiamoci un po' con questa canzone di Ariana Grande.
1: Già

0: perché non diventi una discussione fra noi? Sempre questo ascoltatore dice: ma che cosa stai dicendo? C'è un minimo e un massimo, ma è il giudice che decide. Sì, allora è certo che c'è un minimo e un massimo, e che dentro quella cornice c'è la discrezionalità del giudice, ed è esattamente quello che ho detto. La domanda è: chi stabilisce quel minimo e quel massimo? Il legislatore. Il giudice valuta il caso concreto e determina la pena utilizzando la discrezionalità che la legge le riconosce, ma la cornice entro la quale può farlo la stabilisce sempre la legge. Quindi non sto accusando né assolvendo i giudici, sto distinguendo semplicemente il compito del Parlamento da quello della magistratura. Detto questo, c'è un altro messaggio che ci arriva. Ho appena visto le immagini all'ONU che hanno chiamato Sua Eccellenza Netanyahu e della sua figuraccia con mezza aula ad andarsene. Sarebbe meglio stare attenti agli inviti al Palazzo di Vetro e lasciare fuori i dittatori. E questo è il messaggio di un altro nostro ascoltatore. Solo una precisazione: Netanyahu non era al Palazzo di Vetro perché qualcuno abbia deciso di invitarlo personalmente, era lì perché come primo ministro di Israele doveva esserci a quell'assemblea. Dopodiché, politicamente, le immagini di una parte consistente dell'aula che si alza e se ne va mentre Netanyahu prende la parola usando termini molto aggressivi, beffardi, sono certamente uno dei fatti più forti e più significativi di questa assemblea generale, e che dimostrano una Israele comunque sempre più isolata, almeno a parole, sul piano internazionale. Detto questo, altri giornali, altre notizie che troviamo sui quotidiani locali questa mattina velocemente. Le scuole del quartiere straniero, ecco come i bambini si integrano naturalmente, scrive Roberta Polese sul Corriere del Veneto. Quartiere Arcella, non solo un quartiere multietnico, ma una città di 40.000 abitanti dentro un'altra città che è Padova, di 208.000 persone. Negli anni le dinamiche di integrazione si sono consolidate dentro e fuori dalle scuole, anche se resta il nodo delle famiglie che vanno coinvolte nel processo dell'integrazione, spiegano gli addetti ai lavori, quindi confermando effettivamente questa necessità di coinvolgere le famiglie nei processi di integrazione a partire dalla lingua. Ma lo possiamo vedere anche semplicemente in un condominio, quando spesso magari anche persone di buona volontà straniere che magari comprano una casa, però magari non sanno parlare l'italiano, e poi è anche difficile spiegarsi con loro magari su quelle che sono delle scelte condominiali. Quindi che sia necessario imparare l'italiano e integrarsi è assolutamente è un tema, ecco, non è un tema che non esiste, è un tema che c'è a tutti gli effetti. Andiamo sul Giornale di Vicenza. Guerre, la geopolitica condiziona l'attività delle imprese vicentine. L'evento Atesis al comune di Vicenza. Poi invece una notizia di cronaca che comunque fanno sempre scalpore queste notizie qui: cade nel vano dell'ascensore, muore un 51enne, un vicentino perde la vita a Padova, è precipitato nel vano dell'ascensore dell'edificio di Padova in cui stava lavorando, a perdere la vita un cittadino albanese 51enne residente nel Basso Vicentino, titolare di un'impresa edile. Altre notizie più a carattere locale che troviamo sui quotidiani NEM. Abbiamo questa sulla sanità veneziana: 2.000 anziani in attesa di un posto in casa di riposo, ma 300 letti restano vuoti. Sempre il solito caso, appunto, dei costi spesso improponibili, appunto, delle case di riposo, e questo è un tema che viene affrontato. Tra poco però vi porto sui quotidiani nazionali. Andiamo subito a scoprire i fatti Italia Mondo in questa penultima parte di Tempo Reale in onda su Radio Verona.
1: Torna alla Fiera del Riso e presso lo stand Riso Ricco potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni, e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Ricco. Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
2: Distributori al risparmio, il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
3: Mamma, muoviti che la nonna ci aspetta a pranzo.
4: Ehi, perché tutta questa fretta?
3: Perché dalla nonna c'è sempre la forma gialla di Tremosine e mi piace tantissimo.
4: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna.
5: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
6: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
7: Aggiungi un posto a tavola, debutta all'Arena di Verona. Il capolavoro di Garinei e Giovannini, scritto con Iaia Fiastri, con le musiche di Armando Trovaioli. Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini vi aspettano il 10 ottobre all'Arena di Verona. Biglietti su ticketone.it.
8: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
9: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar.
10: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
11: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
12: Giovedì 1 ottobre torna Guerra e Pace, il grande evento dell'Arena dedicato alla geopolitica. Dalle 18 all'Auditorium Verdi di Verona Fiere, esperti di geopolitica, economia e politica internazionale si confronteranno sui nuovi equilibri di potere e sulle tensioni che stanno ridisegnando il mondo. Sul palco, ospiti d'eccezione: Dario Fabbri, Vincenzo Camporini, Ettore Francesco Segui, Marta Ottaviani e Andrew Spannaus. Partecipa gratuitamente, iscriviti su larena.it. Main partner Autostrada del Brennero S.P.A., Costruzioni Ruffo, Fineco Bank, partner Farina Wines e VIP Energy, powered by Spotlight, digital partner Zip Agency.
13: Radio Verona, tempo reale.
0: Beh, che il Quirinale abbia fatto un'azione di bonifica del decreto che poi ieri è stato presentato in Consiglio dei Ministri fa parte proprio dello stile di Sergio Mattarella, quello cioè di non farsi vedere arrivare, cioè, le leggi sul proprio tavolo e poi magari di spedirle indietro e di non firmarle. Lui preferisce, insomma, collaborare in qualche maniera, e quindi si tratta di un decreto che sicuramente ha visto anche le correzioni del Colle. Stranieri in classe, via al decreto, questo è il titolo del Corriere della Sera. Meloni, evitiamo i ghetti a scuola, il giallo della bozza e l'intervento del Quirinale. Scuola, ecco il decreto: tetto agli stranieri nelle classi prime, multe fino a 1000 euro per il burka, nuovi fondi per il potenziamento linguistico e corsi di italiano per i genitori, gli istituti tecnici e professionali si chiameranno licei, e spunta il giallo delle bozze della legge con l'intervento del Quirinale prima della versione definitiva. E andiamo adesso sul Repubblica, che scrive: tasse, tutto il peso sulle spalle di pochi, è a carico di un terzo degli italiani Circa l'80% delle imposte versate al fisco sono per lo più dipendenti e pensionati. 0 euro da 9 milioni di contribuenti. Così l'evasione penalizza i giovani, scrive Francesco Manacorda. Poco meno di un terzo degli italiani paga gran parte dell'IRPEF, cioè l'80% sono lavoratori dipendenti e pensionati con reddito medio-alto che non beneficiano di sgravi senza la flat tax e che quasi da soli coprono le spese per sanità, assistenza e istruzione. Lo certifica il rapporto sulle entrate fiscali di Itinerari Previdenziali. Vedete come ogni notizia si intreccia all'altra? Cioè, se tu vuoi potenziare il sistema scolastico, bisogna che qualcuno le tasse in questo paese le paghi. Il governo vara il decreto scuola, tetto agli stranieri, ma non subito. Burka ha vietato multe ai genitori. Sulla Stampa, Mattarella elogia le diversità. Il capo dello Stato a Torino per Terra Madre, cibo e ambiente sono strategici, la visita al centro oncologico di Candiolo e la vita di Carlin Petrini è più viva che mai, l'eredità di Carlin Petrini, e insomma, più che altro forse elogia anche la biodiversità. Ecco. Scuola, tetto per gli stranieri, sia il decreto del governo, multe ai genitori che non parlano la lingua, stretta su chi porta il burka, via libera con le nuove deroghe. La norma scatta il prossimo anno, l'opposizione insorge, Meloni, non caccio i bambini. C'è una vignetta carina sulla Stampa con uno scolaro con lo zaino sulla spalla che dice: l'anno prossimo andrò alle suprematiste. C'è il suprematismo, il famoso suprematismo bianco, no? Il famoso quello che c'era e che c'è purtroppo negli Stati Uniti, in alcune classi, in alcuni segmenti, diciamo, di popolazione. Libero, disinformata. Chi è disinformata? Ellie Schlein. Il governo dà il via libera al decreto scuola, tetto agli studenti stranieri e niente burka. Il campo largo risponde con una raffica di balle. La Schlein, cacciano i bimbi immigrati nelle classi. Si chiude Tempo Reale questa prima parte, dopo ritorniamo comunque alle 8.45. Adesso le ultime news locali.
14: Sono le 8 in punto.
15: Ora esatta, in collaborazione con...
16: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
15: Verona Top News.
0: Bentrovati e bentrovate. Verona si prepara a diventare proprietaria dell'intera cinta magistrale. Il Consiglio Comunale ha approvato con 21 voti a favore e 8 astenuti l'ultimo atto necessario al trasferimento gratuito dallo Stato. Oltre 9 chilometri di fortificazioni e quasi 100 ettari. Manca ora soltanto il decreto dell'Agenzia del Demanio. La proprietà consentirà al Comune anche di affidare spazi a enti, associazioni e privati per progetti culturali e sociali. Tra poco in cronaca parliamo ancora di Consiglio Comunale e poi c'è tanta altra attualità.
17: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente.

0: delle nazioni dopo le code segnalate soprattutto in via Apollo. Rispondendo sempre in consiglio comunale a Nicolò Zavarise, l'assessore alla mobilità Tommaso Ferrari ha fatto sapere che sono già in corso verifiche sui flussi. Possibile una diversa regolazione nelle varie fasce orarie, salvaguardando però priorità e regolarità del filobus. La cronaca: tre veronesi, due uomini di 52 e 43 anni e una donna, sono indagati per una presunta violenza sessuale avvenuta nell'estate dello scorso anno su una spiaggia di Rimini. Lunedì si è svolto l'incidente probatorio durante il quale è stata ascoltata la presunta vittima. Secondo l'ipotesi della squadra mobile, i due uomini avrebbero abusato della donna. La terza indagata avrebbe invece contribuito a condurla in spiaggia senza poi soccorrerla. Le accuse dovranno essere verificate nel procedimento giudiziario. Due aziende agricole sospese e sanzioni per oltre 44.000 euro è il bilancio dei controlli dei carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro nelle campagne veronesi. Verificate 7 aziende tra Zevio, Palù, Salizzole, Nogara, Bonavigo e 56 lavoratori. Uno è risultato impiegato in nero e irregolare in Italia. Contestate anche 7 violazioni in materia di salute e sicurezza e un caso di appalto illecito. Ruba il portafoglio ad un turista su un autobus affollato diretto verso il centro di Verona e, scoperto, gli dà una testata per fuggire. I carabinieri hanno arrestato un 60enne rumeno senza fissa dimora. L'episodio risale a domenica. Alcuni passanti hanno indicato ai militari la direzione della fuga. L'arresto è stato convalidato e per l'uomo è scattato il divieto di dimora a Verona e provincia. E aveva nascosto sotto i vestiti della merce presa dagli scaffali di un supermercato di San Bonifacio e, scoperto alla cassa, avrebbe tentato di colpire la commessa con un pugno e un calcio. Arrestato dai carabinieri, un 34enne marocchino già noto alle forze dell'ordine, nello zaino aveva la refurtiva e un coltello con lama di 11 centimetri. Dopo la convalida dell'arresto è stato disposto l'obbligo quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria. E parliamo adesso della notte della ricerca scientifica che esce dai laboratori, dunque oggi invade il centro di Verona. Dalle 14 torna la notte europea della ricerca, oltre 60 appuntamenti tra Piazza dei Signori, cortili, biblioteche e musei, con laboratori, incontri e dimostrazioni, coinvolti tutti i 13 dipartimenti dell'università e oltre 150 tra docenti e ricercatori. In questi giorni circa 2000 studenti partecipano appunto alle attività organizzate dall'Ateneo. E per chi programma gli spostamenti del fine settimana, l'interruzione della linea Verona-Vicenza scatterà domani alle 20.10 e terminerà domenica alle 6.10. I lavori riguardano la nuova linea dell'alta velocità. Prima di partire è quindi consigliabile controllare orari e modifiche ai collegamenti ferroviari. Siamo adesso allo sport con Alessandro De Pietro. Buongiorno.
1: Buongiorno Luca, tre nazionali dell'Hellas in campo oggi a partire da Salvatore Cerbone con l'Under-20 azzurra, torneo Lanusia ad Alicante, avversario di prestigio l'Inghilterra. Classica gara di Nation League invece per Castanos con Cipro, si gioca a Podgorica in casa del Montenegro, ben più importante la partita che attende Livramento invece con Capoverde a casa del Mali. Poi via via sarà la volta di Solskjaer così come di Suslov domani contro la Moldavia in Nation League, con la sua Slovacchia si gioca a Presov, così come sarà per Castanos, sempre domani, sempre Nation League con le Faroe contro il Kazakistan. Fine settimana di riposo per il Verona, degli allenamenti con l'impegno che attende domani la primavera, amichevole, la prima della lunga sosta che riguarda naturalmente anche le giovanili, primavera in campo alle 11, domani all'Oliveri Stadium contro il Mantova, successivo test sabato prossimo alla stessa ora a casa della Cremonese. Ed è tutto per lo sport.
0: Grazie Alessandro De Pietro, siamo alle previsioni del tempo.
2: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
3: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
2: Ancora no, manca l'illuminazione.
3: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
2: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
3: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
4: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
5: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo

0: la raccolta differenziata.
1: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
2: Radio Verona. Meteo.
3: La pressione torna ad aumentare sulla nostra regione, favorendo un rapido diradamento delle nuvolosità, sino ad avere cieli sereni o poco nuvolosi già dal pomeriggio. Nello specifico, oggi a Verona avremo cieli poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima raggiungerà i 23 gradi, la minima scende a 16. Non ci sono allerte meteo.
4: Radio Verona, flashback.

0: Radio Verona. L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Buon venerdì a tutti da Roberto, siamo al 25 settembre 2026 e a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Oggi la vostra competitività si sfogherà contro il tempo. Cercherete di battere il vostro record personale in una commissione o in un'attività sportiva. Vincere contro se stessi vi darà una soddisfazione immensa. Toro, in amore sarete molto generosi con i gesti fisici. Una pacca sulla spalla, un abbraccio prolungato o il semplice contatto delle ginocchia sotto il tavolo diranno più di un intero discorso d'amore. Gemelli, sarete attratti da un gioco di parole o da un enigma linguistico incontrato per caso. La vostra capacità di vedere i doppi sensi vi renderà l'interlocutore più divertente e stimolante di ogni conversazione. Cancro, deciderete di fare un acquisto che non serve a nulla se non a rendervi felici quando lo guardate. Questa rottura del vostro solito pragmatismo sarà una boccata d'aria fresca per il vostro umore. Leone, in amore sarete meno leader e più gregari. Accetterete di seguire un'idea del partner senza discutere i dettagli, scoprendo che la fiducia totale ha un sapore rilassante che avevate dimenticato. Vergine, oggi la vostra scrivania o il vostro desktop dovrà essere immacolata. Passerete i primi 10 minuti della giornata a eliminare il superfluo, sentendo la mente che si schiarisce man mano che lo spazio si svuota. Bilancia, qualcuno vi chiederà di scegliere tra due opzioni ugualmente valide. Invece di tentennare, userete l'istinto puro, scoprendo che la vostra pancia sa cose che la vostra testa sta ancora analizzando. Scorpione, in amore sarete pronti a svelare una vostra debolezza che di solito nascondete con cura. Questo atto di coraggio emotivo abbatterà una barriera col partner, portando il legame a un livello superiore. Sagittario, vi sentirete un po' stretti nelle vostre solite mura. Deciderete di pranzare fuori o di fare una telefonata camminando, cercando l'orizzonte anche in mezzo al traffico cittadino. Capricorno, un documento che credevate perso riemergerà da un archivio o da una vecchia cartella. La sensazione di aver ritrovato un pezzo di puzzle vi darà la spinta per chiudere una pratica in sospeso. Acquario, oggi sarete difensori della logica contro la superstizione o le dicerie. Smontare una notizia falsa con dati alla mano vi darà una soddisfazione intellettuale molto intensa. Pesci, in amore sarete attratti dall'idea di un segreto condiviso, qualcosa che sapete solo voi due e che vi farà sentire complici in mezzo alla folla, come se aveste un linguaggio privato. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
3: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
0: Radio Verona, tempo reale.
4: Radio Verona. Radio. La tua provincia, la tua radio. Radio Verona.

0: su Radio Verona. Dammi un consiglio. L'esperto risponde. Per intervenire, linea diretta 045 9600 103. WhatsApp 335 60 11 610.
1: Allora, trovare una casa in affitto, ma soprattutto riuscire a pagarla, 4 più 4, canone concordato, transitorio, formule diverse, ma alla fine la domanda è molto semplice. Quanto bisogna guadagnare oggi per riuscire ad abitare a Verona? E soprattutto cosa succede a chi guadagna troppo per accedere alla casa pubblica ma troppo poco per sostenere gli affitti del mercato? Buongiorno, questo è Dammi un consiglio in diretta su Telearena e Radio Verona. Io sono Luca Del Ponte, secondo appuntamento questo venerdì con Lorisa Vaccari, segretaria del SUNIA di Verona. Buongiorno e bentornata, segretaria.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Allora, oggi proviamo a capire con lei quale contratto scegliere, quali tutele le hanno proprietario e inquilino e soprattutto che cosa succede quando i conti non tornano. Io vorrei subito dare un po' un'inquadratura, perché per esempio prima sul taglio alto dell'Arena stavo leggendo si parla di problemi legati a chi magari vuole comprare una casa e magari trova l'avanzamento lavori, che poi i lavori non vanno avanti eccetera, ma quanti sono in percentuale, cioè gli affittuari rispetto a quelli che possiedono una casa a Verona, grosso modo?
2: Allora, quello degli affitti è un mercato, come dire, anche molto mobile, molto difficile da quantificare. Sicuramente c'è un'alta percentuale di famiglie di proprietà, perché sempre più si cerca questa soluzione abitativa, sì. No? Essendo complicatissimo avere e mantenere un alloggio in locazione. Continuano a diminuire comunque le offerte, perché sono diminuiti del 30-35% in pochi anni gli alloggi in locazione, e quindi parimenti aumentano altre forme, no, di guadagno, per esempio gli affitti turistici,
1: sì,
2: che continuano a erodere possibilità per le famiglie, per
1: chi vuole affittare,
2: per chi vuole affittare a Verona, per gli studenti, insomma, eccetera.
1: Perché no, se io vado a vedere anche le statistiche che fanno i portali di affitto tipo Idealista, queste cose qua mi danno tipo, non so, 12,6 euro al metro quadro nell'agosto 2026 per quel che riguarda gli affitti. Ma oggi, cioè, quindi chi è che riesce ad affittare una casa a Verona? Single, famiglie?
2: Allora,
1: che reddito è necessario?
2: Allora, intanto bisogna, mercato, anche diciamo, qua bisogna individuare la zona, no, di riferimento, perché varia abbastanza se è una zona centrale, se è una zona periferica, se è una zona all'interno poi anche di servizi, no, e di comodità, di scuole e quant'altro. È diverso,
1: certo.
2: No? Bisogna vedere anche la qualità dell'alloggio che tu prendi. Sicuramente gli affitti sono schizzati in una maniera paurosa, sono aumentati tantissimo, e oggi è normale vedere un affitto, anche un bilocale, a 700-800 euro al mese.
1: Sì,
2: un bilocale. Poi se lei guarda appunto le offerte che diceva, ho guardato fatalità anch'io ieri per farmi un'idea, come ha visto parliamo di 1500-1700 e più euro al mese, no? Nella zona di Verona centro.
1: Per quel che riguarda gli appartamenti con più stanze, con più camere.
2: Sì, sì. Due camere comunque.
1: Sì.
2: Cioè non è che perché sono arredati, perché sono edifici magari anche di qualità, e quindi se ne approfittano.
1: Certo, ma ci sono anche bilocali che effettivamente sono messi in affitto a 970-1000 euro.
2: E questo vale anche per l'immediata,
1: certo,
2: periferia. Il bilocale a 700-800 euro non fanno una piega, voglio dire.
1: È chiaro che poi alla fine, insomma, uno che affitta una bilocale a 900 euro ci va con qualcuno, può essere uno studente, eccetera. Cosa dice questo ascoltatore al 335 60 11 610? Vorrei avere una macchina del tempo, tornare negli anni 80 per non vedere che mondo mondo c'è adesso. Nasco nel 65, vedo oramai davanti che mondo avremo. Però insomma, si riferisce, non so, all'equo canone, questo nostro ascoltatore, non so se negli anni 80 c'era.
2: In quegli anni, sì. Tutti noi, no, almeno io che ho una certa età, diciamo, ho cambiato casa più volte, non era un problema trovare un'altra casa, non lo è stato fino, diciamo, 10-15 anni fa a Verona.
1: Adesso invece...
2: Adesso è una tragedia trovare casa. Intanto, se sei una famiglia, devi minimo avere due redditi.
1: E poi si fa presto, no? Andare su un portale di affitti. E beh, sì, certo, però le cifre sono quelle che sono... Sì. Bisogna avere due redditi, sì, come minimo.
2: Bisogna avere due redditi, perché la casa la trovi anche a Verona. Ma se sei disposto a pagare le cifre che dicevamo.
1: Certo. Cioè, quindi un reddito lo dedichiamo totalmente all'affitto. E l'altro reddito, con l'altro si mangia.
2: Esatto.
1: E si va in vacanza, forse, non
2: forse,
1: si sa.
2: No, se ti hanno rinunciato anche. Guardi, la cosa però che a me fa specie, che mi dispiace, che mi fa anche arrabbiare, è che le case ci sono. Allora, le case libere a Verona ci sono, le case sfitte ci sono. La città ha circa 17.000, forse anche più, alloggi chiusi sfitti di proprietà privata. Con la provincia facciamo circa 100.000, forse più, alloggi privati sfitti, che si sceglie di non affittare, e quindi si va a ingolfare e a intasare ulteriormente il mercato della locazione.
1: Che poi c'è, cioè, il proprietario che non affitta, in qualche modo, lasciando la casa vuota, ci perde. Quindi fino a che punto, cioè, chiedo io.
2: Ci perde, però se da quello che insomma si raccoglie anche come indagini, è che si ha paura di affittare, paura dell'amorosità. Paura di non riuscire ad entrare in possesso
1: del bene, perché quando oppure, tu vai in affitto ti...
2: oppure la necessità, sì, di ristrutturazioni costose che molti proprietari non sono in grado di eseguire. Gli stessi enti pubblici, AGE e CATER, hanno un patrimonio sfitto proprio perché gli appartamenti richiedono, parliamo di 800 alloggi, sì, richiederebbero interventi economici pesanti, sì, che gli enti non sono in grado di fare.
1: Ma infatti lì c'era un progetto con delle associazioni, magari poi ci arriveremo, che dicevano: noi ci impegniamo a riattare questi appartamenti alla bene meglio, diciamo.
2: Sì, cioè, col terzo settore, sì, AGEC ha fatto, sì, un protocollo.
1: E
2: sì,
1: poi lo diamo a quelle fasce economiche che non rientrano né nei parametri AGEC né in quelli di mercato. Ma come è andata a finire? Cioè, come è andato a finire questo progetto?
2: E lì è la cosa, come dire, è un po' in movimento.
1: Anche perché?
2: È in movimento, perché qualcosa sono riusciti a fare. AGEC ha dato degli alloggi che sono stati riattati, sono stati assegnati. Perché il terzo settore poi, oltre che a organizzare e a provvedere alla ristrutturazione, poi, come dire, controlla anche le assegnazioni, la regolarità delle presenze, degli affitti e quant'altro. Però è poca cosa.
1: Certo.
2: Parliamo di 5-6 appartamenti.
1: Ecco, perché, facciamo un esempio. Io con uno stipendio di 1.300 euro al mese, 1.400 euro al mese, perché ci sono ancora stipendi così, non è che
2: anche meno.
1: Vengo da voi al Sunia e dico: devo prendere una casa in affitto.
2: Auguri. Sì. La prima cosa, le faccio tanti auguri.
1: Ma certo, però voglio dire, voi mi proponete, perché poi ci sono delle varie tipologie di contratto, certo, il 4 più 4, il 3 più 2 concordato, il transitorio, studenti, eccetera. Quello che costa meno è quello a canone concordato, se non sbaglio, che sostituisce il vecchio equo canone, ma non è la stessa cosa.
2: No. No, il canone concordato, la formula più usata è appunto il 3 più 2, è una formula che permette di applicare un canone appunto ridotto rispetto a quello del libero mercato, perché deve rispondere a quanto stabilito negli accordi territoriali.
1: Sì.
2: Ogni città ha i propri accordi territoriali, noi a Verona ce l'abbiamo.
1: Per esempio, cioè, io so che come proprietario pago meno di cedolare secca, no?
2: Paga pago meno
1: 10% e poi pago meno sull'IMU.
2: Esattamente, quindi adottare un contratto di questo tipo vuol dire appunto avere anche un vantaggio fiscale, sia l'inquilino sia il proprietario, e avere, come dire, tra virgolette, una certezza di durata, di stabilità anche della locazione, perché questo è anche un altro problema che si verifica, una certa certezza, a regole certe, perché il canone concordato, come tutti i contratti in base agli accordi territoriali o comunque alla 431 del 98, rispondono a precise regole che sono di tutela per gli uni e per gli altri proprietari, sì, e affittuari, insomma.
1: Certo, e quindi a quanto si aggira un canone, cioè un affitto a canone concordato, prendendo il famoso bilocale come esempio?
2: Anche qua dipende molto, dipende molto dalla zona, dalle caratteristiche dell'appartamento, dai pregi che ha quell'appartamento lì, dal fatto che sia arredato o meno, però diciamo che può arrivare, ecco, sto dicendo dei numeri che non hanno molto senso, perché se parliamo del centro storico piuttosto che di altre zone della città o delle periferie, è chiaro che il canone cambia molto. Ma comunque
1: parliamo di Verona città,
2: insomma. Verona città siamo su 600 euro,
1: che è sempre abbastanza cospicuo, insomma, sì. Quindi bisogna avere comunque un reddito distretto,
2: bisogna avere un reddito garantito, sì, sì, sì. Sicuro, anche perché poi tu devi lasciare una cauzione, no? Di abbiamo finito?
1: No, abbiamo la prima parte, adesso la chiudiamo.
2: Una cauzione di 2-3 mesi a garanzia appunto della correttezza di utilizzo dell'alloggio,
1: sì.
2: Perché poi insomma c'è tutto il discorso sul rilascio anche
1: di garanzia, di garanzia anche sul fatto di poter riavere l'alloggio nei tempi.
2: No, sul fatto che tu abbia occupato l'alloggio in maniera corretta e che sei in grado di restituirlo nelle condizioni in cui lo hai trovato.
1: Questo è il canone.
2: Questo è la cauzione che viene chiesta di 2-3 mesi e che viene lasciata in deposito.
1: Dopo ne parliamo appunto anche di cauzione, perché fin qui abbiamo
2: parlato.
1: Anche
2: perché poi sul rilascio vorrei dire delle cose importanti. Sì. Per
1: certo, chi... abbiamo parlato infatti di chi una casa riesce ancora a cercarla sul mercato. Dopo la pubblicità affrontiamo il punto più difficile: cosa succede quando una famiglia invece non riesce più a pagare. Io vorrei poi affrontare anche questo tema,
2: certo.
1: E quindi anche il proprietario, quali sono i diritti e doveri. Ci risentiamo tra pochi istanti.

0: su Radio Verona. Dammi un consiglio. L'esperto risponde. Per intervenire, linea diretta 045 9600 103. WhatsApp 335 60 11 610.
1: Distributori al risparmio, il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
2: Ma mi sa imbucare la fuoriatura domenica? Beh, insomma, Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la Pajero del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
3: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
4: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
5: Occasioni di settembre da tutte tutte addosso buono. Abbigliamento sportivo e per il tempo libero delle migliori marche a prezzi scontatissimi, ma solo per pochi giorni. Australian, CMP, Puma, Champions, Adidas e tante altre occasioni di fine estate da non perdere. Da tutte tutte addosso buono, vicino al semaforo.
6: 27 settembre, Riccardo Cocciante all'Arena di Verona. Il maestro, cantautore e compositore sarà a Verona per l'ultima tappa di Io, Riccardo Cocciante, il tour con cui ha attraversato l'Italia. Ci sarà da cantare, ci sarà da emozionarsi. Il tuo biglietto ora su ticketone.it. Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona.

0: Ora su ticketone.it.
1: Ogni domenica alle 15 su Radio Verona, Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria, in diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.
2: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Ti informa, ti diverte, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona. Su Radio Verona, dammi un consiglio, l'esperto risponde.
3: E dunque siamo in diretta su Telearena Radio Verona con Lorisa Vaccari del Sunia CGL. Stiamo parlando di affitti, ripartiamo proprio dal punto nel quale mercato immobiliare e welfare si incontrano. Prima però parlavamo dei contratti, delle tipologie di contratti, perché poi mi sono venute in mente anche delle domande da fare, no? Ma se io non ce la faccio a pagare un affitto da solo, posso, d'accordo col proprietario, subaffittare il mio appartamento o mettermi d'accordo con un'altra persona per dividerne le spese? Molti fanno così perché appunto non riescono a pagare, se no.
4: Certo, allora deve essere una possibilità che il contratto di locazione non è, cioè se la vieta, se nel contratto di locazione e a volte c'è scritto vietato subaffittare, non si può fare.
3: Certo, e se poi no, cosa si intende per subaffitto? Cioè il fatto che io e lei ci mettiamo insieme,
4: ospito una persona in una stanza, cioè, no?
3: Sì.
4: E questa mi corrisponde una specie di canone, una certo, specie di contributo.
3: Certo, ma quindi cioè, due persone possono coabitare e pagare insieme l'affitto, però l'intestatario rimane uno solo.
4: Rimane, no? Cioè, dipende come lo fanno all'inizio, è sempre come parte il contratto.
3: Al proprietario conviene che l'intestatario sia uno, perché se no, no, poi, no, cioè, no. Se uno dei due smette di pagare, poi magari il proprietario si trova in difficoltà con una delle due parti.
4: Sì, allora anche lì dipende il tipo di rapporto, no? Perché se il contratto di locazione è fatto con una persona sola, è questa che risponde del canone, delle mancanze, delle morosità e quant'altro. Se arriva un'altra persona e viene ospitata, viene in qualche maniera alloggiata, quindi si crea un subaffitto, il proprietario deve essere d'accordo, deve essere informato con una lettera e poi la gestione è interna fra chi abita, voglio certo, dire, risponde sempre chi ha il contratto. Tanto è vero che la sublocazione non può avere una durata maggiore della tempistica prevista sul contratto.
3: Certo.
4: Quindi
3: certo,
4: se io ho un 3 più 2, 3 più 2 è quello. Questo, o se ho sì, un 4 più 4 è 4 anni, insomma, bisogna rispettare le date previste dal contratto.
3: Ma perché mi pare di capire che questo sia l'unico modo per potersi pagare un affitto se non si hanno mezzi sufficienti per poterlo pagare.
4: Molti perché, fanno così.
3: Perché appunto, stando alle tipologie di contratti, no? Lei appunto citava il 3 più 2 che è il concordato, il 4 più 4 invece che cosa?
4: È un contratto a canone libero, quindi questo dà la possibilità al proprietario di mettersi d'accordo con l'inquilino e decidere fra di loro qual è il canone che intende applicare. Quindi non devono rispettare l'accordo territoriale. Anche qua ci sono ovviamente delle regole, perché col 4 più 4 tu hai anche un sistema fiscale diverso, no? Perché anche la cedolare secca, che negli altri casi può arrivare al 10%, qua nel 4 più nel canone libero è sempre al 21%.
3: Quindi si paga di più e quindi insomma si prevede che sì, siano anche.
4: Puoi anche avere un regime fiscale ordinario, cioè il canone fa reddito che si somma agli altri redditi e quindi viene applicata l'aliquota IRPEF conseguente al reddito maturato dal proprietario della casa.
3: Certo, ecco, certo. Ecco, quindi tradotto praticamente, queste sono le possibilità, anche perché mi sembra di capire che non ci sia una soluzione per le fasce intermedie, cioè non ci sia proprio, perché prima accennavamo a questo progetto degli enti del terzo settore che riattano un po' alla bene meglio alcuni alloggi.
4: Ma fanno un lavoro anche sì, fatto bene, nel senso che devono seguire determinate regole, farlo ad arte, non è che possono
3: così
4: raffazzonare.
3: Non è che possono dare una pitturata
4: per
3: via.
4: Carità.
3: Per carità. No, ecco, però poi questi alloggi non vengono dati alle fasce intermedie, vengono dati alle persone più
4: persone,
3: ai margini. Che
4: sì,
3: sono
4: individuate da questi enti del terzo settore,
3: sì,
4: che se ne fanno carico in toto, voglio dire, no? Dalla ristrutturazione a poi alla gestione dell'alloggio e al mantenimento, se necessario, anche dell'ordine condominiale o del...
3: Quindi il buco nel sistema è la fascia intermedia, perché abbiamo capito che le persone comunque più emarginate da qualche parte un paracadute ce l'hanno. Poi viene tutta la fascia all'interno AGEC, dell'AGEC che viene comunque coperta fino a un certo punto.
4: Le cosiddette case ERP.
3: Sì, o che restano in attesa, ma magari fin tanto che sono in attesa possono rientrare nella categoria delle case riattate dal terzo settore. No, non rientrano in quella categoria,
4: sono
3: restano in attesa.
4: Binari diversi.
3: Sono binari, diciamo, diversi. Così. Ah, perfetto. Ecco, quindi abbiamo due buchi. Allora, uno alla fascia intermedia e uno alla fascia di chi sta in attesa.
4: Allora, chi sta in attesa, le graduatorie, le cosiddette graduatorie regionali, che sono pesantine, perché adesso parlano di 1.200-1.400 famiglie in attesa, in realtà sarebbero molte di più, perché in partenza no, molti rinunciano perché sanno che non arriveranno mai a posizioni utili.
3: Sì.
4: Si stima che mediamente solo il 10% di chi è in graduatoria riuscirà ad avere un alloggio, per gli altri non c'è speranza. Sono magari in graduatoria da anni, però comunque non riusciranno ad avere una casa, almeno ERP, una casa popolare. Poi la fascia che viene chiamata fascia grigia, che è quella che era la fascia media della popolazione, che oggi si trova in grande difficoltà per una serie di ragioni, perché poi isolare il problema della casa dal contesto sociale ed economico attuale non ci aiuta a capire bene il problema. Comunque per questa fascia grigia, per queste persone in difficoltà, la soluzione sarebbe lo sblocco del mercato immobiliare, perché se gli affitti fossero tanto ci fossero case in locazione.
3: Sì, perché appunto
4: dicevo prima 17.000 a Verona città, 100.000 in provincia, queste servirebbero veramente per calmierare il mercato.
3: No, perché appunto se siamo al fatto che il proprietario preferisce non guadagnare nulla piuttosto che rischiare di mettere in affitto,
4: beh, anche qua perché preferisce? Poi guardi, non è che siano tutte del piccolo privato, il pensionato che con la liquidazione si è comprato l'appartamentino per avere una rendita,
3: che sono anche società immobiliari,
4: la maggioranza sì, sono in mano a società immobiliari, a fondi di investimento, che
3: sì,
4: lo fanno come dire, con una logica assolutamente speculativa che tende a emarginare queste fasce, soprattutto dai centri urbani, tende a rivalutare, no? A rigenerare i quartieri o le zone,
3: sì,
4: per vendere a prezzi molto molto alti, cioè impossibile per le, per
3: e
4: le
3: quindi,
4: persone
3: insomma,
4: normali.
3: Tutte le fasce medie vengono cacciate via, come avviene
4: vengono
3: anche in molte
4: via,
3: città importanti degli Stati Uniti, dove si creano proprio queste...
4: Esattamente, bisogna andare in periferia, no? Anche se tu hai un lavoro in centro, questo vuol dire crea tanti altri problemi sulla mobilità, sui servizi che vengono offerti, quindi è una catena di problemi che andrebbero affrontati anche complessivamente. Quando l'altra volta io dicevo che la casa è un diritto e non è un privilegio, e che la mancanza di casa, di possibilità di alloggio, ha ricaduta una serie di conseguenze che sono pesantissime a livello sociale, a livello economico, anche a livello politico, e dovrebbe essere trattata in questa misura.
3: In modo strutturale, partendo quindi dallo Stato alle regioni, ai comuni. Ci sono anche delle iniziative che mi ero segnato, sostegno all'abitare confermato dalla Regione Veneto per il 2026 nell'ambito delle misure contro la precarietà abitativa.
4: Sì, peccato che le risorse siano no poche, sono ridicole, vero?
3: Sì, sì, no. Sì. Il comune appunto che c'ha under 35.
4: Il comune si è fatto questo cosa. Bando per Verona Abita Giovani.
3: Abita Giovane, Abita ecco, Giovane, sì. Sì.
4: Che mette a disposizione appunto dei ragazzi, delle ragazze, un aiuto, un sostegno alla locazione, 150-200 euro al mese. Per un anno, insomma, però bisogna essere residenti, avere un contratto di locazione regolare e quindi poi si può presentare il bando.
3: Ecco, e quindi comunque prende comunque una fascia, sì, di popolazione con un'età ben precisa.
4: Sì, sì, è per incentivare, no, la permanenza di giovani in città, giovani che magari avrebbero anche la possibilità di trovare un lavoro, ma non la casa. Qua c'è tutto poi il problema di chi non trova casa, professionisti, aziende.
3: Certo.
4: Cioè, è molto molto vasto il discorso.
3: Mi viene proprio in mente che, insomma, sì, bisognerebbe fare una sorta di investimento strutturale.
4: Assolutamente.
3: Permetta proprio di mettere in rete i proprietari con gli affittuari, diciamo, no? E far sì che magari anche di creare delle garanzie economiche.
4: Sì, bisognerebbe anche che parlassimo di questo aspetto, no? Perché poi
3: delle forme assicurative, non
4: sì,
3: lo so.
4: La paura legittima di un proprietario. Non è una cosa inventata, è una cosa reale, cioè che garanzie ho io, no?
3: Certo.
4: Ecco, allora, fino a 3 anni fa c'era un fondo statale per la morosità incolpevole che poteva dare una mano in questo senso.
3: Sì.
4: Peccato che questo fondo sia stato azzerato, adesso ci hanno messo qualche soldino, ma non sono sufficienti.
3: Sì, abbiamo praticamente finito. Sì, no, però insomma, no, l'argomento è interessante, vorrei riprenderlo con lei la settimana prossima, se lei è disponibile. Le faccio l'invito in diretta.
4: Adesso ne parliamo.
3: Facciamo l'invito in diretta a Lorisa Vaccari, segretaria del SUNIA.
4: No, sì, no, sarebbe utile anche dare delle spiegazioni alle persone, perché anche su questo si creano falsi miti, diciamo, no? in senso esagerato o in
3: no,
4: senso.
3: No, certo,
4: ecco.
3: Certo, però insomma è anche vero che il proprietario non può diventare il welfare di situazioni,
4: no,
3: di cui dovrebbe
4: no,
3: occuparsi lo Stato, cioè no, non si capisce perché io debba accettare di tenere delle persone che non pagano il mio alloggio perché lo Stato non gliene dà uno e il giudice magari ritarda lo sfratto perché
4: ma adesso le cose anche
3: sono
4: sotto
3: cambiate,
4: questo profilo
3: sono cambiate,
4: stanno cambiando,
3: certo,
4: e magari lo riprendiamo perché
3: assolutamente
4: meriterebbe un ragionamento anche questo.
3: Quindi insomma, affittare casa non significa solo scegliere il contratto giusto, bisogna capire esatto come riuscire a cavarsela quando si sta nel mezzo. Troppo ricchi, troppo poveri. Lorisa Vaccari, intanto segretaria del SUNIA di Verona, grazie per essere stata ancora
4: grazie
3: con noi. Ci risentiamo la settimana prossima. Dammi un consiglio, torna domattina alle 8:20.

0: Avete ascoltato Dammi un consiglio. L'esperto risponde solo su Radio Verona.
1: Tutto il Radio Verona. Tutto il meglio della musica.

0: torna la Fiera del Riso e presso lo stand Riso Riccò potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Riccò.
1: Mamma Mobil Discount, vieni in passa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Distributori al risparmio, il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
4: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci,
5: organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali,
4: pulizia e manutenzione spazi verdi.
5: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati, un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
4: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61 a Verona.
6: www.titospec.it.
7: Cosa fai tesoro?
6: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
7: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
6: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un clic.
8: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella. Sopra il lago, prima del cielo.
9: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
10: Aggiungi un posto a tavola, debutta all'Arena di Verona. Il capolavoro di Garinei e Giovannini, scritto con Iaia Fiastri, con le musiche di Armando Trovaioli. Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini vi aspettano il 10 ottobre all'Arena di Verona. Biglietti su ticketone.it.
11: Giovedì 1 ottobre torna Guerra e Pace, il grande evento dell'Arena dedicato alla geopolitica. Dalle 18 all'Auditorium Verdi di Verona Fiere, esperti di geopolitica, economia e politica internazionale si confronteranno sui nuovi equilibri di potere e sulle tensioni che stanno ridisegnando il mondo. Sul palco, ospiti d'eccezione, Dario Fabbri, Vincenzo Camporini, Ettore Francesco Segui, Marta Ottaviani e Andrew Spannaus. Partecipa gratuitamente, iscriviti su l'arena.it. Main partner Auto Strada del Brennero S.P.A. Costruzioni Ruffo, FinecoBank. Partner Farina Wines e VIP Energy. Powered by Spotlight. Digital Partner, Zip Agency.
12: In questa puntata di Tempo Reale abbiamo parlato prima anche di nucleare. C'è un nostro ascoltatore che ci ha scritto, ma gli risponderemo domani. Ora le ultime news locali.
13: Sono le 9 in punto.
14: Ora esatta, in collaborazione con...
15: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. Up Rent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è Up Rent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
14: Verona Top News.
12: Ben trovati e ben trovate. Verona si prepara a diventare proprietaria dell'intera cinta magistrale. Il Consiglio Comunale ha approvato con 21 voti a favore e 8 astenuti l'ultimo atto necessario al trasferimento gratuito dallo Stato. Oltre 9 chilometri di fortificazioni e quasi 100 ettari. Manca ora solo il decreto dell'Agenzia del Demanio. La proprietà consentirà al Comune anche di affidare spazi a enti, associazioni e privati per progetti culturali e sociali. Tra pochi istanti la cronaca con un grave fatto di accaduto in queste ultime ore.
16: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona.
17: Radio Verona Notizie.
12: È venerdì 25 settembre, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Una tragedia è avvenuta ieri sera alle Golosine in via Rienza. Un uomo è rimasto ferito in una lite tra cittadini polacchi e un tunisino. Il tunisino accoltellato è stato soccorso dagli operatori del SUEM 118 e portato in ospedale in codice rosso, ma nella notte è morto. Secondo le prime informazioni, l'accoltellatore polacco è in stato di fermo e sarà interrogato dal PM di turno. E cambiamo argomento, niente pass per il ponte Aleardi ai residenti dei Filippini, almeno per ora, lo ha chiarito in consiglio comunale l'amministrazione rispondendo alle richieste di Bertaia e Zavarise. La deroga resta ai residenti della cittadella perché il ponte rappresenta per loro un collegamento diretto, mentre dai Filippini l'uscita obbligatoria su via Pallone non consente di raggiungerlo direttamente. Il comune monitorerà comunque

0: L'incidente probatorio durante il quale è stata ascoltata la presunta vittima, secondo l'ipotesi della squadra mobile, i due uomini avrebbero abusato della donna, la terza indagata avrebbe contribuito a condurla in spiaggia senza poi soccorrerla. Le accuse dovranno essere verificate nel procedimento giudiziario. Ruba il portafoglio ad un turista su un autobus affollato e diretto verso il centro di Verona e scoperto gli dà una testata per fuggire. I carabinieri hanno arrestato un 60enne rumeno senza fissa dimora. L'episodio risale a domenica. Alcuni passanti hanno indicato ai militari la direzione della fuga. L'arresto è stato convalidato e per l'uomo è scattato il divieto di dimora a Verona e provincia. Due aziende agricole sospese e sanzioni per oltre 44.000 euro è il bilancio dei controlli dei carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro nelle campagne veronesi. Verificate 7 aziende tra Zevio, Palusa, Lizzola, Nogara e Bonavigo e 56 lavoratori. Uno è risultato impiegato in nero e irregolare in Italia. Contestate anche 7 violazioni in materia di salute e sicurezza e anche un caso di appalto illecito. Aveva nascosto sotto i vestiti della merce presa dagli scaffali di un supermercato a San Bonifacio e scoperto nella cassa avrebbe tentato di colpire la commessa con un pugno e un calcio. Arrestato dai carabinieri un 34enne marocchino già noto alle forze dell'ordine, nello zaino aveva la refurtiva e un coltello con lama di 11 centimetri. Dopo la convalida dell'arresto è stato disposto l'obbligo quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria. Uno sguardo alla borsa, l'Europa apre positivo. In calo il greggio, Milano apre a più 0,97%, Parigi più 0,68%. E tutto adesso il traffico.
1: Viabilità.
0: Al momento sulla 4 Brescia-Padova troviamo in direzione di Venezia rallentamenti per traffico intenso tra l'allacciamento con la A22 Modena-Brennero e Verona-Sud, più giù sempre in A4, anzi in tangenziale di Mestre in direzione di Trieste, si rallenta tra la rotatoria della Miranese e la Castellana. Sulla 22 del Brennero non ci sono segnalazioni particolari, così come non ve ne sono sulla viabilità ordinaria, dove però il traffico rimane piuttosto sostenuto, in particolare su Viale del Lavoro, dove ci sono degli incolonnamenti, e anche su Via Legnago in direzione di Verona. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
2: Galvan Mobili e H degli Oppi sulla superstrada Verona Legnago.
3: Buon venerdì a tutti da Roberto, siamo al 25 settembre 2026 e a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Oggi la vostra competitività si sfogherà contro il tempo. Cercherete di battere il vostro record personale in una commissione o in un'attività sportiva. Vincere contro se stessi vi darà una soddisfazione immensa. Toro, in amore sarete molto generosi con i gesti fisici, una pacca sulla spalla, un abbraccio prolungato o il semplice contatto delle ginocchia sotto il tavolo diranno più di un intero discorso d'amore. Gemelli, sarete attratti da un gioco di parole o da un enigma linguistico incontrato per caso. La vostra capacità di vedere i doppi sensi vi renderà l'interlocutore più divertente e stimolante di ogni conversazione. Cancro, deciderete di fare un acquisto che non serve a nulla se non a rendervi felici quando lo guardate. Questa rottura del vostro solito pragmatismo sarà una boccata d'aria fresca per il vostro umore. Leone, in amore sarete meno leader e più gregari. Accetterete di seguire un'idea del partner senza discutere i dettagli, scoprendo che la fiducia totale ha un sapore rilassante che avevate dimenticato. Vergine, oggi la vostra scrivania o il vostro desktop dovrà essere immacolata. Passerete i primi 10 minuti della giornata a eliminare il superfluo, sentendo la mente che si schiarisce man mano che lo spazio si svuota. Bilancia, qualcuno vi chiederà di scegliere tra due opzioni ugualmente valide. Invece di tentennare, userete l'istinto puro, scoprendo che la vostra pancia sa cose che la vostra testa sta ancora analizzando. Scorpione, in amore sarete pronti a svelare una vostra debolezza che di solito nascondete con cura. Questo atto di coraggio emotivo abbatterà una barriera col partner, portando il legame a un livello superiore. Sagittario, vi sentirete un po' stretti nelle vostre solite mura. Deciderete di pranzare fuori o di fare una telefonata camminando, cercando l'orizzonte anche in mezzo al traffico cittadino. Capricorno, un documento che credevate perso riemergerà da un archivio o da una vecchia cartella. La sensazione di aver ritrovato un pezzo di puzzle vi darà la spinta per chiudere una pratica.

0: è in sospeso. Acquario, oggi sarete difensori della logica contro la superstizione o le dicerie. Smontare una notizia falsa con dati alla mano vi darà una soddisfazione intellettuale molto intensa. Pesci, in amore sarete attratti dall'idea di un segreto condiviso, qualcosa che sapete solo voi due e che vi farà sentire complici in mezzo alla folla, come se aveste un linguaggio privato. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da...
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
3: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
4: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
3: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
5: Serata in centro zero stress?
6: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
5: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
7: Radio Verona.
8: And now, the moment you've all been waiting for.
1: Radio Verona gira voce.
9: Gira voce.
1: Radio Verona flashback.

0: il nuovo singolo, 9:19 minuti. Buongiorno, buon venerdì. Grazie a Luca Del Ponte per averci accompagnati finora con tantissima informazione, ma anche con Dammi un consiglio in TV su Telearena, il canale 16, in diretta sempre in radio. Ora siete con Nadia De Nicolò insieme fino alle 13, fino all'arrivo di Chiara Tira, con le curiosità, le notizie più belle da condividere che riguardano non solo Verona, ma anche la provincia, l'Italia e il mondo. And Merry Birthday!
1: Hai guardato il volantino prima, vero?
2: Compralo subito, è 3x2.
1: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
3: Con la Fidelity Card ti costa meno.
2: Hai visto che è sotto costo?
1: È a metà prezzo, prendine due.
3: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
4: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
5: Distributori al risparmio. Il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale. A Verona, in via Torbido, Corso Milano, piazzale Porta Nuova. E a San Giovanni Lupatoto, in via Monte Pastello.
6: A Verona, The Dolls Strip Club. Per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show. Venerdì 25 settembre, special guest la pornostar Priscilla Salerno.
7: The Dolls Strip Club a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, all'uscita dell'autostrada Verona Est. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30. Info 346 0269 811.
6: Venerdì 25 settembre, Priscilla Salerno potrebbe scegliere uno di voi per la sua Academy.
8: Mamma Mobile Discount. Vieni a risparmiare.
9: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
10: Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona.

0: Biglietto ora su ticketone.it.
1: Occasioni di settembre da tutte tute addosso buono. Abbigliamento sportivo e per il tempo libero delle migliori marche a prezzi scontatissimi, ma solo per pochi giorni. Australian, CMP, Puma, Champions, Adidas e tante altre occasioni di fine estate da non perdere. Da tutte tute addosso buono, vicino al semaforo.
2: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
3: A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1 novembre.
4: I'm another year older. I won't cry about you anymore.

9:25 minuti, questa è Radio Verona. Vi ricordo il 335 60 11 610. Se volete interagire con noi potete farlo tramite WhatsApp, potete raccontarci cosa farete di bello in questo venerdì, nel weekend. Vi ricordo che domani, che è sabato, insieme scopriremo le tante opportunità che ci sono nel fine settimana da vivere proprio a livello di eventi. Arriva Giselle.

rimani. Non c'è molto da dire che non sia già detto. Si dice che domani

0: Rimane.
1: Monica Ian su Radio Verona, 9:31 minuti, torniamo in redazione per scoprire tutto ciò che è accaduto e sta accadendo non solo in Italia ma anche nel mondo.
2: Radio Verona Notizie.
3: Buongiorno dalla redazione. Medio Oriente, sono gli Stati Uniti che devono decidere se porre fine alla guerra, lo ha detto il presidente iraniano Pezeshkian in un'intervista a Fox News. Polemica intanto all'ingresso del premier israeliano Netanyahu all'assemblea dell'ONU, con decine di diplomatici che hanno abbandonato la sala in segno di protesta. Donald Trump e Xi Jinping si sono incontrati alla Casa Bianca, dove hanno sottolineato l'importanza dei rapporti tra Cina e Stati Uniti. Il presidente americano ha parlato di una vera e grande amicizia costruita con il leader cinese nel corso degli anni. Tra i temi affrontati anche lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Viaggio apostolico in Francia per Papa Leone, che sarà in Oltralpe fino al 28 settembre. La prima tappa è Parigi, col discorso anche all'UNESCO. La seconda è il Santuario Mariano di Lourdes, la terza è Metz, città delle tre frontiere patria di Robert Schuman, uno dei padri dell'Europa. La scomparsa di Emanuela Orlandi, dopo quella di Laura Casagrande e di Marco Fassoni Accetti, emerge ora il nome di Gabriella Boggiani come indagata nella nuova inchiesta della Procura di Roma. Boggiani è l'ex amica di Accetti, nota agli inquirenti per una sua telefonata effettuata insieme al fotografo e cineasta romano nel 1983. Vela comincia oggi la preliminari regatta di Napoli, seconda tappa d'avvicinamento verso la 38esima edizione dell'America's Cup. I vettori puntati sul Luna Rossa, challenger italiano che potrà gareggiare in casa dopo essersi imposta nella PR1 di Cagliari. È tutto, a più tardi.
2: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
3: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona...

0: quanto sa di felicità.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
7: Radio Verona, Radio Verona, compile.

Stop the Wedding, 9:50 minuti, ancora ben trovati, buon venerdì a tutti quanti voi. Tra poco insieme scopriamo cosa ci dicono gli esperti, evidentemente il meteo del weekend, del fine settimana in arrivo. Vi preannuncio già che non ci sono piogge all'orizzonte. Subito il nuovo singolo di Elisa.

0: Nuovo singolo, 9:53 minuti, questa è Radio Verona. Domani tornerà a risplendere il sole su gran parte del nord Italia, quindi avremo una giornata soleggiata con le temperature che potranno salire leggermente. Cieli bellissimi anche domenica, con valori massimi diurni che potranno raggiungere nuovamente i 28 gradi nel nostro territorio, al nord della nostra penisola. Un po' in tutta Italia ci sarà questo ritorno delle temperature un po' più alte, con una bella giornata soleggiata da vivere outdoor, fuori porta. Vi ricordo nuovamente che domani, che sabato, insieme scopriremo i tanti eventi, le sagre, tutto ciò che il nostro territorio offre per vivere davvero un bel weekend. Tra poco, prima dell'informazione, torniamo con Alan Walker.
1: A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1° novembre.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
5: E quale sarebbe la solita merenda?
6: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
4: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
7: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
8: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045 561 500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
9: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
10: Il bello di settembre? Skoda Kamiq da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TEG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
12: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
13: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store. E le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto. Il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona. Il bello di sentirsi a casa.
14: Da lunedì al venerdì alle 19 lo sport è protagonista su Radio Verona con Fuori Gioco. Alessandro De Pietro vi racconta il mondo sportivo veronese con ospiti, opinioni e voi ascoltatori protagonisti. Fuori Gioco, questa sera alle 19, è solo su Radio Verona.
15: In collaborazione con Apprente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature.

0: Alan Walker, Ignite su Radio Verona. Canzone che ci porta verso un altro ampio spazio informativo curato da Luca Del Ponte. Scopriamo le ultime notizie che riguardano non solo Verona, ma anche la provincia. Edizione informativa completata anche dal meteo.
1: Sono le 10 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
1: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. Up Rent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è Up Rent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
2: Verona Top News.
3: Bentrovate, bentrovati. È morto nella notte il cittadino tunisino accoltellato ieri sera durante una lite in via Rienza, alle Golosine. L'uomo era stato soccorso dal SUEM 118 e trasportato in ospedale in codice rosso. Secondo le prime informazioni, la polizia ha fermato un cittadino polacco che sarà interrogato dal pubblico ministero Federica Cavalieri d'Oro. Indagini in corso per ricostruire cause e dinamica della lite. Tra poco in cronaca tutto il resto dell'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È venerdì 25 settembre, ancora buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. 41 persone rinviate a giudizio e 27 patenti sequestrate è il bilancio dell'indagine della polizia locale e della stradale di Verona su un sistema per superare illegalmente l'esame teorico della patente. Ai candidati, in cambio di 2-3 mila euro, venivano suggerite da remoto le risposte attraverso microcamere e auricolari nascosti. Sequestrati anche 40 mila euro in contanti. Verona si prepara a diventare proprietaria dell'intera cinta magistrale. Il Consiglio Comunale ha approvato con 21 voti a favore e 8 a

0: La Genovese Viale delle Nazioni dopo le code segnalate soprattutto in via Apollo. Rispondendo in consiglio comunale a Niccolò Zavarise, l'assessore alla mobilità Tommaso Ferrari ha fatto sapere che sono già in corso verifiche sui flussi, possibile una diversa regolazione nelle varie fasce orarie, salvaguardando però priorità e regolarità del filobus. Ed è stata inaugurata ieri a Verona in piazza Madonna di Campagna la nuova cittadella della giustizia intitolata Tina Anselmi. Lo rende noto il comune. Nella stessa sede trovano spazio servizi per le vittime di reato, la giustizia riparativa, il garante dei detenuti e l'ufficio di servizio sociale per i minorenni. Obiettivo: mettere in rete istituzioni e associazioni per affrontare conflitti, reinserimento e tutela dei diritti. La ricerca scientifica esce dai laboratori e invade oggi il centro di Verona. Dalle 14 torna la notte europea della ricerca. Oltre 60 appuntamenti tra Piazza dei Signori, cortili, biblioteche e musei, con laboratori, incontri e dimostrazioni, coinvolti tutti i 13 dipartimenti dell'università e oltre 150 tra docenti e ricercatori. In questi giorni circa 2.000 studenti partecipano alle attività organizzate dall'Ateneo. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
2: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
1: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
2: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
1: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
3: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
4: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
3: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
5: Radio Verona. Meteo.
0: Le previsioni per oggi, venerdì 25 settembre, vedono la pressione di nuovo in aumento sulla nostra regione a favorire un rapido diradamento delle nuvolosità sino ad avere cieli sereni o poco nuvolosi già dal pomeriggio. Nello specifico, oggi a Verona ci attendono cieli poco nuvolosi per l'intera giornata, temperatura massima fino a 23 gradi, minima che scende a 16. Non ci sono allerte meteo.
6: Radio Verona, giravoce. Radio Verona, flashback.

21 con Ghe Pechegno, 10 e 14 minuti, questa è Radio Verona, inizia un'altra ora da vivere insieme. Ancora ben trovati a tutti quanti voi, siete con Nadia De Nicolò, 335 60 11 610, se volete scriverci, raccontarci cosa farete di bello nel weekend in arrivo.

10 e 17 minuti, ancora buon venerdì a tutti quanti voi. Una notizia che riguarda la regione dalla quale trasmettiamo, ovvero il Veneto. Veneto che rinnova l'accordo con i pediatri per la promozione delle vaccinazioni dei bambini. E il Veneto promuove la partecipazione dei pediatri di libera scelta alle campagne di vaccinazione, confermando così i programmi di attività genessere. Viene riconosciuto fondamentale il coinvolgimento dei pediatri nella pianificazione regionale dell'offerta di prevenzione che riguarda i bambini. La partecipazione dei professionisti riguarderà la promozione dell'offerta di prevenzione ai propri assistiti ed è un accordo che viene proprio rinnovato in queste ore. Robin Schulz

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click. Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona. Preparati a emozionarti per la prima volta o di nuovo. Il tuo biglietto ora su ticketone.it.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
3: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show. Venerdì 25 settembre, special guest, la pornostar Priscilla Salerno.
4: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, all'uscita dell'autostrada Verona Est. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22.30. Info 346 0269 811.
3: Venerdì 25 settembre, Priscilla Salerno potrebbe scegliere uno di voi per la sua Academy.
5: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola: UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
6: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella, sopra il lago, prima del cielo.
7: A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1 novembre.
8: Come le stelle aiutano a trovare la rotta, così le storie aiutano a orientarci nel presente. Dal 2 al 4 ottobre, al Teatro Camploi di Verona, torna il Festival Letterario di Neri Pozza, Wunderkammer. 3 giorni di incontri con Sandra Petrignani, Goffredo Buccini, Francesca Diotallevi, Ayelet Gundar Goshen, David Parenzo, Ilaria Tuti, Vittorino Andreoli e molti altri. Wunderkammer, Costellazioni, biglietti e abbonamenti su Verona Box Office.

So close, Calvin Harris, 10 e 27 minuti, questo è il venerdì di Radio Verona, ancora ben trovati. In occasione della settimana dedicata alle malattie cardiovascolari, della giornata mondiale del cuore che ricorre il prossimo 29 di settembre, quindi tra 4 giorni, l'azienda ospedaliera di Verona aderisce all'Open Week Malattie Cardiovascolari con consulenze telefoniche specialistiche gratis, telefoniche ovviamente bisogna chiamare, c'è questo Open Week che riguarda proprio le malattie cardiovascolari e riguarda il nostro territorio. Dal 28 settembre al 2 ottobre colloqui telefonici gratuiti che potranno essere effettuati proprio per avere delle informazioni in più. Aderisce, come dicevo, l'azienda ospedaliera Scaligera e per una settimana gli specialisti dell'ambulatorio dell'azienda veronese si rendono disponibili proprio nelle date 28, 29, 30 settembre, 1 e 2 ottobre nella fascia oraria 11-13, chiamando un numero dedicato. L'obiettivo è facilitare l'accesso alla diagnosi precoce, a crescere la consapevolezza su quelle che sono le malattie cardiovascolari. Il numero, ma lo trovate anche online, è lo 045 812 2951, 045 812 2951, lo trovate anche con una semplice ricerca su Google per avere questa consulenza gratuita con i medici specialisti. Torniamo nel 2000 e lo facciamo con la voce di Irene Grandi, Verde, Rosso e Blu.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Due persone sono morte e altre 13 sono rimaste ferite in un incendio scoppiato nella tarda serata a San Vito, in provincia di Lucca. Le fiamme sono divampate all'interno di un appartamento di un edificio tra via Bertini e via Corsica. Il bilancio è stato accertato dopo l'intervento dei vigili del fuoco. Sanzioni fino a 1.000 euro se si viola il divieto di burka e hijab a scuola, tetto del 30% nelle classi per gli studenti senza cittadinanza italiana. Le norme del decreto scuola, approvato ieri in Consiglio dei Ministri, sono di buon senso per la Premier Meloni, ma per le opposizioni il testo è vergognoso e, secondo i dirigenti scolastici, le nuove regole saranno di difficile applicazione. Nella notte la Russia ha attaccato Kiev, un 14enne è rimasto ucciso nel quartiere Pechersk, mentre un edificio residenziale di 25 piani è stato colpito nel quartiere di Solomensk. Forze ucraine hanno colpito una raffineria di petrolio russa e uno stabilimento di componenti elettronici. Papa Leone in Francia, 18 anni dall'ultima visita di un pontefice, l'itinerario del viaggio di 3 giorni vedrà intrecciarsi passato e presente, ricordo e prospettive future lungo il percorso, previste visite a Parigi, Notre Dame e Lourdes. Calcio parte dall'Olimpico di Roma, l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Avversario questa sera al Belgio dell'ex Milan Mark Van Bommel. Una sfida delicata in un girone complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. È tutto, più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Non c'è di che. Willy Peyote su Radio Verona, 10:37 minuti, top record, un'altra novità discografica e tra poco, sì, ci tuffiamo negli anni 90.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99€. Lidl, vale davvero.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
6: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
8: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
9: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
10: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
11: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
12: CUP24.

0: Olio fresco Citterio dal 1878, sa di felicità.
1: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
3: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

c'è un laser, no, you better, con Quavo, 10 e 50 minuti. Ancora buon venerdì a tutti quanti voi, siete sempre con Nadia De Nicolò, questa è Radio Verona, insieme per tutta la mattinata come ogni mattina. E in arrivo dal primo al 5 ottobre una grande festa a Bardolino, torna per la 95esima edizione la festa dell'uva e del vino, con l'opportunità di vivere tutto il borgo che sarà trasformato in un palcoscenico all'aperto che accoglierà migliaia di visitatori con tantissimi stand, oltre 30 stand enogastronomici, ma anche spettacoli, musica, cultura, e poi ci sarà la conclusione piromusicale. Torna questa grande festa a Bardolino, sulla sponda veronese del lago di Garda, dedicata all'uva e al vino, storica e 95esima edizione. Tornano in onda anche Green Day e torniamo insieme nel 2012. Oh, love.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Compralo subito, è 3x2.
0: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che è sotto costo?
4: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre, la spesa senza pensieri.
6: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
7: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
9: Torna la Fiera del Riso e presso lo stand Riso Ricco potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Ricco.
10: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
11: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
12: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
13: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
12: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
13: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
12: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
14: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia, subito liberato.
15: Chiama 045 561 500.
16: Premere 1 per informazioni sulla bolletta, premere 2 per segnalare un guasto, premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
17: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
18: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
19: Ogni domenica alle 15 su Radio Verona, Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria, in diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.

0: Sono le 11:02.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino a meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino a meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
4: È pronto il nostro Luca del Ponte, scopriamo tutto ciò che è accaduto e sta accadendo non solo a Verona ma anche in provincia, arriva l'informazione.
1: Verona Top News.
5: Bentrovati e bentrovate. È morto nella notte il cittadino tunisino accoltellato ieri sera alle golosine. Secondo quanto riferito dalla polizia di Stato, l'aggressione è avvenuta nell'abitazione di un cittadino polacco in via Rienza durante una lite legata alle attività con cui le persone coinvolte si procuravano da vivere. Il tunisino, trasportato in ospedale in codice rosso, è morto poche ore dopo. Il cittadino polacco è stato fermato e sarà interrogato dal pubblico ministero. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: È venerdì 25 settembre, ancora buona mattinata dalla redazione, da Luca del Ponte. 41 persone rinviate a giudizio e 27 patenti sequestrate. È il bilancio dell'indagine della polizia locale e della stradale di Verona.

0: a diventare proprietaria dell'intera cinta magistrale. Il Consiglio Comunale ha approvato con 21 voti a favore e 8 astenuti l'ultimo atto necessario al trasferimento gratuito dallo Stato. Oltre 9 chilometri di fortificazioni e quasi 100 ettari. Manca ora soltanto il decreto dell'Agenzia del Demanio. La proprietà consentirà al Comune anche di affidare spazi a enti, associazioni e privati per progetti culturali e sociali. Intanto resta incerto il futuro della torretta San Giorgio sul Lungadige a Verona. Dopo il parere negativo della prima circoscrizione, i due progetti per trasformarla in un bar potrebbero essere ripresentati con alcune modifiche, mentre spunta una terza proposta. Nel quartiere però c'è chi chiede di farne un luogo della memoria, ricordando Luca Martinotti, il 19enne ucciso nella torretta nel 1981. L'Hellas Verona smentisce categoricamente trattative per la cessione del club o interventi sul Bentegodi con il gruppo tedesco EUE e ISCOM River Clack. La società replica così alle indiscrezioni pubblicate dall'Arena su possibili contatti per l'acquisizione della maggioranza di Presidio Investors. Per l'Hellas si tratta di notizie infondate che alimentano speculazioni e disinformazione a danno del club e dei tifosi. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
2: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
1: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
3: Serata in centro zero stress?
4: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fin oltre la mezzanotte.
3: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
5: Radio Verona.
1: Radio Verona gira voce. Radio Verona flashback.

Nero su Radio Verona Bad Romance, 11:15 minuti, inizia così un'altra ora da vivere insieme. Sono qui per farvi compagnia, voi se volete potete farla a me al 335 60 11 610 via WhatsApp. Cosa state facendo di bello? Siete al lavoro? Ultimo giorno lavorativo? Lavorate solo nei giorni feriali? No, vi tocca anche il weekend? Beh, tranquilli, anche a me ci si fa compagnia anche domani. Siete in giro, siete in viaggio, se volete potete condividere una piccola parte della vostra mattinata con noi di Radio Verona. A Palazzo Forti, a Verona, inizia il secondo tempo con nuovi spazi e allestimenti. Scatta la nuova fase di secondo tempo. Questo progetto sperimentale di arte contemporanea, a Palazzo Forti fino al 31 ottobre, accesso gratuito alle tante aree espositive che si arricchiscono di due nuovi spazi, il terzo piano, l'area archeologica, quindi la possibilità di vivere l'arte grazie proprio alla nuova fase di secondo tempo, è proprio nominato così questo evento, questa kermesse che potremo vivere a Verona, questi progetti sperimentali che continueranno per tutto ottobre. Come dicevo, c'è questa riapertura del terzo piano, di tutta l'area archeologica dell'edificio storico Scaligero, e iniziativa promossa dal Comune, dai Musei Civici e dalla Fondazione Cari Verona, che si arricchisce di nuovi spazi, e quindi il Palazzo Forti è aperto al pubblico durante tutti i weekend autunnali. Arriva Madame su Radio Verona. Mamma, non mamma.

0: Occasioni di settembre, da tutte tute a Dosso Buono. Abbigliamento sportivo e per il tempo libero delle migliori marche a prezzi scontatissimi, ma solo per pochi giorni. Australian, CMP, Puma, Champions, Adidas e tante altre occasioni di fine estate da non perdere. Da tutte tute a Dosso Buono, vicino al semaforo.
1: Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona. Preparati a emozionarti per la prima volta o di nuovo. Il tuo biglietto ora su ticketone.it.
2: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
3: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show. Venerdì 25 settembre, special guest la pornostar Priscilla Salerno.
4: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, all'uscita dell'autostrada Verona Est. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30. Info 346 0269 811.
3: Venerdì 25 settembre, Priscilla Salerno potrebbe scegliere uno di voi per la sua Academy.
5: Non mi sa imbucare la fuoriadura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha di sbucare tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
6: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Grid Energia.
7: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it. www.titospec.it.
8: Cosa fai, tesoro?
9: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
8: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
9: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
10: Aggiungi un posto a tavola, debutta all'Arena di Verona. Il capolavoro di Garinei e Giovannini, scritto con Iaia Fiastri, con le musiche di Armando Trovaioli. Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini vi aspettano il 10 ottobre all'Arena di Verona. Biglietti su ticketone.it.
11: Come le stelle aiutano a trovare la rotta, così le storie aiutano a orientarci nel presente. Dal 2 al 4 ottobre, al Teatro Camploi di Verona, torna il Festival Letterario di Neri Pozza, Wunderkammer. Tre giorni di incontri con Sandra Petrignani, Goffredo Buccini, Francesca Diotallevi, Ayelet Gundar Goshen, David Parenzo, Ilaria Tuti, Vittorino Andreoli e molti altri. Wunderkammer, Costellazioni, biglietti e abbonamenti su Verona Box Office.

0: Kiss. Concludono proprio con un bacio. 14:11:28, questa è Radio Verona, ancora buon venerdì. Dovete viaggiare in treno nel weekend verso Vicenza o da Vicenza a Verona? Beh, ci sarà la sospensione della circolazione ferroviaria dalle 20:10 di domani sera, quindi del 26 di settembre, domani che è sabato, fino alle 6:10 del mattino della domenica del 27. Quindi dalle 20:10 del 26 settembre alle 6:10 del 27 settembre la circolazione ferroviaria sarà sospesa tra le stazioni di Verona Porta Nuova e Grisignano di Zocco per consentire lavori di potenziamento delle infrastrutture nell'ambito della realizzazione della linea alta velocità alta capacità Verona-Vicenza. E nella stazione di Vicenza resteranno in esercizio esclusivamente i binari primo e secondo giardino, mentre gli altri binari saranno temporaneamente indisponibili per consentire l'esecuzione delle lavorazioni previste. In particolare poi presso le stazioni di Verona, Porta Vescovo e Vicenza verranno effettuate attività di completamento e verifica per ciò che concerne la tecnologia necessaria allo sviluppo delle future configurazioni infrastrutturali previste proprio dal progetto dell'alta velocità. A Montebello Vicentino proseguiranno invece le attività di risoluzione delle interferenze con le infrastrutture e gli impianti esistenti, lavori nelle stazioni di Vicenza, di San Bonifacio, di Montebello Vicenzino e di Lonigo. Quindi se dovete utilizzare il treno, attenzione, perché potrebbero esserci dei cambiamenti. I treni del regionale di Trenitalia potrebbero essere parzialmente cancellati tra Grisignano di Zocco e Verona Porta Nuova per garantire la continuità del servizio e limitare l'impatto. È stata prevista un'offerta di bus sulla stessa tratta, ovviamente però i tempi di percorrenza saranno diversi e l'orario del bus può variare in funzione delle condizioni del traffico stradale. I treni Frecciarossa, che percorreranno Torino, Milano, Venezia, Udine e Trieste il giorno 26 settembre, subiscono variazioni con la cancellazione delle fermate di Brescia, Peschiera del Garda, Desenzano, Verona Porta Nuova e Vicenza e con incremento dei tempi di viaggio. Torniamo in redazione per scoprire che cosa sta accadendo in Italia e nel mondo.
1: Radio Verona Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione. A 18 anni dall'ultima volta un papa torna a Parigi. Leone XIV è arrivato questa mattina nella capitale francese e si tratterrà oltre Alpe per 3 giorni. Previste tappe a Notre-Dame, Lourdes e alla posizione strategica di Metz. Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno proposto di organizzare un incontro trilaterale a livello tecnico tra Ucraina, Stati Uniti e Russia. Kiev è in attesa di proposte da parte americana sulla data e Washington ha suggerito gli Emirati Arabi Uniti come sede. Lo ha affermato il capo dello Stato durante un colloquio con i giornalisti. Aperta un'indagine dopo il ritrovamento di un cadavere in un appartamento nel quartiere Madonna di Campagna di Torino. Due giovani sono stati accompagnati negli uffici della mobile per essere sentiti sul loro eventuale coinvolgimento nella morte della vittima. 2 persone sono morte, altre 13 sono rimaste ferite in un incendio scoppiato a San Vito, in provincia di Lucca. Le fiamme sono divampate all'interno di un appartamento di un edificio tra via Bertini e via Corsica. Il bilancio è stato accertato dopo l'intervento dei vigili del fuoco. Formula 1 a Baku si disputa la terza e ultima sessione di prove libere del Gran Premio dell'Azerbaigian, dove si correrà domani. Oggi sarà caccia alla pole position dalle 14. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

0: alle generazioni. Puro sangue.
1: Ti informa, vivi d'arte, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.
2: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

0: olio fresco Citterio dal 1878, sa di felicità.
1: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
7: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
8: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
9: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
10: Festeggia. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
11: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
12: Dici che lo conosco?
13: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
12: Ah, quello naturale, senza additivi.
13: Bravo.
12: DOP, solo carne italiana.
13: Esatto.
12: Il crudo.
13: E allora non lo conosci.
12: Perché non è crudo, è Parma.
14: Piacere, prosciutto di Parma.
15: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

Andrea Bocelli con David Guetta, DNA 11:49 minuti. Ancora buon venerdì a tutti quanti voi. Siete sempre in compagnia di Nadia De Nicolò, insieme fino alle 13, fino all'arrivo di Chiari a Tira, il programma sportivo in contemporanea, non solo su Radio Verona ma anche su Telearena. Vi ricordo il 335 60 11 610 se volete scriverci, raccontarci cosa state facendo di bello proprio in questi momenti, in queste ore. Torna da domani dalle 16:30 alle 19:30, ma poi anche domenica, ai Giardini delle Maddalene di Verona, l'appuntamento per i più piccoli. Ti aspetto al parco, un pomeriggio dedicato ai bambini e alle famiglie per animare uno degli spazi verdi più significativi della città di Verona, nella prima circoscrizione. Ci saranno tanti giochi, l'opportunità di far divertire i più piccoli. Dopo l'ottima partecipazione registrata nelle precedenti edizioni, l'appuntamento viene riproposto anche quest'anno per offrire un'occasione di gioco e incontro ai bambini di Verona e provincia. Arriva la musica, quella nuova della prima unica radio di Verona. È tornato anche Shiva, nuovo singolo, Bugie.

Ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso. Tu un Cartier sopra il polso destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò che

0: Bugie, quelle di Shiva su Radio Verona, 11:53 minuti. Tra poco torniamo insieme, prima dell'informazione, anche con il nostrano Damiano David, accompagnato da niente poco di meno che Nile Rodgers, Talk to Me.
1: 27 settembre, Riccardo Cocciante all'Arena di Verona. Il maestro, cantautore e compositore sarà a Verona per l'ultima tappa di Io Riccardo Cocciante, il tour con cui ha attraversato l'Italia. Ci sarà da cantare, ci sarà da emozionarsi. Il tuo biglietto ora su ticketone.it.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
1: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
6: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Senta Salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
7: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store. E le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living. Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto. Il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona. Il bello di sentirsi a casa.
8: Aggiungi un posto a tavola, debutta all'Arena di Verona. Il capolavoro di Garinei e Giovannini, scritto con Iaia Fiastri, con le musiche di Armando Trovaioli. Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini vi aspettano il 10 ottobre all'Arena di Verona. Biglietti su ticketone.it.
9: Giovedì 1 ottobre torna Guerra e Pace, il grande evento dell'Arena dedicato alla geopolitica. Dalle 18 all'Auditorium Verdi di Verona Fiere, esperti di geopolitica, economia e politica internazionale si confronteranno sui nuovi equilibri di potere e sulle tensioni che stanno ridisegnando il mondo. Sul palco, ospiti d'eccezione, Dario Fabbri, Vincenzo Camporini, Ettore Francesco Segui, Marta Ottaviani e Andrew Spannaus. Partecipa gratuitamente, iscriviti su larena.it. Main partner Autostrada. Strada del Brennero S.P.A., Costruzioni Ruffo, Fineco Bank, partner Farina Wines e VIP Energy, powered by Spotlight, digital partner Zip Agency.
10: Radio Verona, giravoce.

0: Damiano, David, Nile Rodgers insieme, Talk to Me su Radio Verona, 11:59. Voliamo in redazione per scoprire tutto ciò che è accaduto e sta accadendo a Verona in provincia e, come sempre, pronto il nostro Luca Del Ponte, edizione informativa completata anche dalle ultime di sport e dalla viabilità.
1: Sono le 12 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate. Flavio Pasini resterà presidente della provincia di Verona fino al 2028. Il Parlamento ha infatti allineato le scadenze per l'elezione del presidente del Consiglio provinciale. Il mandato di Pasini, che sarebbe terminato a gennaio, proseguirà quindi fino al prossimo rinnovo del Consiglio previsto a metà 2028. Una proroga con risvolti politici anche in vista delle prossime elezioni comunali di Verona. Tra poco in cronaca tutta la qualità.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
6: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Sa, prova, ok, pronti? Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo, allora direi buona la...

0: quanto sa di felicità.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
7: Radio Verona.
8: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona.
9: Radio Verona Notizie.
10: È venerdì 25 settembre, ancora un saluto dalla redazione. È un tunisino di 23 anni l'uomo morto nella notte dopo essere stato accoltellato al

0: manuali di autoaddestramento e tecniche per compiere azioni dirette. 41 persone rinviate a giudizio e 27 patenti sequestrate è invece il bilancio dell'indagine della polizia locale e della stradale di Verona su un sistema per superare illegalmente l'esame teorico della patente. Ai candidati, in cambio di 2-3 mila euro, venivano suggerite da remoto le risposte attraverso microcamere e auricolari nascosti, sequestrati anche 40 mila euro in contanti. Verona si prepara a diventare proprietaria dell'intera cinta magistrale. Il Consiglio Comunale ha approvato ieri sera, con 21 voti a favore e 8 astenuti, l'ultimo atto necessario al trasferimento gratuito dallo Stato. Oltre 9 chilometri di fortificazioni e quasi 100 ettari, manca ora soltanto il decreto dell'Agenzia del Demanio. La proprietà consentirà al Comune anche di affidare spazi a enti, associazioni e privati per progetti culturali e sociali. È stata inaugurata ieri a Verona, in piazza Madonna di Campagna, la nuova cittadella della giustizia intitolata Tina Anselmi. Lo rende noto il Comune. Nella stessa sede trovano spazio servizi per le vittime di reato, la giustizia riparativa, il garante dei detenuti e l'ufficio di servizio sociale per i minorenni. Obiettivo: mettere in rete istituzioni e associazioni per affrontare conflitti, reinserimento e tutela dei diritti. È tutto adesso. Lo sport con Alessandro De Pietro. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio Luca. 3 giocatori del Verona impegnati oggi con le rispettive nazionali, a partire da Cerbone, under 20 azzurra con l'Inghilterra. Il torneo si gioca ad Alicante, torneo di categoria più importante, la partita decisamente per livramento in casa del Mali con Capoverde, qualificazione alla Coppa d'Africa 2027, classica partita invece di National League per Castanossa, Podgorica in casa del Montenegro con Cipro, via via poi in campo anche i vari Edmundson, così come Suslo, così come Stossager con l'under 20 danese. Intanto domani test per la primavera di Massimo Pavanel, ore 11, fischio d'inizio all'Olivieri Stadium contro il Manto, campionato di primavera fermo, così come quello di Serie B, così come quello del Verona di Marco Baroni, attesa di una settimana di quiete, un fine settimana di riposo in attesa di riprendere per la prossima e di capire il grado di recupero per il successivo rientro già per la partita con il Modena fra i convocati sia di Ekuban sia di Frese sia di Serdar. Ed è tutto per lo sport.
0: È tutto, grazie dell'ascolto.
2: Finalmente, è proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
3: Sì tesoro, ora è davvero casa.
2: Ancora no, manca l'illuminazione.
3: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
2: Sì dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
3: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
4: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
5: Radio Verona.
6: Viabilità.
0: Rispetto ad un'ora fa migliora leggermente la situazione sulla 4 Milano-Venezia. In direzione Venezia le code tra Brescia Est e Peschiera del Garda scendono da quasi 13 a 10 km ora per traffico intenso. In carreggiata opposta, dunque verso Milano, permangono rallentamenti tra Somma Campagna e Peschiera del Garda. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
6: Radio Verona, giravoce. Radio Verona, flashback. Go.

23, Fabrizio Moro, dove 12 e 15 minuti, ancora buon venerdì a tutti quanti voi, siete sempre in compagnia di Nadia e di Nicolò. Al posto dei libri, le persone in prestito alla biblioteca di San Pietro in Cariano, in provincia di Verona. Debutta proprio la Human Library, la pratica, pensate, nata in Danimarca nel 2000. Al posto dei volumi, dei libri, dei classici libri, ci sono persone, ciascuna con una storia e un vissuto da raccontare, quindi dei libri parlanti, mettiamolo un po' così. Il pubblico sceglie un titolo dal catalogo, le persone saranno catalogate, non è bello detto così, però in realtà sì, saranno catalogate in base alla propria storia e ciascuno avrà a disposizione 20 minuti, un tempo breve ma pensato per creare un dialogo diretto, fare domande, confrontarsi e scoprire una realtà diversa dalla propria. Una bellissima iniziativa a mio avviso. L'appuntamento è doppio, il primo in programma mercoledì 7 ottobre alle 18 e poi si continuerà col secondo appuntamento sabato 24 ottobre. Trovate tutte le informazioni online. Arriva questa bella novità nella provincia veronese in Valpolicella. Sisters Leisure, we are family!

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Compralo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che sotto costo?
2: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Occasioni di settembre da Tutte Tute Addosso Buono. Abbigliamento sportivo e per il tempo libero delle migliori marche a prezzi scontatissimi, ma solo per pochi giorni. Australian, CMP, Puma, Champions, Adidas e tante altre occasioni di fine estate da non perdere. Da Tutte Tute Addosso Buono, vicino al semaforo.
7: Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona.

0: tuo biglietto ora su ticketone.it. A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1 novembre.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
2: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show. Venerdì 25 settembre, special guest, la pornostar Priscilla Salerno.
3: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, all'uscita dell'autostrada Verona Est. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22.30. Info 346 0269 811.
2: Venerdì 25 settembre, Priscilla Salerno potrebbe scegliere uno di voi per la sua Academy.
4: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
5: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
6: Chiama 045 561 500.
7: Giovedì 1 ottobre torna Guerra e Pace, il grande evento dell'arena dedicato alla geopolitica. Dalle 18 all'Auditorium Verdi di Verona Fiere, esperti di geopolitica, economia e politica internazionale si confronteranno sui nuovi equilibri di potere e sulle tensioni che stanno ridisegnando il mondo. Sul palco, ospiti d'eccezione: Dario Fabbri, Vincenzo Camporini, Ettore Francesco Segui, Marta Ottaviani e Andrew Spannaus. Partecipa gratuitamente. Iscriviti su l'arena.it. Main partner Autostrada del Brennero SPA, Costruzioni Ruffo, Fineco Bank. Partner Farina Wines e Veep Energy. Powered by Spotlight. Digital partner Zip Agency.

nuovo singolo anche di Rove per te, Fall of the Sun, 12:25 minuti. Ancora buon venerdì a tutti quanti voi, periodo ricchissimo di novità discografiche, quello che stiamo vivendo. E arriva il weekend, ci sarà l'opportunità per tantissimi di riposarsi, di dormire qualche ora in più. Per tanti, ma non per tutti. Ma non sto parlando solo di tutti coloro che lavorano nel fine settimana, parlo di coloro che devono convivere con un partner che russa. E c'è uno studio che ci dice che si dorme una o due ore in meno per ogni notte. È un problemone che poi si ripercuote nella vita. Dormire con qualcuno che russa può causare stanchezza, stress, cali di memoria. E anche la coppia ovviamente ne risente. Il disagio del partner che sente russare e non riesce a dormire si chiama russamento passivo, e chi dorme accanto a lui o lei che russa vive così un fattore di rischio per la salute a medio e lungo termine. Perché? Perché il non riuscire a dormire limita proprio la qualità della vita. Secondo degli studi che sono stati da poco pubblicati, sono studi americani, il partner di chi russa perde in media da 1 a 2 ore di sonno a notte. E non è poco, poi il russare è molto frequente tra gli adulti. Pensate, il 24% degli uomini e il 13,8% delle donne, percentuali che aumentano al 60% per i maschi e al 40% per le femmine dopo i 60 anni. Il rumore notturno, quando è forte, arriva anche a picchi di 70-80 decibel, come un elettrodomestico rumoroso o il traffico intenso. Quindi chi non russa, il partner, lui o lei che sia, dall'altro canto, se ha un sonno leggero può diventare anche aggressivo, e quindi la relazione ne risente. Perché dormire male, dormire poco fa male, gli esperti ce lo dicono da sempre. Il partner quindi cosa potrebbe fare? Beh, ovviamente consigliare al russatore o alla russatrice di parlarne con un medico, magari con uno specialista. Magari il russatore o la russatrice dovrebbe perdere del peso, controllare il reflusso, magari affrontare anche una mini operazione chirurgica per liberare le vie respiratorie, in modo tale da salvare se stesso, la salute del partner e in questo caso anche la coppia, perché la coppia rischia di scoppiare dopo un po'. Dash Berlin, ora Lonely Man.

0: subito in redazione e aggiorniamoci sulle ultime notizie che riguardano non solo l'Italia ma anche il mondo. Arriva l'informazione nazionale e internazionale a seguire un altro top record, un altro singolo nuovissimo appena uscito proprio nella giornata odierna, e poi ci rituffiamo negli anni 90.
1: Radio Verona Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione. Gli Stati Uniti hanno proposto di organizzare un incontro trilaterale con Ucraina e Russia. L'annuncia il presidente Zelensky spiegando che Kiev è in attesa di proposte da parte americana sulla data e Washington ha suggerito gli Emirati Arabi Uniti come sede. Nella notte intanto la Russia ha attaccato Kiev e un 14enne è rimasto ucciso. A 18 anni dall'ultima volta un Papa torna a Parigi. Questa mattina Leone XIV è arrivato nella capitale francese, si tratterrà oltralpe per 3 giorni, previste tappe a Notre Dame, Lourdes e alla posizione strategica di Metz. Potrebbe esserci una sfida sui social dietro l'assalto avvenuto a un supermercato di Modena, una challenge che ha portato oltre 50 ragazzi a darsi appuntamento per fare razzia e poi scappare. Su quanto accaduto ancora indagano le forze dell'ordine, ma il modus operandi dei giovani saccheggiatori fa pensare a un'azione studiata in anticipo. La tessera elettorale sullo smartphone debutterà già dalla prossima tornata elettorale, a confermarlo il ministro Zangrillo. La novità consentirà agli elettori di usare la versione digitale del documento necessario per votare, superando così l'attuale tessera cartacea. In Formula 1 Max Verstappen su Red Bull è risultato il più veloce anche nella terza e ultima sessione di libere a Baku. Secondo Russell e terzo Hamilton, poi Antonelli, Leclerc e Gasly. Alle 14 sarà caccia alla pole position. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
6: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di
7: farfalla. Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
9: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non devi, non ci credi.
10: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
11: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario Secci nei negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
12: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
13: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
14: Con Samob i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samob siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samob.

0: capolavoro firmato da Cesare Cremonini. Siamo tornati nel 2008, figlio di un re, alle 12:50 minuti sulla prima unica radio di Verona. Vi ricordo che tra una decina di minuti ci sarà l'appuntamento Nair in diretta con anche la possibilità di vederla in TV della trasmissione Che aria tira. È l'appuntamento sportivo della metà giornata in onda sì su Radio Verona ma anche sul canale 16 del digitale terrestre, quindi in TV su Telearena. In arrivo anche l'informazione curata dal nostro Luca Del Ponte. Nel primo pomeriggio con voi ci sarà Desi dalle 14 e dalle 17 il nostro Matteo Sambugaro. Io vi aspetto domani mattina per vivere il sabato mattina insieme a suon di eventi che si svolgeranno proprio questo weekend, questo fine settimana. Un abbraccione radiofonico da Nadia De Nicolò. A domani.
1: Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona.

0: Biglietto ora su ticketone.it.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: Ma mi sei imbucato la fognatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TEG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
6: Torna la Fiera del Riso e presso lo stand Riso Ricco potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Ricco.
7: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.
8: Verona Top News.
9: Bentrovati e bentrovate. Flavio Pasini resterà presidente della provincia di Verona fino al 2028. Il Parlamento ha infatti allineato le scadenze per l'elezione del presidente del Consiglio provinciale. Il mandato di Pasini, che sarebbe terminato a gennaio, proseguirà quindi fino al prossimo rinnovo del Consiglio previsto a metà 2028. Una proroga con risvolti politici anche in vista delle prossime elezioni comunali di Verona. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
10: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
8: Radio Verona Notizie.
9: È venerdì 25 settembre, ancora un saluto dalla redazione. È un tunisino di 23 anni l'uomo morto nella notte dopo essere stato accoltellato alle golosine. L'aggressione ieri sera intorno alle 22.30 in un appartamento di via Rienza. La polizia di Stato ha fermato un polacco di 37 anni che sarà interrogato dal pubblico ministero Federica Cavalieri d'Oro. Un testimone avrebbe visto l'uomo fuggire dal condominio sporco di sangue. Secondo le prime ipotesi, la lite sarebbe maturata nell'ambito delle attività con cui le persone coinvolte si procuravano da vivere. 17 persone, tra cui 14 minorenni, sono state perquisite in diverse città italiane nell'ambito di un'indagine sull'estremismo suprematista. Secondo l'ANSA, Ross e Digos, coinvolta anche quella di Verona, hanno sequestrato coltelli, vessilli e materiale con simbologia nazista. Gli indagati avrebbero fatto propaganda per il gruppo suprematista The Base e diffuso manuali di autoaddestramento e tecniche per compiere azioni dirette. 41 persone rinviate a giudizio e 27 patenti sequestrate è invece il bilancio dell'indagine della polizia locale e della stradale di Verona su un sistema per superare illegalmente l'esame teorico della patente. Ai candidati, in cambio di 2-3 mila euro, venivano suggerite da remoto le risposte attraverso microcamere e auricolari nascosti, sequestrati anche 40 mila euro in contanti. Verona si prepara a diventare proprietaria dell'intera quinta magistrale. Il Consiglio Comunale ha approvato ieri sera con 21 voti a favore e 8 astenuti l'ultimo atto necessario al trasferimento gratuito dallo Stato. Oltre 9 chilometri di fortificazioni e quasi 100 ettari, manca ora soltanto il decreto dell'Agenzia del Demanio. La proprietà consentirà al Comune anche di affidare spazi a enti, associazioni e privati per progetti culturali e sociali. È stata inaugurata ieri a Verona, in piazza Madonna di Campagna, la nuova cittadella della giustizia intitolata Tina Anselmi. Lo rende noto il Comune. Nella stessa sede trovano spazio servizi per le vittime di reato, la giustizia riparativa, il garante dei detenuti e l'ufficio di servizio sociale per i minorenni. Obiettivo: mettere in rete istituzioni e associazioni per affrontare conflitti, reinserimento e tutela dei diritti. È tutto, grazie dell'ascolto.
11: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
12: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
11: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
13: Serata in centro zero stress?
14: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fin oltre la mezzanotte.
13: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
15: Radio Verona. Viabilità.
9: Rispetto ad un'ora fa migliora leggermente la situazione sulla 4 Milano-Venezia. In direzione Venezia le code tra Brescia Est e Peschiera del Garda scendono da quasi 13 a 10 km ora per traffico intenso. In carreggiata opposta dunque verso Milano permangono rallentamenti tra Somma Campagna e Peschiera del Garda. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
16: Sono le 12 e 58 minuti.
17: Ora esatta, in collaborazione con...
18: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.

Buon pomeriggio a tutti da Alessandro Di Pietro, il valore vero del Verona ancora in espresso con due settimane davanti a Baroni per sistemare quelle che sono questioni ancora irrisolte, per irrorare ulteriormente quello che è il Verona in questo momento a metà, un'incompiuta ma con margini spropositati, quei margini anche e soprattutto offensivi determinati dall'ingresso di Ekuban, così come dalla piena forma di Mulattieri, così come dai margini ancora nascosti di Sarri e tutto il resto. Oggi Livramento, a proposito di punte, uno dei tre giocatori dell'Hellas a giocare con la sua nazionale, partita importante con Capoverde, trasferta in casa del Mali, qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa, quella del prossimo anno, più classica invece la partita di Nation League, chissà quante ne avrà fatte. Castanossa stasera a Podgorica contro Montenegro, per Cerbone invece lo splendente azzurro della Under 20 in Spagna ad Alicante, partita di prestigio contro l'Inghilterra. 335 60 11 610 i vostri sms con WhatsApp, 045 96 00 103 le vostre chiamate in diretta. Siamo live naturalmente su Radio Verona e su Telearena, numero che avete in sovraimpressione perché ci guarda naturalmente attraverso Telearena. Stasera se saranno schierati Ghilardi e Coppola, vedrò la loro bravura. Dispiace perché negli ultimi anni in nome delle plusvalenze abbiamo perso giocatori di livello italiani come Cancellieri, per esempio, da parte di Luke. Ricorderete Cancellieri incastrato in quella grande operazione legata alla cessione di Kumbulla alla Roma. Fra l'altro proprio Kumbulla aprì quel dibattito, giusto cedere i giocatori appena sbocciati, giusto lasciarli ancora in casa, fermo restando che poi non decide soltanto e soprattutto la società, chi ha i giocatori di proprietà, quindi non esattamente il Verona, decide il giocatore, decide soprattutto il mercato, perché dall'alto di quell'offerta della Roma per Kumbulla era impossibile dire esattamente di no. Poi è un'altra questione che Kumbulla, per quanto comunque un giocatore di qualità, si sia arenato, non confermando quelle che erano le spropositate, forse all'epoca, ma anche giustificate aspettative, tanto che la Roma lo prese addirittura come sapendo o mettendo in preventivo che poteva essere benissimo incastrata come una seconda rivendita, no? Come un giocatore da cedere eventualmente a un club ancora più grande, tutto quello che non è stato per Kumbulla, che ha la sua bella dimensione adesso nel calcio spagnolo, ma lo specchio, no? Di quanto tante volte sia anche opportuno cedere, al di là del fatto che quel Verona di Setti, così come questo Verona di Presidio, non avessero e non abbiano tanta scelta. Ciao, sinceramente mi piacerebbe sapere la verità, anche se da tifoso credo più a quella che vedo sul campo, ma le notizie infondate e non con che criterio, dice questo amico, col criterio di chi fa il professionista, il professionista di questo mestiere, di chi come Gianluca Tavellini, se il riferimento è quello, ha ovviamente filtrato prima di poter scrivere, perché altrimenti non è che uno si sveglia la mattina e scrive, è giusto per così il piacere di scrivere, e quindi questo, senza dover in questo momento pensare al fatto che la cosa sia bianca o nera, se sia giusta o sbagliata, se sia completamente giusta o totalmente sbagliata, semplicemente questo, che poi ci sia la voglia di sapere da parte del tifoso giusto, che ci sia da parte nostra la necessità e l'obbligo, pardon, di informare altrettanto giusto. Chiaro che però c'è anche una via di mezzo, non necessariamente sia da una parte sia dall'altra. Le foto sono piuttosto inequivocabili, per il resto

etichettare Cerbone già come un grande giocatore, per quanto possa essere ragazzo piuttosto sfacciato, ragazzo capace di saltare l'uomo, sicuramente emerge Cerbone perché siamo in un'epoca in cui anche gli attaccanti non rischiano, mi viene da dire, no? In cui anche chi ha il dribbling nelle corde non osa, quindi è esattamente doppiamente forse visibile, no? Cerbone rispetto a quanto non fosse una volta per un attaccante che aveva il compito, l'obbligo, la necessità puntare l'uomo, di far vedere qualcosa di diverso, di rompere, no? Come dicono quelli bravi, la parità numerica, insomma, spaccare le partite, insomma, metafora, insomma, espressione ancora più roboanti. Chissà quanti giocatori da Verona sono andati via costretti dalla società, ma costretti nessuno, ragazzi. Costretti nessuno, chissà quanti sarebbero volentieri rimasti, ma francamente questo affezionarsi alla maglia, francamente lo vedo poco negli ex giocatori del Verona, lo vedo poco nei giocatori che vanno che passano velocemente da qualsiasi altro club. Sono molto romantica questa immagine da parte di questo amico. Chissà che bella squadra potevamo avere giocando oggi in Serie A. Però era improponibile tenere Coppola, improponibile tenere Ghilardi, improponibile tenere Udoge, improponibile tenere Kumbulla all'epoca, improponibile tenere Noslin. Davanti a certe offerte non è tutto improponibile, è tutto impossibile da conservare. Poi nessuno ha la bacchetta magica, nessuno può avere la certezza che questi giocatori del Verona avrebbero poi fatto chissà che cosa. È lunga la fila di chi è salito di livello senza necessariamente confermare ai piani più alti quanto effettivamente aveva dimostrato al Verona. Anche logico, no? Perché se sali di livello non è così scritto che un giocatore debba necessariamente sopportare anche un livello diverso, un livello di calcio più alto. Però insomma è la questione di sempre, no? Ci tocca parlare di mercato anche quando il mercato non c'è. Avete anche spinto, no? Tanti hanno spinto perché il Verona prendesse un giocatore svincolato, semplicemente perché c'è un giocatore e c'è un posto libero adesso nella lista over, perché da 19 sono 17, uno in più, quindi Frese tolto perché è infortunato, rispetto all'uno in meno adesso perché dalla lista verranno tolti inevitabilmente sia Compagnone sia Colas perché è infortunato, 17 infortunati, quindi 17, quindi un posto libero, quindi tutti a caccia di un centrale, a caccia di Alaba che è andato all'Udinese, a caccia di Acerbi, a caccia di tutti nella lista over. Attenzione, lista libera, posto libero nella lista over, ci sono tanti giocatori che però possono fino a gennaio almeno, perché poi è chiaro che qualcosa il Verona prenderà a gennaio, però la volontà del Verona è quella di restare con quelli che ci sono, di dare più minuti evidentemente a Solsager, di dare un ruolo centrale a Davidovic, che userà queste tre settimane per migliorare quella condizione fisica che non poteva essere massimale, lui preso da svincolato, quindi con qualche mese di ritardo rispetto a tutti gli altri, così come la centralità di Edmundson, così come l'adeguamento, ma fino a un certo punto, di Calabrese, così come dello stesso Frese, così come chissà anche di Zappa, tutto quanto piuttosto sostituibile, no? Tutto quanto piuttosto in certi sensi, no? Per certi versi assorbibile rispetto a quello che sembrava necessariamente un vuoto incolmabile per l'assenza di Coraz. Fra l'altro anche lo stesso Coraz prima dell'infortunio, sì, d'accordo, buon giocatore, ma non ancora quello che probabilmente può essere il vero Coraz. La sfortuna certamente sì, anche la casualità di certi infortuni, quello di Compagnone e quello di Coraz, fra l'altro a stretto giro uno dietro l'altro. Scrive questo altro amico, dice per me tutto deve passare invece da quella quantità che ci abbiamo messo in mezzo al campo con il Vicenza. È chiaro che la quantità rassicura, no? I chilometri di Lella, quelli di Iannoni, più forse, no? Dell'opaco Castanos, che magari ha solo fatto vedere per certi tratti, senza andare poi troppo oltre quello che può essere un suo ruolo da regista, insomma senza il miglior Bernede, lontano parente da quel bel giocatore che abbiamo visto non tantissime volte, però, ma qualche volta anche in Serie A. Se avessimo una società con idee e investimenti, poi andiamo in fascia, Nicola Mozzecane, i giocatori quotati cercherebbero di venire da noi, mentre dobbiamo in continuazione cercare delle giovani promesse per far plusvalenze. Che futuro abbiamo davanti? Questo è Nicola Mozzecane, questo è un po' il destino di tanti, più per il Verona, ma non è che le altre stiano poi
tanto, tanto meglio.

giusto per rafforzare il concetto, così espresso da Nicola, la necessità da parte del Verona più che mai di tornare in Serie A, semplicemente per continuare, per riprendere a riavviare quel sistema di plusvalenze, quel sistema di operazioni virtuose che di fatto fanno il sostentamento della società. Tutto piuttosto evidente, così come evidente era il fatto che lo stesso Suslov, se partito con la giusta cifra, sarebbe stato anche un'operazione avallata dal Verona. Vale per tutti, la giusta offerta, sono tutti quanti cedibili, questo bisogna inevitabilmente capirlo, insomma, metterselo in testa, e così punto, senza troppe digressioni, senza grandi aperture, senza chissà quali margini per poter dire oggi come oggi, domani potrà essere diversamente, non certamente adesso, soprattutto se poi il Verona non dovesse facendo i debiti scongiuri tornare in Serie A senza poter, ripeto, salire di livello, andando a prendere il Giovane, andando a prendere l'Amrabat di antica memoria, così come Rachmani, così come tanti altri, il Noslin, il Ngong e tantissimi altri. Quindi questo è doppiamente responsabilizzato il Verona in questa stagione, doppiamente chiamato a salire di categoria, questione troppo importante non è semplicemente il prestigio, non è semplicemente l'offrire alla città, offrire al proprio pubblico una categoria diversa, giocatori diversi, uno spettacolo migliore, semplicemente è questione veramente vitale per il Verona. Diventa complesso pensare ad un Verona in Serie B l'anno prossimo, un Verona senza poter avviare quel meccanismo di un certo livello, no? A un certo tetto, da potersi poi garantire quelle che sono state plusvalenze anche enormi, quella di Giovane è stata clamorosa, così come quelle di tanti altri, di Noslin, di Ngong, senza dover scomodare quelle ovvie di chi è nato nel settore giovanile, quindi Udoge, quindi Coppola, quindi Terracciano, quindi Kumbulla. Perché? Perché comunque quelle del settore giovanile fanno zero come costo, no? Quanto a costo della società, semplicemente perché prodotti costruiti interamente in casa, senza se e senza ma. La plusvalenza perfetta è quella, no? I 4 milioni, i 5 milioni di Terracciano valgono tantissimo, forse più di quanto non siano i 5 milioni, 5 milioni e mezzo, cifra poi consegnata dal Milan al Verona. Non parliamo quella di Kumbulla, non parliamo di quella di Coppola, 0,13, insomma fa una differenza notevolissima. Sarà sostenibile un secondo campionato in B il prossimo anno, se non ci andassimo, se si va in C, che succede con la presidia? Insomma, la Serie C la voglio cancellare come ipotesi. Queste sono domande essenziali, sì, insomma, credo che il Verona abbia una rosa che vada oltre il livello di sostentamento, il livello di sussistenza, il semplice livello minimo della Serie B. È una squadra dichiaratamente da alta classifica, insomma, al di là di quello che poi sarà la sottrazione di Compagnone, così come di Coraz, rispetto all'addizione di Frese, l'addizione di Serdal, l'addizione di Ecuban. Abbiamo parlato a lungo, no? Anche durante il fuorigioco in questa settimana, quanto sarà importante riavere Serdal, quanto sarà importante riavere Frese, quanto sarà importante avere Ecuban. Fra l'altro da necessità nasce anche opportunità, si dice questo, no? In tanti campi, si dice anche nel calcio, nello sport, e vale anche per lo sport. Comunque disattenzioni di Oyegoke, le lacune di Fallu hanno permesso al Verona di tenere convinto che fosse utile un giocatore come Calabrese, estendibile anche alla zona centrale, perché poi è soprattutto un centrale calabrese, benché magari soprattutto da difesa 3, come è stato l'anno scorso proprio con Calabro alla Carrarese, così come è stato spesso anche alla
primavera del Verona, così come importante è stato anche, o casuale, però fortunata la coincidenza, nella sfortuna dell'infortunio di Frese, quindi con la necessità di lasciare al Verona De Battisti, che magari sarebbe uscito, sarebbe andato in prestito. De Battisti che si è si è regalato belle partite con il Cagliari, una bella partita anche con il Vicenza, al netto di qualche disattenzione, quella collettiva che ad esempio ha prodotto il vantaggio del Vicenza nel derby. Secondo voi, fra gli svincolati ci sarebbe Acerbis è di davvero lui di antica memoria, Acerbi, no? Potrebbe essere un buon aiuto per il Verona in difesa al posto di Colas. Questo è Stefano. Devo dire che il Verona ci sta pensando, il Verona non sta guardando verso svincolati, non sta soprattutto non sta togliendo potere a chi c'è in questo momento e a chi può effettivamente poi prendere il posto, sostituire o dar manforte al pacchetto centrale quando magari Davidovic, quando Edmondson, quando solo Sagre magari avranno bisogno di un ricambio. Quindi Calabrese, quindi Frese, vedremo quanto Zappa, anche se magari più braccetti fra virgolette, no? Sia a Zappa che Frese, da buoni terzini adattabili, estendibili anche fra i centrali, però credo che possa essere tutto trasferibile anche nella zona centrale senza dover così togliere così potere a, per esempio, Davidovic, per esempio a Solskjaer, per esempio ad Edmondson. Quindi diventa dura, poi per carità, l'infortunio, si fa ancora corna, la squalifica, può tutto succedere, però riprendi a quasi a metà ottobre, per carità, ci sono un po' di partite fino al mercato di gennaio, poi nel mercato di gennaio puoi riaprire la lista, puoi prendere chi ti pare, puoi prendere quel difensore che probabilmente il Verona cercherà, perché non può così essere così corto là dietro, se non magari adattando i vari Frese, inserendo Calabrese in pianta stabile fra i centrali, magari Zappa, però è chiaro che a gennaio di qualcosa diverso ci sarà bisogno, però insomma ancora molto molto lontano. Domani gioca la primavera, intanto alle 11 test di sosta per i campionati, sabato prossimo a Cremona alle 11 con la Cremonese, domani all'Olivieri Stadium sempre alle 11 contro il Mantova. Grazie a voi tutti, ci fermiamo qui, buon pomeriggio da Alessandro Di Pietro.

che aria tira. Microfoni aperti sullo sport veronese. La nostra voce, la vostra voce, su Radio Verona e in diretta anche su Telearena.

0: buffet, lap dance, sexy disco, strip show. Venerdì 25 settembre, special guest la pornostar Priscilla Salerno.
1: The Dolls Strip Club a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, all'uscita dell'autostrada Verona Est. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30. Info 346 0269 811.
0: Venerdì 25 settembre, Priscilla Salerno potrebbe scegliere uno di voi per la sua Academy.
2: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
3: Chiama 045 561 500.
4: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella, sopra il lago, prima del cielo.
5: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Grid Energia.
6: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
7: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
8: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
10: Torna la Fiera del Riso e presso lo stand Riso Ricco potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Ricco.
11: Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona. Preparati a emozionarti per la prima volta o di nuovo. Il tuo biglietto ora su ticketone.it.
12: Ogni domenica alle 15 su Radio Verona, Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria, in diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.

0: Radio Verona Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. Maxi operazione di carabinieri e polizia che hanno effettuato perquisizioni in diverse città italiane nei confronti di 17 persone, tra cui 14 minori, che pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti. Tutti sono accusati di propaganda e istigazione a delinquere con aggravanti di terrorismo. Via libera al decreto scuola, sanzioni fino a 1000 euro se si viola il divieto di burka e niqab e tetto del 30% nelle classi per gli studenti senza cittadinanza italiana. Le norme sono di buon senso per la premier Meloni, ma per l'opposizione il testo è vergognoso. Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato che Trump ha dato il via libera alla produzione in Ucraina di missili Patriot. Nella notte Mosca ha intanto attaccato Kiev e un ragazzo di 14 anni è rimasto ucciso. Le forze ucraine hanno colpito una raffineria di petrolio russa. A 18 anni dall'ultima volta un papa torna a Parigi. Leone XIV è arrivato stamattina nella capitale francese e si tratterrà oltre Alpe fino al 28 settembre, visitando anche Lourdes e Metz. Salutando i giornalisti, Leone ha ribadito: siamo qui per portare un messaggio di pace. Yannick Sinner salta anche l'ATP di Pechino per i problemi a ginocchio, lo ha annunciato il numero uno del mondo sul suo profilo X. L'azzurro è assente da Wimbledon quando sarà riconfermato campione in finale contro Zverev lo scorso 12 luglio. È tutto, al prossimo appuntamento.
2: La musica nuova, le nuove hit, la voce degli artisti tutta da scoprire. Nuovi suoni con Matteo Sambugaro. Solo su Radio Verona.
3: Bentrovati, ben trovate, questa è Radio Verona, Nuovi Suoni che torna subito dopo l'ora di pranzo, comunque per darvi un buon pomeriggio. Un buon pomeriggio lo diamo oggi con Alberto Conti. Ben trovato Alberto, ciao.
4: Ciao a tutti, buon pomeriggio, grazie per l'invito.
3: Grazie a te invece ovviamente di essere ai nostri microfoni. Ci piace ovviamente scoprire musica nuova, voci nuove e siamo con te. Intanto mi piace sempre geolocalizzare i nostri ospiti. Dove ti trovi in questo momento?
4: Io sono nella mia Modena in Emilia Romagna.
3: Ah, vedi. Sì. Cosa ci portiamo da Modena? Cosa consigli agli ascoltatori veronesi di Modena? Non lo so, qualcosa da vedere, da mangiare, da gustare, da girare.
4: Sono innamorato della mia città, quindi posso parlare bene di qualsiasi angolo della mia città.
3: Senti, arriviamo al disco adesso, al brano che è proprio Disco Rotto, è uscito il 21 di agosto e poi rotazione musicale dall'11 di settembre. Ce lo vuoi raccontare così velocemente? Adesso lo ascoltiamo fra poco, però diciamo che il fil rouge, poi anche l'amore, però diciamo raccontato in un certo modo a tuo modo, emerge, corretto?
4: Sì, esatto, è correttissimo quello che hai detto. Allora, quello che il singolo, appunto, Disco Rosso che trovate, che è appena uscito su Spotify, si chiama Live Room Session, l'abbiamo registrato in presa diretta, su YouTube trovate anche il video, e suoniamo questa versione che potete ascoltare in tutto. Questo brano banalmente parla di un amore che è un disco che continua a girare, che continua a suonare, però ecco, non nella maniera più bella possibile. Quindi è una metafora che trovavo quando, è una metafora che ho utilizzato appunto per parlare della fine di una relazione, quando ci sono ancora un po' di sentimenti. Quindi questo disco che gira, che a volte suona un pezzo di va, un pezzo di là, un pezzo di là, un pezzo di là, però che non è, no, che non ha quell'armonia che insieme che dovrebbe essere.
3: Senti,
4: questo è
3: il disco rotto. Senti, venendo anche a te, giovanissimo, insomma classe 2003, insomma, esatto. Già un passato però, come dire, musicale, artistico, insomma, hai iniziato prestissimo.
4: Sì, no, ho avuto una grande fortuna che i miei genitori mi hanno indirizzato su questa strada che io amo tanto. Diciamo, ho iniziato a studiare molto da molto piccolo la chitarra, poi dopo ho avuto la fortuna di diplomarmi in chitarra classica al Liceo Musicale di Modena. Un anno fa sono laureato in chitarra jazz al Conservatorio di Parma e sì, ho studiato anche Italia's Got Talent ormai un po' di anni fa, 3-4 anni fa, però la ricordo sempre con piacere.
3: La ricordo i talent, adesso parlando di talent, visto che l'hai fatto emergere te, come dire, ti piacciono, ti piace guardarli, ti piace viverli, o come dire, non escludi magari il ritorno in un prossimo talent, oppure lasciamo stare?
4: Ma guarda, allora, io sono stato un talent e devo dire che è stata un'esperienza bellissima.
3: Ok.
4: Ci sono come sempre aspetti negativi e positivi da portarsi dietro, però io posso parlare male della mia esperienza, è stata un'esperienza che racconto sempre con un grandissimo sorriso, che è stata una bellissima, un botto d'adrenalina, salire su un palco, sono quattro persone davanti di un certo livello. E quindi è stata una cosa che ricordo veramente sempre con tanta felicità. Quindi vive i talent, però bisogna stare attenti.
3: Ok. Senti, dai talent, così ti faccio una domanda anche relativa, sì, ai live. Non so, è stata un'estate, certo, di live, sarà un autunno di live?
4: Allora sì, è stata un'estate di live, ho avuto la fortuna di poter suonare in diversi posti qua in Italia. L'ultima è stato in Sardegna qualche giorno fa, e devo dire che suonare live, suonare specialmente live dei miei brani è sempre una cosa bellissima, è una cosa che ho sperimentato da poco tempo, essendo il mio primo album, però vabbè, è stata una cosa, un'emozione bellissima. Quindi sì, sarà uno spero di live, no? O poi qualcuno in programma, speriamo comunque che ne aggiungano sempre di più.
3: Senti, c'hai un palco che è un po' un sogno nel cassetto, non so, c'è un palco in cui vorresti in qualche modo arrivare prima o poi?
4: Oddio, sparando altissimo, io sono contento anche di suonare proprio un po' di posizioni del mondo, però io, vabbè, ovviamente se uno deve decidere un palco, i miei sogni può essere un San Siro, una roba di profe, che è arrivabile. Comunque sognare non costa nulla.
3: E infatti, ma mai dire mai, poi insomma, perché comunque,
4: esatto,
3: il talento ascoltandoti c'è. Alberto, io intanto ti ringrazio, se passi a Verona fai un fisco, fan fischio, il numero ce l'hai, così ti ospitiamo qui, certo, direttamente nei nostri studi. E ci ascoltiamo, certo, Disco Rotto, Alberto Conti. Certo. Ciao, grazie.
4: Ciao.

0: Radio Verona Nuovi Suoni, la nuova musica tutta da scoprire.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
5: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.

0: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
1: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri. Rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
3: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di parmaforte.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
5: Radio Verona. Su Radio Verona, storie vere pet. I nostri amici animali. Con Silvia Beltrami.
6: A Storie Vere Pet domenica vi racconteremo la storia di Pepe, uno schnauzer nano campione italiano di agility. Sta a Bovolone con il suo padrone Graziano Ferrarini, che sul cancello di casa ha una targa con scritto: una vita senza uno schnauzer non ha senso.
7: È una razza di cane che mi piace da matti. E dopo sono proprio cani da casa. E mi piacciono questi, non riesco a stare senza questo tipo di cane. Hanno questo modo di affezionarsi alla persona, a me stesso, proprio una roba impressionante.
6: Un rapporto intenso, il loro sempre insieme, anche nel percorso che ha fatto Pepe nell'ambito dell'agility.
7: L'agility mi ha dato tante soddisfazioni.
8: Perché l'ha avvicinato all'agility?
7: Perché ero andato a scuola per fare un po' di educazione, per insegnare a camminare, starmi vicino, non disturbare gli altri se trova altri cani in giro, e in questa scuola facevano anche l'agility. E così mi ha un po', me l'ho detto, ma prova, dai, prova, fai, ma cioè, mi sembrava una roba un po', cioè, vedere gli altri, la velocità che lo facevano, cioè, c'erano tutti questi scatti veloci, mi sembrava un po', per me che non l'avevo mai visto. E abbiamo provato una sera, due, e da lì siamo partiti e non sono più riusciti a smettere.
8: Quindi dall'idea di dargli una buona educazione è nata proprio questa parabola, sì, che è stata meravigliosa, di Pepe, perché Pepe quante medaglie ha vinto, abbiamo visto quante ne ha a casa.
7: Abbiamo fatto una bella raccolta di medaglie, trofei, dopo anche trofei, diplomi, c'è sempre qua nell'Alta Italia. Ci siamo spostati verso in giù per andare a Cattolica per fare i campionati italiani. Siamo riusciti a fare gli italiani a Lignano Sabbiadoro, dopo i piazzamenti sono quelli che erano.
8: Vabbè, insomma,
7: E dopo qua nell'Alta Italia, nel Brescia, Modena, Trento, Ferrara.
8: È stato facile accompagnare Pepe verso questo percorso?
7: Sì, siamo partiti subito, lui è entrato subito nell'argomento. Basta, da lì è stato più difficile per me che non per lui.
8: Perché per lei?
7: Perché i percorsi sono fatti a numeri e non sono messi tutti i numeri in sequenza, bisogna ricordarsi i numeri dove sono, perché uno può essere a destra, un altro a sinistra, poi si torna ancora a destra, cioè dovevo lavorare io mentalmente. Dopo lui era bravo a seguire me e quei gesti che facevano, andare dove bisognava andare senza crearmi problemi. Era lì la difficoltà era la mia, a ricordarmi tutti i numeri dove erano posizionati nel percorso.
6: Non lo lascia mai.
7: Mai. Lui è sempre con me. Quando vado in giro, lui è sempre con me. È proprio una cosa tra me e lui, non so se sarebbe diventato così, cioè lui è diventato così dopo, anche perché proprio sentiva le gare quando io, a seconda dell'abbigliamento che mettevo, lui sapeva già dove si andava. Dove si andava in macchina e via, perché si andava alle gare.
6: E sempre da Bovolone la storia di una bellissima adozione, quella di Dick, un setter inglese di 8 anni adottato da Perla. Dick era di un cacciatore che lo ha scartato perché secondo lui non era bravo a cacciare.
9: Allora, la vita precedente di Dick era di un cacciatore nella zona di Somma Campania e praticamente lui lo voleva cedere, lo voleva togliere dal suo gruppo di cani perché non cacciava bene. Quindi non serviva per la caccia. Quindi cosa è successo? Una coppia di miei amici l'hanno preso in stallo per 3 mesi, l'hanno tenuto in campagna, che loro hanno un pezzo di campagna a Caselle di Somma Campagna, e io quando sono andata a trovarli avevo appena perso i miei cani da 6 mesi, perché ne avevo 2 prima di lui, ed è stata una cosa proprio amore a prima vista. Amore a prima vista. Infatti lui, sono andata a prenderlo dopo un po', perché prima mi sono fatta conoscere, certo, andavo a trovarlo, ma appena ho aperto il baule della macchina lui è saltato su e come se mi avesse sempre conosciuto. What we wish we said, what influenced us, didn't realize that life moves so fast. È incredibile.
10: Beh, si vede che è molto socievole,
9: sì,
10: con le persone.
9: Con le persone, socievole con
10: tutti.
9: Una
10: delle caratteristiche principali,
9: sì,
10: no, di
9: sì,
10: Dick.
9: Sì. E per essere un setter inglese è molto tranquillo, perché di solito sono molto vivaci. Invece lui è proprio un cane da rilassamento proprio. Se tu arrivi a casa che sei nervosa, lui ti rilassa subito.
6: Dick, che soffre ancora di sindrome di abbandono.
9: Quello sì, perché io quando... Ovviamente non posso portarlo dappertutto, se vado dal medico, certo, o al supermercato. Lui comincia a avere questa ansia e dopo piange, abbaia. Adesso piano piano, è quasi un anno che continua un po' alla volta, allora un pochino, però se vede che dopo un'ora non torno, allora comincia ad agitarsi.
10: Vuol dire che lui parte della sua vita,
9: sì,
10: l'ha fatta da solo, lasciato chissà dove.
9: Sì,
10: insomma.
9: Sì, sì, e quindi lui ha sempre bisogno di avere un contatto con l'essere umano. Infatti quando rientro è una cosa come se non mi vedesse da chissà quanto tempo. Non conosceva le scale. E quindi le prime volte che provavo a fargli salire o scendere le scale, lui cadeva e si spaventava e non voleva farle. Dopo invece, con molta calma, anche i vicini, dai che proviamo, è riuscito adesso, quando vede le scale, anche perché lui ama andare via in macchina.
10: Ah.
9: Sì, sì, lui ama andare via in macchina. Quando vede che mi fermo lì all'entrata, sa che andiamo giù a prendere la macchina, andiamo giù, appena apro il baule è già su, si acciambella ed è un cane felice.
10: Lei dà tanto a lui e immagino che lui
9: sì,
10: dia tantissimo a lei, cioè un rapporto...
9: Decisamente, infatti, cioè, viviamo proprio in simbiosi. Viviamo in simbiosi.
6: Due belle storie che potrete vedere domenica alle 20:45 su Telearena in Storie Vere Pet.
5: Su Radio Verona, Storie Vere Pet. I nostri amici animali con Silvia Beltrami.
11: Hai guardato il volantino prima, vero?
12: Compralo subito, è 3x2.
11: Il 3x2 finisce stasera?
12: L'hai presa la Fidelity Card?
13: Con la Fidelity Card ti costa meno.
12: Hai visto che è sotto costo?
11: È a metà prezzo, prendine due.
13: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
14: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
15: Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona.

0: ora su ticketone.it.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
3: Chiama 045 561 500. Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
4: Torna la Fiera del Riso e presso lo stand Riso Ricco potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Ricco.
5: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
6: Giovedì 1 ottobre torna Guerra e Pace, il grande evento dell'Arena dedicato alla geopolitica. Dalle 18 all'Auditorium Verdi di Verona Fiere, esperti di geopolitica, economia e politica internazionale si confronteranno sui nuovi equilibri di potere e sulle tensioni che stanno ridisegnando il mondo. Sul palco, ospiti d'eccezione, Dario Fabbri, Vincenzo Camporini, Ettore Francesco Segui, Marta Ottaviani e Andrew Spannaus. Partecipa gratuitamente, iscriviti su larena.it. Main partner Autostrada del Brennero S.P.A. Costruzioni Ruffo, Fineco Bank. Partner Farina Wines e VIP Energy. Powered by Spotlight. Digital Partner, Zip Agency.
7: Radio Verona.

0: Sono le 14 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
0: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. Up Rent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è Up Rent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
1: Verona Top News.
2: Bentrovati e bentrovate. È stato rintracciato e arrestato dai carabinieri di Verona un marocchino di 26 anni senza fissa dimora, accusato di una rapina avvenuta il 13 agosto. Secondo gli investigatori, avrebbe tentato di strappare la collana d'oro ad un 65enne che aveva reagito al furto. Il giovane, raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare, è stato trasferito nel carcere di Montorio. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
2: È venerdì 25 settembre, ancora un saluto dalla redazione. È un tunisino di 23 anni l'uomo morto nella notte dopo essere stato accoltellato alle golosine. L'aggressione ieri sera, c'è un indagato, Valentina Burati.
3: Di giorno sembra un posto assolutamente tranquillo, ma dopo il tramonto questo giardinetto di fronte alla scuola Aldo Fedeli in Corso Milano tra via Fratelli Cervi e via Fratelli Rosselli diventa un luogo pericoloso, almeno così denuncia i residenti. Ci sono infatti gruppetti soprattutto di giovanissimi, ma non solo, che si intrattengono a bere lasciando sporcizia, facendo i loro bisogni nelle aiuole, poi la mattina si trovano vetri rotti e altra immondizia che spesso sono gli stessi residenti a venire a raccogliere.
4: Sono dei ragazzini, un gruppo qui davanti proprio alle Uberti. È sempre pieno la sera, non si sa cosa si trova al mattino. Tant'è vero che io a volte passo con mio marito e raccogliamo, come vede, le bottiglie che ci sono lì.
3: Ieri sera intorno alle 21.45 la situazione è giunta al culmine con un violento litigio scoppiato fra due gruppi di persone, poi degenerato in un'aggressione fisica. Gli abitanti allarmati hanno dovuto richiedere l'intervento di due volanti della polizia e dell'ambulanza del SUEM. I residenti, che non si sentono sicuri a portare a spasso il cane nelle ore serali o ad attraversare i giardini, chiedono ora l'intervento della terza circoscrizione, del comune e delle forze dell'ordine per avere maggiori controlli sul territorio.
2: 41 persone andranno a processo a Verona con l'accusa di avere superato o tentato di superare illegalmente l'esame teorico della patente. Alessandro Del Rico.
5: Parliamo dei cosiddetti furbetti della patente, coloro che cercano di passare gli esami attraverso suggerimenti ricevuti dall'esterno durante le prove di teoria. La polizia locale di Verona ha ricostruito pazientemente per 4 anni un sistema radicalmente organizzato che ha portato al rinvio a giudizio di 41 persone tra Verona, Vicenza, San Bonifacio, Bologna e Reggio Emilia. L'operazione Voci del Regno Unito prende le mosse da un intervento della Polizia Stradale alla Motorizzazione Civile di Verona nel 2022. Un candidato veniva sorpreso con un auricolare mentre riceveva informazioni sulla soluzione dei quiz. L'esame della scheda telefonica ha permesso di risalire al contatto esterno. Qualche mese più tardi, fuori dalla sede degli esami, veniva sorpreso un individuo che dall'interno di una macchina forniva le risposte a un esaminando. Sono quindi state disposte 12 perquisizioni che hanno permesso di identificare una rete molto strutturata, dal reperimento dei candidati alla preparazione e alla consegna delle apparecchiature fino all'accompagnamento alle sedi d'esame e alla gestione dei proventi. Per il servizio illecito venivano richieste somme tra i 2 e i 3.000 euro a persona. Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati microauricolari, microcamere, telefoni e altro materiale elettronico.
2: Niente pass per Ponte alle Ardi ai residenti dei Filippini, almeno per ora, lo ha chiarito in consiglio comunale l'amministrazione amministrazione rispondendo alle richieste di Bertaia e Zavarise. La deroga resta ai residenti della cittadella perché il ponte rappresenta per loro un collegamento diretto, mentre dai filippini l'uscita obbligatoria su Via Pallone non consente di raggiungerlo direttamente. Il comune monitorerà comunque gli effetti della nuova viabilità nelle prossime settimane, ma il centrodestra non ci sta. Sentiamo la consigliera della lista Tosi, Anna Bertaia.
6: Noi Ponte Lade chiediamo che venga aperto tutto come era prima, perché attualmente è un problema, specialmente per la zona est, perché chi viene dalla zona est per poter tornare a casa sua deve fare il giro o da Ponte da San Fermo e quindi intasa la zona lì, oppure soprattutto passa dalla zona di Basso Aquar. Lì tra l'altro c'è una nuovissima pista ciclabile che quindi ha ridotto le carreggiate e quindi si creano degli imbuti, degli ingorbichi pazzeschi, e quindi uno non sa neanche che ora tornare a casa. E quindi assolutamente noi chiediamo il ripristino del ponte com'era, perché era stato promesso che era stato fatto solo per il discorso provvisorio per fare il 20 settembre. Il 20 settembre è stata chiusa e improvvisi se non si rimangiano. Se si dice che si deve aprire, si apre del tutto e faremo di tutto per aprirlo.
2: Resta in vigore anche nella stagione venatoria 2026-27 il piano per contenere i cinghiali in Lessinia e sul Monte Baldo. La Regione Veneto conferma caccia e interventi di controllo su circa 17.500 ettari per limitare i danni alle colture e il rischio di peste suina africana. Ogni cacciatore potrà abbattere al massimo 2 capi al giorno e 35 nell'intera stagione. Attenzione alla viabilità: domani a Verona chiude un tratto di interrato dell'acqua morta per il cedimento improvviso di un collettore fognario. Acque Veronesi ha già delimitato la zona e domani valuterà l'entità del danno. Se le condizioni lo consentiranno, i lavori potrebbero terminare in giornata. Previste modifiche alla circolazione nelle strade vicine. E da lunedì cambiano i percorsi degli autobus a Verona. ATV annuncia il ritorno delle linee urbane in via 20 Settembre a Veronetta.

0: Ehi Verona, come butta?
1: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
3: Serata in centro zero stress?
4: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fin oltre la mezzanotte.
3: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
5: Radio Verona.
6: Radio Verona, flashback.

Questo disco Flashback qui su Radio Verona e Queen con Somebody to Love. Buon pomeriggio da Daisy. A proposito di Queen, continuano a far parlare di sé, ovviamente si parla di una band storica e proprio nel 2026 si festeggia il 40esimo anniversario del Magic Tour, cioè 40 anni dall'ultimo leggendario tour della formazione originale al completo. Era il 1986, quando c'era ancora Freddie Mercury, ed è celebrato in Italia con mostre dedicate come Queen The Last Tour a Bologna. Tra l'altro, a proposito di Freddie Mercury, pensate che uno studio scientifico ha confermato che la sua voce aveva una capacità di modulare

produzione e un uso dei subarmonici davvero unici nel suo genere, superiore alla media dei cantanti rock. Quindi pensate, un personaggio non soltanto geniale in generale, ma addirittura superlativo per quanto riguarda la sua estensione vocale. Ancora buon pomeriggio da Daisy, cari amici di Radio Verona, sono le 14 e 13 minuti ormai e arriva anche il raffinatissimo John Legend con Daylight.

0: Considerato il caro carburante, ieri sono andata a fare la spesa a cavallo, giuro veramente, l'ho legato fuori dal negozio e uscendo gli ho detto: amore mio, sono qui! E ho ricevuto anche uno sguardo un po', diciamo così, sorpreso da un signore che stava entrando. Ma insomma, è perfettamente normale utilizzare con i pet gli stessi fraseggi e toni di voce che usiamo con le persone che amiamo. Si chiama maternese o baby talk canino, in questo caso equino, che appunto con cui proprio inconsapevolmente utilizziamo questo canale comunicativo a cui il cervello del cane, del gatto o del cavallo in questo caso è proprio predisposto a rispondere esattamente come quello dei bambini. Diversi studi scientifici hanno infatti dimostrato che i nostri pelosi, cuccioli ma anche adulti, sono molto più attenti e ricettivi se si usa questo tono un po' così emotivo, ecco, diciamo, rispetto a un tono di voce piatto o formale. Tanto è più, diciamo così, cippi cippi la voce e tanto è maggiore il livello, insomma, di comportamentale affettivo anche da parte del nostro pet. Poi, parlando così, si attiva questo ormone che si chiama ossitocina, quindi che dà felicità non soltanto a noi ma anche al nostro amico peloso. Quindi si abbassano i livelli di stress ed è tutto bello, no? Sapete, loro reagiscono a determinate parole tipo pappa, pallina, andiamo a fare un giro, biscotto o carota come nel mio caso, e drizzano subito le orecchie e ti fanno capire, insomma, che c'è questo scambio, no, di fiducia, e anche si crea questo binomio importante. Insomma, del resto le parole e le voci hanno un peso, anche fra umani il tono di voce è molto importante, e dire la pappa ha un senso, invece dire la pappa ne ha un altro.
1: A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1 novembre.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
3: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show. Venerdì 25 settembre, special guest, la pornostar Priscilla Salerno.
4: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, all'uscita dell'autostrada Verona Est. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22.30. Info 346 0269 811.
3: Venerdì 25 settembre, Priscilla Salerno potrebbe scegliere uno di voi per la sua Academy.
5: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
3: Chiama 045 561 500. Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
6: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto. Il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona. Il bello di sentirsi a casa.
7: Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona. Preparati a emozionarti per la prima volta o di nuovo. Il tuo biglietto ora su ticketone.it.
8: Giovedì 1 ottobre torna Guerra e Pace, il grande evento dell'arena dedicato alla geopolitica. Dalle 18 all'Auditorium Verdi di Verona Fiere, esperti di geopolitica, economia e politica internazionale si confronteranno sui nuovi equilibri di potere e sulle tensioni che stanno ridisegnando il mondo. Sul palco, ospiti d'eccezione: Dario Fabbri, Vincenzo Camporini, Ettore Francesco Segui, Marta Ottaviani e Andrew Spannaus. Partecipa gratuitamente. Iscriviti su l'arena.it. Main partner Autostrada del Brennero S.P.A. Costruzioni Ruffo, FinecoBank. Partner Farina Wines e VIP Energy. Powered by Spotlight. Digital partner Zip Agency.

Maneskin, parliamo di Damiano. Damiano si è sposato, si è sposato ieri a Montalcino con la sua Dove, la sua colomba. Che bello, un bel matrimonio, tutti e due vestiti di bianco, hanno fatto festa, però per noi era troppo lontana, quindi facciamo festa da un'altra parte. Sabato 26, domenica 27 torna nel cuore di Negrardi, Valpolicella, il Palio del Vino e dei Sapori, quindi due giorni dedicati completamente alle eccellenze enogastronomiche, alle tradizioni locali, alla musica e ovviamente alla partecipazione delle associazioni del territorio. Questo evento, che è stato proprio organizzato dalla Proloco di Negrardi Valpolicella, ovviamente in collaborazione con il comune, animerà quindi viale Giuseppe Mazzini con stand enogastronomici, degustazioni, mercatini handmade, attività per bambini, musica dal vivo e un sacco di altra bella roba, tanta roba, insomma. Al centro però della manifestazione rimane la sua forte vocazione solidale, perché tutto il ricavato sarà devoluto alle associazioni partecipanti, quindi sarà un momento non solo di convivialità ma anche di sostegno.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti esaltando Hitler o Brenton Tarrant, l'autore di attacchi a moschee con decine di morti, ma proponevano anche tecniche per azioni o costruzione di ordigni. Perquisite in diverse città italiane 17 persone, tra cui 14 minori, accusati di propaganda e istigazione a delinquere con aggravanti di terrorismo. E un bambino di 6 anni che frequenta la scuola elementare in una scuola di Trepuzzi nel Lecese è stato trovato a scuola con un coltello nello zainetto. È accaduto ieri mattina. A dare l'allarme è stata l'insegnante, avvisata da un compagno di classe del piccolo. Il Papa è a Parigi, è cominciato nella capitale il viaggio apostolico in Francia che lo porterà anche a Lourdes-Metz e durerà 4 giorni. La guerra non è inevitabile, la Francia promuova dialogo e diplomazia, ha detto Leone nel primo discorso alle autorità nel Palazzo dell'Eliseo, sottolineando l'importanza di un dialogo urgente per prevenire derive autoritarie. La Commissione europea ha fissato a 2 euro per pacco l'importo della nuova commissione di gestione sui prodotti acquistati online e importati da paesi extraeuropei nell'ambito della più ampia riforma delle dogane. L'handling fee mira a sostenere i maggiori costi gestionali legati al diluvio di pacchi acquistati con l'e-commerce, in arrivo soprattutto dalla Cina. Tennis, Jannik Sinner salta anche le ATP di Pechino. Il mio ginocchio non è nelle condizioni che vorrei, non sono in grado di competere, ha annunciato il numero uno del mondo sul suo profilo X. L'azzurro è assente da Wimbledon quando si era riconfermato campione in finale contro Zverev lo scorso 12 luglio. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.
2: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

quando non ci sei, su come non farsi male. Chissà se tra qualche anno tornerai da me per dirmi che adesso mi sei amata.

0: Radio Verona. Così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
0: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

0: Pollaio Fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
4: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
5: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
6: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.
7: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159€ al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361€. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153€. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre.
8: Ma settembre sta finendo!
9: Allora direi buona la prima, posso andare?
10: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
11: Radio Verona, Radio Verona, compilation.

0: c'è chi è vivo, c'è chi è morto, c'è chi è X, come quelli che fanno la crioterapia total body, che sarebbe la terapia del freddo per tutto il corpo. Ed è un trattamento che praticamente prevede l'esposizione del corpo a temperature non basse, di più, quindi tra meno 85 gradi e meno 140 gradi. Caspita, mi è venuta già la pelle d'oca. Ecco, comunque ti mettono dentro a una criocamera, però solo per 2-3 minuti, vero? Altrimenti uno così si congela, altro che crioterapia, crio morta è quella lì. Comunque, cosa fa di buono questa crioterapia total body? Allora, diminuisce i processi infiammatori, quindi allevia i dolori muscolari, articolari, aiuta gli atleti a recuperare più velocemente dopo gli sforzi intensi o i traumi, stimola anche il metabolismo, quindi favorisce la circolazione sanguigna e il consumo di calorie proprio grazie alla reazione termica del corpo. E infine migliora anche l'umore, stimola la produzione di endorfine, riduce lo stress e anche l'affaticamento mentale. Provare per credere, bisognerebbe.
1: Uè, Michi, che succede?

So che probabilmente rimarrò l'ultimo folle che crede ancora nella favola dell'amore romantico che vedi solo nei film. Ma se tu l'hai notato, ma allora dimmelo, no?

E parliamo di single magari particolarmente impegnati tra lavoro, passioni, sport, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, a queste persone piace andare a casa però e mangiare bene, ma i tempi sono ristretti. Allora cosa si fa? Si diventa come me, la regina del forno a microonde. So tutto sul forno a microonde, tanto che se fosse un po' più grande potrei anche inserirmi dentro e fare un po' di lampada, insomma, abbronzarmi un po', però insomma, questo lo evitiamo. Ma la domanda nasce spontanea: scaldare o cuocere il cibo col forno a microonde è pericoloso? Fa male? Allora sono andata a guardare su un sito di medicina che dice che la cottura nel forno a microonde non altera il cibo e non causa niente di brutto, ecco. I forni a microonde, lo sapete, scaldano grazie a questa azione di radiazioni a radiofrequenza, onde radio, con lunghezze d'onda che vanno da 1 mm a 30 cm, cioè circa 12 cm, dotate di una bassa quantità di energia. Quindi fanno questo attrito praticamente che fa scaldare il cibo. Addirittura c'è la possibilità di cuocere al vapore, al forno, ormai fanno dei microonde che sono veramente spettacolari. Comunque, cari amici, ho guardato su più siti e dicono che potete cuocere tranquillamente con il forno a microonde senza causare niente di male alla salute.

0: E abbiamo in collegamento Alessandro Delrico. Alessandro, temo però che non si senta molto bene. Sì, vediamo, forse sì. Alessandro, a te la parola.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Sono qui oggi, una giornata di caratterizzata per l'informazione a Verona di cronaca, tanta cronaca, ma basta che voi sentiate i nostri radiogiornali per rendervi conto di come oggi un po' l'attenzione nazionale converga su Verona e quello di cui pare un'operazione della polizia locale che da tempo scova i cosiddetti furbetti della patente, cioè coloro che fanno l'esame della teoria con l'auricolare fuori il compare che gli dà le istruzioni. In genere sono extracomunitari, non pratici della lingua italiana, non pratici delle regole della strada italiane, e questa volta hanno stroncato una vera e propria rete. Pensate che sono già state rinviate a giudizio per truffa 41 persone nelle province di Verona, Vicenza, Bologna e Reggio Emilia. Hanno trovato, durante le perquisizioni, che l'indagine parte addirittura del 2022, hanno trovato microtrasmittenti, microfoni miniaturizzati, apparecchiature sofisticate, insomma tutto quello che serviva. Hanno scoperto che questa rete di truffatori era ramificata bene, cioè andavano a trovare le persone che avevano bisogno di passare l'esame, che magari non avevano dimestichezza con le regole, con la lingua italiana, le accompagnavano sul posto, gli davano attrezzatura, li aspettavano uscita per ritirare l'attrezzatura, e queste addirittura davano gli indumenti dove poter nascondere l'attrezzatura, e tanti le hanno fatta franca. Però adesso intanto sono state già ritirate 27 patenti e poi l'indagine va avanti, potrebbero scovarne ancora. Insomma, tempi duri anche per i furbetti della patente, grazie alla nostra polizia locale. Te la linea.
0: Grazie ad Alessandro Delrico per l'informazione, e la musica prosegue su Radio Verona.
2: A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1 novembre.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
6: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
5: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
6: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
5: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
7: www.titospec.it.
8: Cosa fai, tesoro?
7: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
8: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia, e arrivano direttamente a casa nostra.
7: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.
9: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Deep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Deep Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
10: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
11: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0, PEG 1.05, 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Skoda a Verona è nuova Verona Auto. In via Gardesane 13.
13: A Verona, in corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store. E le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto. Il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona. Il bello di sentirsi a casa.
14: Come le stelle aiutano a trovare la rotta, così le storie aiutano a orientarci nel presente. Dal 2 al 4 ottobre, al Teatro Camploi di Verona, torna il Festival Letterario di Neri Pozza, Wunderkammer. Tre giorni di incontri con Sandra Petrignani, Goffredo Buccini, Francesca Diotallevi, Ayelet Gundar Goshen, David Parenzo, Ilaria Tuti, Vittorino Andreoli e molti altri. Wunderkammer, Costellazioni, biglietti e abbonamenti su Verona Box Office.

0: Sono le 15 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: Da Formaflex c'è un evento straordinario. In questo periodo sconti reali fino al 70% per rinnovo esposizione. Materassi scontati fino al 70%. Reti, guanciali, poltrone relax, tutto scontato fino al 70%. Ma fate presto, perché è un'offerta limitata nel tempo. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago.
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate. È stato rintracciato e arrestato dai carabinieri di Verona un marocchino di 26 anni senza fissa dimora, accusato di una rapina avvenuta il 13 agosto. Secondo gli investigatori, avrebbe tentato di strappare la collana d'oro ad un 65enne che aveva reagito al furto. Il giovane, raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare, è stato trasferito nel carcere di Montorio. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona, 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È venerdì 25 settembre, ancora un saluto dalla redazione. È un tunisino di 23 anni l'uomo morto nella notte dopo essere stato accoltellato alle golosine. L'aggressione ieri sera, e c'è un indagato, Valentina Burati.
5: Di giorno sembra un posto assolutamente tranquillo, ma dopo il tramonto questo giardinetto di fronte alla scuola Aldo Fedeli in Corso Milano, tra via Fratelli Cervi e via Fratelli Rosselli, diventa un luogo pericoloso, almeno così denuncia i residenti. Ci sono infatti gruppetti soprattutto di giovanissimi, ma non solo, che si intrattengono a bere lasciando sporcizia, facendo i loro bisogni nelle aiuole, poi la mattina si trovano vetri rotti e altra immondizia che spesso sono gli stessi residenti a venire a raccogliere.
6: Sono dei ragazzini, un gruppo qui davanti proprio alle Uberti. È sempre pieno la sera, non si sa cosa si trova al mattino. Tant'è vero che io a volte passo con mio marito e raccogliamo, come vede, le bottiglie che ci sono lì.
5: Ieri sera intorno alle 21.45 la situazione è giunta al culmine con un violento litigio scoppiato fra due gruppi di persone, poi degenerato in un'aggressione fisica. Gli abitanti, allarmati, hanno dovuto richiedere l'intervento di due volanti della polizia e dell'ambulanza del SUEM. I residenti, che non si sentono sicuri a portare a spasso il cane nelle ore serali o ad attraversare i giardini, chiedono ora l'intervento della terza circoscrizione, del comune e delle forze dell'ordine per avere maggiori controlli sul territorio.
4: 41 persone andranno a processo a Verona con l'accusa di avere superato o tentato di superare illegalmente l'esame teorico della patente. Alessandro Del Rico.
7: Parliamo dei cosiddetti furbetti della patente, coloro che cercano di passare gli esami attraverso suggerimenti ricevuti dall'esterno durante le prove di teoria. La polizia locale di Verona ha ricostruito pazientemente per 4 anni un sistema radicalmente organizzato che ha portato al rinvio a giudizio di 41 persone tra Verona, Vicenza, San Bonifacio, Bologna e Reggio Emilia. L'operazione Voci del Regno Unito prende le mosse da un intervento della Polizia Stradale alla Motorizzazione Civile di Verona nel 2022. Un candidato veniva sorpreso con un auricolare mentre riceveva informazioni sulla soluzione dei quiz. L'esame della scheda telefonica ha permesso di risalire al contatto esterno. Qualche mese più tardi, fuori dalla sede degli esami, veniva sorpreso un individuo che dall'interno di una macchina forniva le risposte a un esaminando. Sono quindi state disposte 12 perquisizioni che hanno permesso di identificare una rete molto strutturata, dal reperimento dei candidati alla preparazione e alla consegna delle apparecchiature fino all'accompagnamento alle sedi d'esame e alla gestione dei proventi. Per il servizio illecito venivano richieste somme tra i 2 e i 3.000 euro a persona. Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati microauricolari, microcamere, telefoni e altro materiale elettronico.
4: Niente pass per Ponte alle Ardi ai residenti dei Filippini, almeno per ora, lo ha chiarito in consiglio comunale l'amministrazione rispondendo alle richieste di Bertaia e Zavarise. La deroga resta ai residenti della cittadella perché il ponte rappresenta per loro un collegamento diretto, mentre dai filippini l'uscita obbligatoria su via Pallone non consente di raggiungerlo direttamente. Il comune monitorerà comunque gli effetti della nuova viabilità nelle prossime settimane, ma il centrodestra non ci sta. Sentiamo la consigliera della lista Tosi, Anna Bertaia.
8: Noi Ponte Lade chiediamo che venga aperto tutto come era prima, perché attualmente è un problema, specialmente per la zona est, perché chi viene dalla zona est per poter tornare a casa sua deve fare il giro o da Ponte da San Fermo e quindi intasa la zona lì, oppure soprattutto passa dalla zona di Basso Acquara, lì tra l'altro c'è una nuovissima pista ciclabile che quindi ha ridotto le carreggiate e quindi si creano degli imbutti, degli ingorghi pazzeschi e quindi uno non sa neanche che ora tornare a casa. E quindi assolutamente noi chiediamo il ripristino del ponte com'era, perché era stato promesso che era stato fatto solo per il discorso provvisorio per fare via 20 settembre. Via 20 settembre è stata chiusa e le improvvise non si rimangiano. Se si dice che si deve aprire, si apre del tutto e faremo di tutto per aprirlo.
4: Resta in vigore anche nella stagione venatoria 2026-27 il piano per contenere i cinghiali in Lessinia e sul Monte Baldo. La Regione Veneto conferma caccia e interventi di controllo su circa 17.500 ettari per limitare i danni alle colture e il rischio di peste suina africana. Ogni cacciatore potrà abbattere al massimo 2 capi al giorno e 35 nell'intera stagione. Attenzione alla viabilità: domani a Verona chiude un tratto di interrato dell'acqua morta per il cedimento improvviso di un collettore fognario. Acque Veronesi ha già delimitato la zona e domani valuterà l'entità del danno. Se le condizioni lo consentiranno, i lavori potrebbero terminare in giornata. Previste modifiche alla circolazione nelle strade vicine. E da lunedì cambiano i percorsi degli autobus a Verona. ATV annuncia il ritorno delle linee urbane in via 20 settembre a Veronetta, mentre circa 400 bus al giorno resteranno fuori dal quartiere. Novità anche a Borgo Roma: le linee 21, 22, 25 e 62 utilizzeranno le nuove corsie preferenziali della filovia con l'obiettivo di ridurre i tempi di percorrenza e alleggerire il traffico.

0: Illuminazione.
1: Maglia Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
2: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
3: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
4: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
3: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
5: Radio Verona. Meteo.
6: Le previsioni per domani sabato 26 settembre vedono un campo di alte pressioni abbracciare la nostra regione garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Sarà così a Verona con bel tempo, sole splendente per l'intera giornata, temperatura massima fino a 24 gradi, minima che scende a 13. Non ci sono allerte meteo, sole per tutta la giornata anche sui litorali, in montagna e sul lago di Garda.
7: Radio Verona Flashback.

0: E lasciamo i Jackson 5 per ascoltare la nostra Silvia Beltrami. Buon pomeriggio,
1: sì,
0: Silvia.
1: Nadia, buongiorno, buongiorno. Ho degli aggiornamenti per quanto riguarda l'omicidio di ieri sera in via Rienza alle Golosine. Il tunisino, la vittima, come saprete, è un tunisino di 24 anni, ucciso da due coltellate. Una gli ha perforato lo sterno e gli ha trafitto il cuore, l'altra ha trapassato il costato e perforato un polmone. Ad ucciderlo un polacco di 37 anni. I due erano stati, l'omicidio si è consumato nella cucina dell'appartamento abitato dal polacco, dove il tunisino era stato a cena assieme ad altre due persone. Poi i due si sono messi a litigare, e i due, che tra l'altro sembra siano dipendenti di una ditta di trasporto turistico sulle minicar elettriche, i due hanno litigato e alla fine il polacco ha preso il coltello e ha ucciso il tunisino. Non è escluso, però, dicono gli inquirenti, che alla base di tutto ci sia la droga. È stata trovata infatti una confezione di marijuana nei pressi dell'abitazione dove si è consumato il delitto, dopo il quale

0: il polacco è scappato, però dopo è stato preso, è stato fermato dagli agenti della questura. Ora il polacco è in carcere con l'accusa di omicidio.
1: Grazie allora Silvia Beltrami per questa notizia di cronaca nera. E Alfa, che ha appena avuto un grande successo qui all'Arena di Verona, adesso è qui a Radio Verona con Gigi D'Alessio. Una

0: Radio Verona.
1: Odio quando parli, quando mi guardi, quando passiamo un'altra notte ed è già tardi. Odio quando dici sì e dopo dici no, quando diventi fredda come l'inverno New York.

0: parliamo di Guinness World Record. Allora, lei, pensate, misura 62,8 centimetri e lui 65,24. Insieme arriverebbero, insomma, facendo due calcoli, a poco più di 1,28 m. Eppure sono due adulti, viaggiano, lavorano, utilizzano i social e sono diventati famosi in tutto il mondo. Lei è indiana, è nata nel 1993 e lui invece è iraniano ed è nato nel 2002. Guinness World Record li riconosce rispettivamente come la donna e l'uomo viventi più bassi del mondo, ma non hanno soltanto questo primato, perché nel 2024, per quanto riguarda lei, è arrivato anche un secondo record anatomico, cioè le mani più piccole su una donna vivente. La sinistra misura 7,1 cm e la destra 7,2. Ma lui l'ha battuta anche in questo caso, insomma, no, perché veramente lui è più alto di lei. Ma per quanto riguarda le mani invece ce l'ha più piccole, perché sono grandi, pensate, solo 6 centimetri. Provate a pensare un po', anche soltanto a prendere un bicchiere in mano, di quelli che usiamo noi normalmente, diventerà sicuramente per lui un qualcosa di particolare. Però sappiate che loro sono famosissimi, felicissimi e sono molto virali sui social.
1: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
2: E quale sarebbe la solita merenda?
3: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
4: A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1 novembre.
5: Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona.

0: tuo biglietto ora su ticketone.it.
1: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show. Venerdì 25 settembre, special guest, la pornostar Priscilla Salerno.
3: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, all'uscita dell'autostrada Verona Est. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22.30. Info 346 0269 811.
2: Venerdì 25 settembre, Priscilla Salerno potrebbe scegliere uno di voi per la sua Academy.
4: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
2: Chiama 045 561 500.
5: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
6: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
7: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.

0: E parliamo di bollo auto, perché la domanda è nata spontanea. Insomma, chi ha appena pagato il bollo cosa fa? L'anno prossimo lo deve pagare oppure no? Allora, chi ha appena pagato il bollo 2026-27 nei termini previsti, cioè so, per esempio a fine agosto, per il periodo agosto 2026-luglio 2027, siccome il termine di pagamento era il 31 agosto 2026, l'esenzione non è prevista. Scatterà però con il pagamento in scadenza il 31 agosto 2027. Quindi se l'avete appena pagato il bollo, non lo pagherete l'anno prossimo, ecco, però quando scatterà, non adesso quindi. E chi deve pagare entro la fine dell'anno, cioè entro il 31 dicembre, vale la stessa identica cosa, quindi tranquilli, perché il 31 dicembre del 2027 quindi non pagherà il bollo per un anno, ok? Poi speriamo che la cosa si allunghi, almeno questa è la speranza di tanti italiani.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti esaltando Hitler o Brenton Tarrant, l'autore di attacchi a moschee con decine di morti, ma proponevano anche tecniche per azioni o costruzione di ordigni. Maxi blitz di carabinieri del ROS e agenti della Digos, perquisizioni in diverse città italiane nei confronti di 17 persone, tra cui 14 minori. Un bambino di 6 anni che frequenta la seconda elementare di un istituto di Trepuzzi nel Leccese è stato trovato a scuola con un coltello nello zainetto. A dare l'allarme è stata l'insegnante, avvisata da un compagno di classe del piccolo. È bastato un controllo nello zaino per scoprire la presenza dell'arma bianca, un coltello da cucina di 13 centimetri. Il Papa è a Parigi, prima tappa della sua visita in Francia. Leone, parlando all'Eliseo, ha sottolineato l'importanza del dialogo urgente in una società sempre più multiculturale per prevenire derive autoritarie. Netto il monito sul fine vita: non si può offrire una morte programmata. Il governo canadese si è preparato ad una possibile invasione da parte degli Stati Uniti. Lo ha detto il premier canadese Carney in un'intervista al New York Times. Il tycoon aveva minacciato di trasformare il Canada nel 51esimo stato americano. Sarebbe irresponsabile non prendere in considerazione questo scenario, così Carney. La Formula 1, George Russell si prende di forza alla pole a Baku e partirà davanti a tutti nel GP dell'Azerbaigian. Il britannico della Mercedes rifila quasi un secondo a Leclerc, poi Piastri, Hajar, Norris e la seconda Ferrari di Hamilton. Verstappen solo ottavo, Kimi Antonelli tocca il muro nel Q1 e scatterà sedicesimo. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: hit music now.
1: Radio Verona. Radio Verona.
2: Sa, prova, ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo, allora direi buona

0: Sole. Taglio fresco citterio dal 1878, sa di felicità.
1: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
2: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga, non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24, un paraprenota fatto.
6: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
8: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
9: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
10: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
11: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
12: Radio Verona, Radio Verona, compile

Are you ready to go? Siete pronti per lanciarvi nel futuro? Meglio il futuro del gelato, perché adesso il gelato lo farà l'intelligenza artificiale. Perché proprio delle gelaterie all'avanguardia usano l'intelligenza artificiale per mixare ingredienti, non so, insoliti. E ci sono delle gelaterie che hanno già iniziato, per esempio a Roma, che hanno fatto questo gelato cioccolato bianco, salsa ai frutti di bosco con aceto balsamico e pepe nero caramellizzato. Poi c'è un altro accostamento, pistacchio variegato al caramello salato. Ah, che buono, che buono. Buoni questi gelati, anche se ho sentito dei gelati strani, non so, il gelato alla peara, il gelato al ricciotto, il gelato al formaggio verde, al gorgonzola, insomma, se ne sono sentite veramente da pere e gorgonzola, per esattezza. Ecco, ma cosa farà l'intelligenza artificiale? Bilancerà, diciamo, gli ingredienti in modo perfetto, quindi considererà il tipo di ingredienti, quanta aria c'è dentro, durezza e velocità di scioglimento degli stessi ingredienti, e poi farà anche delle analisi salutistiche su quelle che sono le tendenze anche di oggi, quindi lo vogliamo senza zucchero, chetogenico, vegano, insomma studierà tutti questi aspetti. Poi non da meno, in per esempio nelle zone asiatiche, tipo in Giappone, ci sono dei robot che servono il gelato perfetto al banco, ve lo danno lì tranquilli, porzione giusta, niente sbatti, ecco, vi danno tutto, e non, così non dovete litigare con quello che vi dà il gelato, cioè è troppo poco, non potete dirgli niente, dovete accettare come viene. Comunque chissà come saranno i gelati fatti.

Osteria non è una, diciamo, un'esclamazione, ma è una festa. Qui a Verona il 16, 17 e 18 ottobre le piazze e le vie del centro storico di Verona, come Piazza Bra, Piazza dei Signori, vedranno arrivare Osteria Verona. Eccola qui il festone, cioè la 12ª edizione del Festival del Vino e della Vendemmia, che trasforma proprio la nostra bellissima città in una enorme osteria diffusa lungo un percorso pedonale di circa 3 km. Capito? Bottiglie per 3 km. Degustazioni di oltre 100 cantine con eccellenze vinicole locali e nazionali, abbinate a proposte ovviamente di street food, quindi si beve e si mangia. E ci sono ovviamente dei kit di degustazione, il calice, eccetera eccetera. Si possono acquistare sul sito ufficiale, ma poi credo che si possano acquistare anche in loco, tutto sommato. Quindi ricordatevi, banchi d'assaggio, Osteria Verona, 16, 17 e 18 ottobre. Stay tuned.

0: Aggiungi un posto a tavola, debutta all'Arena di Verona. Il capolavoro di Garinei e Giovannini, scritto con Iaia Fiastri, con le musiche di Armando Trovajoli. Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini vi aspettano il 10 ottobre all'Arena di Verona. Biglietti su ticketone.it.
1: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Mi sa imbucare la fognatura domenica. Beh, ho c'è Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
7: Ma

0: benissimo.
1: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
3: A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1 novembre.
4: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto, il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.
5: Da lunedì al venerdì alle 19 lo sport è protagonista su Radio Verona con Fuori Gioco. Alessandro De Pietro vi racconta il mondo sportivo veronese con ospiti, opinioni e voi ascoltatori protagonisti. Fuori Gioco, questa sera alle 19, è solo su Radio Verona.
6: In collaborazione con
7: Apprente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature.

0: Sono le 16 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino a meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino a meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate. Flavio Pasini resterà presidente della provincia di Verona fino al 2028. Il Parlamento ha infatti allineato le scadenze per l'elezione del presidente del Consiglio provinciale. Il mandato di Pasini, che sarebbe terminato a gennaio, proseguirà quindi fino al prossimo rinnovo del Consiglio previsto a metà 2028. Una proroga con risvolti politici anche in vista delle prossime elezioni comunali di Verona. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona, 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È venerdì 25 settembre, ancora un saluto dalla redazione. È un tunisino di 23 anni l'uomo morto nella notte dopo essere stato accoltellato alle golosine. L'aggressione ieri sera intorno alle 22.30 in un appartamento di via Rienza. La polizia di Stato ha fermato un polacco di 37 anni che sarà interrogato dal pubblico ministero Federica Cavalieri d'Oro. Un testimone avrebbe visto l'uomo fuggire dal condominio sporco di sangue. Secondo le prime ipotesi, la lite sarebbe maturata nell'ambito delle attività con cui le persone coinvolte si procuravano da vivere. 17 persone, tra cui 14 minorenni, sono state perquisite in diverse città italiane nell'ambito di un'indagine sull'estremismo suprematista. Secondo l'ANSA, Ross e Digos, coinvolta anche quella di Verona, hanno sequestrato coltelli, vessilli e materiale con simbologia nazista. Gli indagati avrebbero fatto propaganda per il gruppo suprematista The Base e diffuso manuali di autoaddestramento e tecniche per compiere azioni dirette. 41 persone rinviate a giudizio e 27 patenti sequestrate è invece il bilancio dell'indagine della polizia locale e della stradale di Verona su un sistema per superare illegalmente l'esame teorico della patente. Ai candidati, in cambio di 2-3 mila euro, venivano suggerite da remoto le risposte attraverso microcamere e auricolari nascosti, sequestrati anche 40 mila euro in contanti. Verona si prepara a diventare proprietaria dell'intera cinta magistrale. Il Consiglio Comunale ha approvato ieri sera, con 21 voti a favore e 8 astenuti, l'ultimo atto necessario al trasferimento gratuito dallo Stato. Oltre 9 chilometri di fortificazioni e quasi 100 ettari, manca ora soltanto il decreto dell'Agenzia del Demanio. La proprietà consentirà al Comune anche di affidare spazi a enti, associazioni e privati per progetti culturali e sociali. È stata inaugurata ieri a Verona, in piazza Madonna di Campagna, la nuova cittadella della giustizia intitolata Tina Anselmi. Lo rende noto il Comune. Nella stessa sede trovano spazio servizi per le vittime di reato, la giustizia riparativa, il garante dei detenuti e l'ufficio di servizio sociale per i minorenni. Obiettivo: mettere in rete istituzioni e associazioni per affrontare conflitti, reinserimento e tutela dei diritti. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Meteo.
4: Le previsioni per domani sabato 26 settembre vedono un campo di alte pressioni abbracciare la nostra regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Sarà così a Verona, con bel tempo, sole splendente per l'intera giornata, temperatura massima fino a 24 gradi, minima che scende a 13. Non ci sono allerte meteo, sole per tutta la giornata anche sui litorali, in montagna e sul lago di Garda.
1: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
5: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
1: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
5: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
1: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
6: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
7: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
6: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
8: Radio Verona.
1: Radio Verona Flashback.

City Lights, molto raffinato, però all'epoca andavano questi dischi un po' così, cioè non è come adesso che sono pieni di effetti dinamici, di voci forti, insomma i tempi cambiano e si cambia, come è cambiato Johnny Depp, che una volta era un figo, lasciatemelo dire, adesso è un po', diciamo, imbolsito, ecco, però è sempre un grande attore e torna in

giro del web, che dice proprio Johnny Depp, il suo personaggio, dice: mi sono guadagnato da vivere comportandomi male, non vedo motivi per smettere proprio adesso.

Ma questa canzone non mi fa venire voglia di tornare al mare in vacanza lì alla sera, andare in giro, andare anche un po' a ballare, ma perché no? Insomma, al mare si fanno anche questi, ci si sente liberi, tranquilli, ma c'è anche chi ama il mare per la sua bellezza, no? E ci sono dei posti che sono fantastici. Pensate che c'è una spiaggia in Italia famosissima perché è formata e ricoperta completamente da conchiglie di tutti i colori, è bellissima. È la Caletta delle Conchiglie all'interno della riserva naturale di Torre Guaceto e si trova in Puglia, precisamente in provincia di Brindisi. È una piccola caletta di appena 88 metri dove al posto della normale sabbia si trovano solo gusci interi e frammenti di conchiglie levigate dal mare. Poi ho visto che c'è anche una spiaggia delle conchiglie in Veneto, a Barricata. Ho detto, caspita, aspetta che vado a vedere. Si trova nel delta del Po, Porto Tolle, e in realtà conchiglie non ne ha, si chiama così, ma è una spiaggia libera, molto carina, eccetera. Ma non mi sembra di aver visto conchiglie lì, magari una ogni tanto sì, ma ricoperta no.

0: torna la Fiera del Riso e presso lo stand Riso Riccò potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Riccò.
1: Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona.

0: biglietto ora su ticketone.it.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
2: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
3: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupa Toto, Verona.
4: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
5: E quale sarebbe la solita merenda?
6: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
4: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
7: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
8: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0, TEG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
10: Da lunedì al venerdì alle 19, lo sport è protagonista su Radio Verona con Fuori Gioco. Alessandro De Pietro vi racconta il mondo sportivo veronese con ospiti, opinioni e voi ascoltatori protagonisti. Fuori Gioco, questa sera alle 19, è solo su Radio Verona,
11: in collaborazione con Apprente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature.

pizza si trovano scrollando i social e ti fanno vedere che bisogna massaggiare le sopracciglia, bisogna massaggiare sotto gli occhi, gli zigomi, il collo, le braccia, le gambe, e adesso c'è anche questa esplosione dei metodi giapponesi per la salute dei capelli, no? E anche lì sono andata a guardare e ho detto vabbè, vediamo che cosa propongono. Allora, spazzolature profonde e massaggi. Ma cosa dobbiamo fare, amici? Quindi, per essere belli dobbiamo stare a casa, non andare più a lavorare, e massaggiarci tutto il giorno. Almeno così, insomma, ci consigliano i social.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. È iniziata in mattinata la visita del Papa in Francia. Tanti i temi toccati da Leone durante il vertice all'Eliseo, dalla guerra alle porte dell'Europa, all'uso dell'intelligenza artificiale, la laicità dello Stato e soprattutto il fine vita. Non si può offrire una morte programmata, il monito del Pontefice. Un incontro molto produttivo con il presidente Xi, sia per gli Stati Uniti sia per la Cina. Accadranno cose straordinarie. Così Donald Trump su Truth commenta il bilaterale con il leader di Pechino. L'ambasciatore americano in Cina ha fatto invece sapere che il presidente americano avrebbe detto a Xi che l'aiuto della Cina all'Iran sarebbe inaccettabile. Pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti esaltando Hitler o Brenton Tarrant, l'autore di attacchi a moschee con decine di morti, ma proponevano anche tecniche per azioni o costruzione di ordigni. Maxi Blitz dei carabinieri del ROS e agenti della Digos, perquisizioni in diverse città nei confronti di 17 persone, tra cui 14 minori. Due morti per un incendio, un uomo di 65 anni e una donna di 73 la notte scorsa a Lucca, nel quartiere di San Vito. I due sono deceduti in un palazzo di tre piani dove si è sprigionato un incendio per cause in corso di accertamento. 13 feriti, fra cui dei bambini. Caro gasolio, associazioni degli autotrasportatori sul piede di guerra, se il governo non ci convocherà, non possiamo escludere uno sciopero, ma è una decisione che va presa in modo comunitario con altre organizzazioni e che vorremmo in ogni maniera evitare, ha detto il segretario generale di Assotir, Donati. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: pubblicità. Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
4: Dici che lo conosco?
5: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bravo.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma.
7: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
8: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
9: Così questa è la nuova Volvo X60.
10: Che ne dici? 100% elettrica.
9: Bellissima, ma giusto un limite.
10: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
9: È vero, ma il prezzo?
10: Come la tua ibrida.
9: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
10: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
9: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
11: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

Udite, udite, cittadini di Verona e provincia, così avrebbe detto nell'epoca del Medioevo, perché sabato 26, domenica 27, a Torri del Benaco ci sarà questo evento che farà rivivere quello che è il fascino e le atmosfere del Medioevo, faranno la rievocazione delle tradizioni più autentiche del territorio del Veneto di quel periodo. Si chiama Città Murate Aperte, quindi due giornate ricche di storia, cultura, folklore lungo le rive fantastiche del nostro bellissimo lago di Garda, sotto le mura dell'antico castello Scaligero. Il programma di sabato sarà, diciamo, culturale, ecco, perché mostra fotografica, documentari, eccetera eccetera, mentre la domenica dalle ore 10 del mattino fino alle ore 18 ci saranno delle una trasformazione, perché il campo del Castello Scaligero diventerà proprio il teatro di un vero e proprio accampamento medievale. Quindi ci saranno figuranti in costume che saranno proprio quelli che trasmetteranno alle persone presenti la quotidianità dell'epoca del Medioevo. Sul Viale Marconi poi ci sarà il villaggio delle città murate del Veneto per la promozione turistica, eccellenze gastronomiche, tradizioni e quant'altro, ma ci saranno anche due sfilate storiche, una alle 11 del mattino, una alle 16, dove ci troverete sbandieratori, giullari, armigeri e poi anche uno spettacolo finale. Insomma, ci sarà veramente di tutto, anche le visite guidate con guide esperte per scoprire il Castello Scaligero e la storica limonaia. Quindi nuove prospettive per quanto riguarda il patrimonio locale da non

Attenzione al collo, amici e amiche di Radio Verona, è in arrivo il Conte Dracula. Non esattamente il Conte Dracula, ma Dracula Land, che è un ambizioso progetto per la costruzione di un mega parco a tema e resort da oltre 1 miliardo di euro in Romania, precisamente alle porte di Bucarest. Era già stato presentato ufficialmente a fine 2025 e il complesso vuole diventare una delle maggiori destinazioni europee per l'intrattenimento, facendo, diciamo così, un paio di sberleffi a Disneyland e compagnia, ecco. Poi Disney a Parigi, ecco, e tutte queste cose. Quindi hanno pensato, dice, dedichiamolo a un nostro personaggio che è Dracula. Quindi ci sarà folklore gotico, attrazioni ad altissima tecnologia e anche strutture commerciali di lusso. Il parco occuperà una superficie di 160 ettari, vi rendete conto? Cioè sono circa 780.000 metri quadri e sarà anche in una zona strategica, perché 20 minuti dal centro di Bucarest e 15 minuti dall'aeroporto internazionale, quindi diciamo che è veramente strategia pura. E l'intenzione è quella di aprire le porte ai visitatori intorno al 2027, non si sa che mese, però è mese del mai, l'anno del poi, insomma 2027 è lungo 12 mesi, comunque magari per la fine del 2027. Ci saranno 6 aree tematiche all'interno del parco, tra cui Transilvania, proprio che parla della leggenda di Dracula. Ci sarà il Dracula's Castle, il castello di Dracula, proprio la riproduzione spettacolare e spettrale del castello del celebre vampiro, che ospiterà labirinti e dark side, e quindi tanta paura. E poi ci saranno dei resort all'interno, benessere relax, parco acquatico, hotel tematici, insomma chi più ne ha più ne metta, tutto ovviamente adeguato allo stile del Conte Dracula. Quanti film abbiamo visto, quanta paura da bambini con questi film.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Compralo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che è sotto costo?
5: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
6: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
7: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
8: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
9: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
10: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
11: Chiama 045 561 500.
12: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
13: Il bello di settembre? Skoda Kamiq da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0, TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
15: www.titospec.it.
16: Cosa fai, tesoro?
15: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
16: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi, prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
15: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck, basta un click.
17: 27 settembre, Riccardo Cocciante all'Arena di Verona. Il maestro, cantautore e compositore sarà a Verona per l'ultima tappa di Io, Riccardo Cocciante, il tour con cui ha attraversato l'Italia. Ci sarà da cantare, ci sarà da emozionarsi. Il tuo biglietto ora su ticketone.it. Come le stelle aiutano a trovare la rotta, così le storie aiutano a orientarci nel presente. Dal 2 al 4 ottobre al Teatro Camploi di Verona torna il Festival Letterario di Neri Pozza, Wunderkammer. 3 giorni di incontri con Sandra Petrignani, Goffredo Buccini, Francesca Diotallevi, Ayelet Gundar Goshen, David Parenzo, Ilaria Tuti, Vittorino Andreoli e molti altri. Wunderkammer, Costellazioni. Biglietti e abbonamenti su Verona Box Office.

0: arrivato il momento di salutarci, cari amici di Radio Verona. Vi auguro un felicissimo weekend, c'è tanta roba da fare anche questo weekend. Verona, provincia, lago, eccetera, eccetera, andate e divertetevi tutti, ecco, mi raccomando. Un abbraccio, ci sentiamo quindi lunedì dalle ore 14 alle ore 17. Ora le notizie locali.
1: Sono le 17 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate. È stato rintracciato e arrestato dai carabinieri di Verona un marocchino di 26 anni senza fissa dimora, accusato di una rapina avvenuta il 13 agosto. Secondo gli investigatori, avrebbe tentato di strappare la collana d'oro ad un 65enne che aveva reagito al furto. Il giovane, raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare, è stato trasferito nel carcere di Montorio. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È venerdì 25 settembre, ancora un saluto dalla redazione. È un tunisino di 23 anni l'uomo morto nella notte dopo essere stato accoltellato alle golosine. L'aggressione ieri sera, e c'è un indagato, Valentina Burati.
5: Di giorno sembra un posto assolutamente tranquillo, ma dopo il tramonto questo giardinetto di fronte alla scuola Aldo Fedeli in Corso Milano, tra via Fratelli Cervi e via Fratelli Rosselli, diventa un luogo pericoloso, almeno così denuncia i residenti. Ci sono infatti gruppetti soprattutto di giovanissimi, ma non solo, che si intrattengono a bere lasciando sporcizia, facendo i loro bisogni nelle aiuole, poi la mattina si trovano vetri rotti e altra immondizia che spesso sono gli stessi residenti a venire a raccogliere.
6: Sono dei ragazzini, un gruppo qui davanti proprio alle Uberti. È sempre pieno la sera, non si sa cosa si trova al mattino. Tant'è vero che io a volte passo con mio marito e raccogliamo, come vede, le bottiglie che ci sono lì.
5: Ieri sera intorno alle 21.45 la situazione è giunta al culmine con un violento litigio scoppiato fra due gruppi di persone, poi degenerato in un'aggressione fisica. Gli abitanti allarmati hanno dovuto richiedere l'intervento di due volanti della polizia e dell'ambulanza del SUEM. I residenti, che non si sentono sicuri a portare a spasso il cane nelle ore serali o ad attraversare i giardini, chiedono ora l'intervento della terza circoscrizione, del comune e delle forze dell'ordine per avere maggiori controlli sul territorio.
4: 41 persone andranno a processo a Verona con l'accusa di avere superato o tentato di superare illegalmente l'esame teorico della patente. Alessandro Del Rico.
7: Parliamo dei cosiddetti furbetti della patente, coloro che cercano di passare gli esami attraverso suggerimenti ricevuti dall'esterno durante le prove di teoria. La polizia locale di Verona ha ricostruito pazientemente per 4 anni un sistema radicalmente organizzato che ha portato al rinvio a giudizio di 41 persone tra Verona, Vicenza, San Bonifacio, Bologna e Reggio Emilia. L'operazione Voci del Regno Unito prende le mosse da un intervento della Polizia Stradale alla Motorizzazione Civile di Verona nel 2022. Un candidato veniva sorpreso con un auricolare mentre riceveva informazioni sulla soluzione dei quiz. L'esame della scheda telefonica ha permesso di risalire al contatto esterno. Qualche mese più tardi, fuori dalla sede degli esami, veniva sorpreso un individuo che dall'interno di una macchina forniva le risposte a un esaminando. Sono quindi state disposte 12 perquisizioni. che hanno permesso di identificare una rete molto strutturata, dal reperimento dei candidati alla preparazione e alla consegna delle apparecchiature fino all'accompagnamento alle sedi d'esame e alla gestione dei proventi. Per il servizio illecito venivano richieste somme tra i 2 e i 3.000 euro a persona. Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati microauricolari, microcamere, telefoni e altro materiale elettronico.
4: Niente pass per Ponte Aleardi ai residenti dei Filippini, almeno per ora, lo ha chiarito in consiglio comunale l'amministrazione rispondendo alle richieste di Bertaia e Zavarise. La deroga resta ai residenti della cittadella perché il ponte rappresenta per loro un collegamento diretto, mentre dai Filippini l'uscita obbligatoria su Via Pallone non consente di raggiungerlo direttamente. Il comune monitorerà comunque gli effetti della nuova viabilità nelle prossime settimane, ma il centrodestra non ci sta. Sentiamo la consigliera della lista Tosi, Anna Bertaia.
8: Noi Ponte Aleardi chiediamo che venga aperto tutto come era prima, perché attualmente è un problema, specialmente per la zona est, perché chi viene dalla zona est per poter tornare a casa sua deve fare il giro o da Ponte da San Fermo e quindi intasa la zona lì, oppure soprattutto passa dalla zona di Basso Acquar, lì tra l'altro c'è una nuovissima pista ciclabile che quindi ha ridotto le carreggiate e quindi si creano degli imbutti, degli ingorghi pazzeschi e quindi uno non sa neanche che ora tornare a casa. E quindi assolutamente noi chiediamo il ripristino del ponte com'era, perché era stato promesso che era stato fatto solo per il discorso provvisorio per fare il 20 settembre, il 20 settembre è stata chiusa e le improvvise non si rimangiano, se si dice che si deve aprire si apre del tutto e faremo di tutto per aprirlo.
4: Resta in vigore anche nella stagione venatoria 2026-27 il piano per contenere i cinghiali in Lessinia e sul Monte Baldo. La Regione Veneto conferma caccia e interventi di controllo su circa 17.500 ettari per limitare i danni alle colture e il rischio di peste suina africana. Ogni cacciatore potrà abbattere al massimo 2 capi al giorno e 35 nell'intera stagione. Attenzione alla viabilità: domani a Verona chiude un tratto di interrato dell'acqua morta per il cedimento improvviso di un collettore fognario. Acque Veronesi ha già delimitato la zona e domani valuterà l'entità del danno. Se le condizioni lo consentiranno, i lavori potrebbero terminare in giornata. Previste modifiche alla circolazione nelle strade vicine. E da lunedì cambiano i percorsi degli autobus a Verona. ATV annuncia il ritorno delle linee urbane in via 20 Settembre a Veronetta, mentre circa 400 bus al giorno resteranno fuori dal quartiere. Novità anche a Borgo Roma: le linee 21, 22, 25 e 62 utilizzeranno le nuove corsie preferenziali della filovia con l'obiettivo di ridurre i tempi di percorrenza e alleggerire il traffico. E per chi programma gli spostamenti del fine settimana, l'interruzione della linea Verona-Vicenza scatterà domani alle 20.10 e terminerà domenica alle 6.10. I lavori riguardano la nuova linea dell'alta velocità. Prima di partire, quindi, consigliabile controllare orari e modifiche ai collegamenti ferroviari. È tutto, grazie dell'ascolto.
9: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
10: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
9: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella alla nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
11: Serata in centro zero stress?
12: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
11: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
13: Radio Verona.
9: Radio Verona Flashback.

0: tutto il Radio Verona. Tutto il meglio della musica.
1: Certo, è uno che sa guidare.
2: Cosa?
1: Merito soprattutto della macchina.
0: Radio Verona, via libera.
3: Il via libera alle 17:12 minuti che stanno per scoccare. Buon venerdì 25 di settembre. Saluto Desi che mi ha preceduto. Arrivo io, Matteo Sambucaro, a tenervi compagnia fino alle 19, fino alle 7 di sera. La musica è la grande protagonista e poi ovviamente anche quello che accade per Verona e provincia, gli eventi, visto che ci avviciniamo e andiamo verso quello che è il weekend, anzi con il venerdì sera parte il weekend. 335 60 11 610 per essere dei nostri. Questa è Radio Verona.
0: Radio Verona.

0: Buonasera, da buon venerdì 25 di settembre. Intanto così parliamo anche della notte europea della ricerca in Piazza dei Signori in questo momento, con la proclamazione poi in piazza. Veramente una scenografia molto bella di quelli che sono i dottori di ricerca, ma di questo magari ne parliamo fra poco, visto che ci sono poi anche concerti e intrattenimento durante la serata con Giulia May e poi il DJ 7 che va avanti fino a mezzanotte. Intanto andiamo indietro nel tempo al 25 di settembre di un po' di anni fa. Era 50 anni fa, 1976, era un 25 di settembre, quando cosa successe? Successe questo: che il giovane batterista Larry Mullen, intenzionato a mettersi una band, affigge un volantino nella bacheca della Mount Temple Comprehensive School, l'unica scuola non confessionale di Dublino. All'appello rispondono in quattro e il 25 settembre si ritrovano a suonare nella cucina di Larry, dando vita a un nuovo gruppo che prende inizialmente il nome di Feedback. Oltre a Mullen ci sono il cantante Paul David Hanson, soprannominato dagli amici di infanzia Bono Vox, dal nome del negozio di apparecchi acustici, il bassista Adam Clayton e due chitarristi, Dave Evans, soprannominato The Age, in italiano Lo Spigolo o Il Limite, e il fratello Dick. Dopo l'uscita di quest'ultimo nel 78, la band prende il nome di U2, U2, suggerito pari dal chitarrista dei Cure Robert Smith, ispirato all'aereo spia americano abbattuto in Unione Sovietica nel 1960. Insomma, nacquero gli U2 50 anni fa, un grande pezzo di storia della musica di tutti i tempi. Le 17:20, piccolo break, torniamo fra poco anche con Gaia, Bossa Nova.
1: Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona.

0: biglietto ora su ticketone.it.
1: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
3: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
4: Ma mi sei imbucato la fuoiatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
5: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living. Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto. Il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona. Il bello di sentirsi a casa.
6: 27 settembre, Riccardo Cocciante all'Arena di Verona. Il maestro, cantautore e compositore sarà a Verona per l'ultima tappa di Io, Riccardo Cocciante, il tour con cui ha attraversato l'Italia. Ci sarà da cantare, ci sarà da emozionarsi. Il tuo biglietto ora su ticketone.it.
7: Mamma, muoviti che la nonna ci aspetta a pranzo.
8: Ehi, perché tutta questa fretta?
7: Perché dalla nonna c'è sempre la formagella di Tremosine e mi piace tantissimo.
8: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
9: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
10: Ogni domenica alle 15 su Radio Verona, Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria. In diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.

Bossa nostra, le 17:26 minuti, state ascoltando Radio Verona a 335 60 11 610. Saluto Diego, un abbraccio forte. Saluto anche l'amica Cristina. Ciao Cri, buon rientro a casa. Fra poco alla mezz'ora l'informazione, quella dall'Italia del mondo. Intanto abbiamo anche Alex Warren con Emerald Eyes. Buonasera su Radio Verona, è venerdì.

0: Radio Verona Notizie.
1: Un saluto dalla redazione. Mossa dell'ENI contro il caro carburanti. L'azienda ha fissato un limite massimo pari a 2,19 al litro per il gasolio e a 1,99 al litro per la benzina, circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali. Il price cap sarà applicato a partire dal lunedì 28 settembre per una durata iniziale di 30 giorni. La visita di Papa Leone in Francia, tanti i temi toccati dal pontefice durante il vertice all'Eliseo, dalla guerra alle porte dell'Europa all'uso dell'intelligenza artificiale, la laicità dello Stato e soprattutto il fine vita. Non si può offrire una morte programmata, il monito del Papa. Sono stati arrestati i due giostrai gestori dell'attrazione che il 16 luglio ha provocato la morte di un 15enne a Spotorno. Sono accusati di omicidio colposo e frode processuale. La vittima stava giocando con un calciometro quando è rimasto folgorato. 7 cani da caccia di razza setter inglese sono morti per soffocamento all'interno di un'auto in sosta lungo la carreggiata nord dell'autostrada del Brennero. Pare fossero diretti in Lapponia per una battuta di caccia. A dare l'allarme un altro automobilista. In corso gli accertamenti per definire le responsabilità penali dei cacciatori lombardi per il reato di maltrattamento di animali. Formula 1, George Russell si prende di forza la pole a Baku e partirà davanti a tutti nel GP dell'Azerbaigian. E il britannico della Mercedes rifila quasi un secondo a Leclerc, poi Piastri, Hajar, Norris e la seconda Ferrari di Hamilton. Verstappen è solo ottavo, Kimi Antonelli tocca il muro nel Q1 e scatterà sedicesimo. Sono arrabbiato, ho commesso un errore inutile, le sue parole. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
4: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
5: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
7: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidare. Perché se non devi, non ci credi.
8: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
9: Beh, andava già bene, no? Per...

Senti che bomba questa. Alan Walker, arriva Max con Fate. Le 17:44. Buon venerdì 25 di settembre. Matteo Sambucaro, state ascoltando Radio Verona fino alle 19. La musica, la vera grande protagonista. La notte europea della ricerca è tornata a Verona oggi, coinvolgendo il cuore della città con un fitto palinsesto di oltre 60 eventi. L'iniziativa promossa dall'Università di Verona insieme al Comune di Verona e alla provincia, con il sostegno di Fondazione Cari Verona, contributo insomma di Unicredit e di tanti altri partner, arriva proprio oggi in città. Laboratori, persone nelle piazze, quindi Piazza dei Signori, cortile Mercato Vecchio, con i tanti dipartimenti dell'Università di Verona, di UniVR, la proclamazione poi dei dottori di ricerca che è avvenuta nel pomeriggio, i talk, gli incontri, i dibattiti e poi anche quello che sarà stasera, il concerto di Giulia May, insomma nella scena indie indipendente, insomma ha il suo gran seguito, brava, quindi sarà un bel concerto gratuito nel cuore di Verona, a cui seguirà poi anche un momento di DJ set. E insomma, io arrivando qui in radio quest'oggi, vuol dire, ci sono pure passato lì da Piazza dei Signori. Devo dire che l'atmosfera, complice anche probabilmente una giornata, come dire, calda e soleggiata, forse fin troppo, no, rispetto a quelle che erano le temperature che sembravamo, a cui sembrava e sembravamo esserci pian pianino abituati. Però ecco, veramente una bella atmosfera. 335 60 11 610, torneremo a parlare di eventi e di quello che accade nel nostro territorio anche nella prossima ora insieme. Invece fra poco state lì, perché andiamo invece a fare un giretto per il mondo con alcune curiosità che voglio veramente andare a condividere con voi. Ad esempio c'è questa: la crisi del fish and chips in Gran Bretagna, cosa starà succedendo, cosa accade, non lo mangiano più? Beh, vabbè, dai, fra poco vi racconto tutto.

0: Benvenuti, buonasera Matteo Sambucaro in vostra compagnia. Attenzione, la crisi del fish and chips in Gran Bretagna. Il fish and chips, uno dei simboli più riconoscibili della Gran Bretagna, sta perdendo la sua popolarità. Il prezzo è aumentato talmente tanto, infatti, da trasformare quello che era considerato un pasto economico in una spesa difficile da sostenere. In 5 anni il costo medio del tipico piatto inglese è passato da circa 7 a 11.43 sterline, con una famiglia di 4 persone che per un pranzo può arrivare a spendere quasi 50 pounds. Il merluzzo ormai è diventato quasi di lusso anche a causa delle contingenze geopolitiche che ruotano attorno alla pesca del mare di Barents. Il prezzo di una cassa da 18 kg di pesce è passato da circa 160 sterline a 330 in 3 anni, e questo è indicativo di come sta andando la cosa. Vabbè, 17:54, piccolo break, torniamo fra poco. LP e anche l'informazione, quella da Verona e provincia.
1: Hai guardato il volantino prima, vero?
2: Compralo subito, è 3x2.
1: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
3: Con la Fidelity Card ti costa meno.
2: Hai visto che è sotto costo?
1: È a metà prezzo, prendine due.
3: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
4: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
5: Aggiungi un posto a tavola, debutta all'Arena di Verona. Il capolavoro di Garinei e Giovannini, scritto con Iaia Fiastri, con le musiche di Armando Trovajoli. Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini vi aspettano il 10 ottobre all'Arena di Verona. Biglietti su ticketone.it.
6: Occasioni di settembre da tutte tutte addosso buono. Abbigliamento sportivo e per il tempo libero delle migliori marche a prezzi scontatissimi, ma solo per pochi giorni. Australian, CMP, Puma, Champions, Adidas e tante altre occasioni di fine estate da non perdere. Da tutte tutte addosso buono, vicino al semaforo.
7: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
8: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar.
9: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
10: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
11: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
10: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
11: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
10: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
12: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
13: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
14: Se stiamo insieme,
15: 27 settembre, Riccardo Cocciante all'Arena di Verona. Il maestro, cantautore e compositore sarà a Verona per l'ultima tappa di Io e Riccardo Cocciante, il tour con cui ha attraversato l'Italia. Ci sarà da cantare, ci sarà da emozionarsi. Il tuo biglietto ora su ticketone.it.
16: Giovedì 1 ottobre torna Guerra e Pace, il grande evento dell'Arena dedicato alla geopolitica. Dalle 18 all'Auditorium Verdi di Verona Fiere, esperti di geopolitica, economia e politica internazionale si confronteranno sui nuovi equilibri di potere e sulle tensioni che stanno ridisegnando il mondo. Sul palco, ospiti d'eccezione: Dario Fabbri, Vincenzo Camporini, Ettore Francesco Segui, Marta Ottaviani e Andrew Spannaus. Partecipa gratuitamente, iscriviti su l'arena.it. Main partner Autostrada del Brennero S.P.A., Costruzioni Ruffo, Fineco Bank, partner Farina Wines e VIP Energy, powered by Spotlight, digital partner Zip Agency.

0: Mia, che voce, don't stop. Le 18 e un minuto. Arriva l'informazione, quella da Verona e provincia. Poi arrivano anche i vostri messaggi al 335 60 11 610. State con noi.
1: Sono le 18 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
1: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
2: Verona Top News.
3: Più internazionale delle manifestazioni di Verona Fiere, Marmomac, quest'anno la sua 60esima edizione, chiuso i battenti con oltre 1300 espositori da 54 nazioni e 50.000 operatori da 132 paesi, confermando il ruolo strategico di Verona negli scambi mondiali di pietre naturali e tecnologie per la lavorazione. La Germania guida la classifica della top 10 delle presenze straniere, seguita da Spagna, Stati Uniti, India e Francia. Completano i primi 10 posti Turchia, Regno Unito, Polonia, Portogallo, Callo e Brasile. Tra le dinamiche più significative, la crescita dei buyer, soprattutto della Turchia più 20% e dell'India più 16% rispetto allo scorso anno.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro radiogiornale, studio Alessandro Del Rico. Ieri sera, intorno alle 22.30, parliamo della tragedia alle Golosine. In un appartamento di via Rienza, un uomo è rimasto ucciso in una lite tra cittadini polacchi e un tunisino. Il tunisino accoltellato è deceduto nel corso della notte dopo essere stato soccorso dagli operatori del 118 e portato in ospedale in codice rosso. Secondo alcune testimonianze, un residente nel palazzo ha sentito rumori e poi una richiesta d'aiuto, si è affacciato sulle scale e ha visto il polacco che viveva nel condominio scappare sporco di sangue. All'interno di una delle abitazioni c'erano la compagna del 37enne polacco e il tunisino ferito a morte. L'appartamento è posto ora sotto sequestro. Secondo le prime informazioni raccolte, l'accoltellatore è in stato di fermo e sarà interrogato dal PM di turno Federica Cavalieri d'Oro. 41 rinviati a giudizio in un'operazione della Polizia Locale di Verona sui furbetti delle patenti. Gli investigatori, con 12 perquisizioni, hanno ricostruito un'organizzazione strutturata in tutto il nord Italia, nella quale i diversi soggetti svolgevano compiti distinti, dal reperimento dei candidati alla preparazione e consegna delle apparecchiature fino all'accompagnamento alle sedi d'esame e alla gestione dei proventi. Per il servizio illecito venivano infatti richieste somme comprese tra i 2 e i 3.000 euro. Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati anche 40.000 euro in contanti, poi sim card e ancora micro auricolari, microcamere, telefoni e altro materiale elettronico, oltre a capi di abbigliamento già predisposti per occultare le apparecchiature. Flavio Pasini resterà presidente della provincia di Verona fino al 2028. La novità emerge dopo che il Parlamento ha varato una norma per allineare le date delle elezioni tra quelle del presidente e quelle dei consiglieri dell'ente provinciale. Finora infatti le scadenze erano sfalsate e dopo il voto di quest'anno, che ha rinnovato il consiglio, il mandato di Pasini sarebbe scaduto a gennaio del prossimo anno. Adesso invece il Parlamento ha stabilito che si dovrà attendere la data del prossimo voto per il consiglio, prevista a metà 2028, e contestualmente verrà votato anche in nuovo presidente provinciale. Il provvedimento ha avuto il plauso dell'Unione delle Province Italiane. Su Verona si tratta di un rinvio con risvolti politici, visto che le alleanze per il rinnovo della carica di presidente si sarebbero intersecate con l'imminente voto amministrativo per il comune. A causa dell'improvviso cedimento di un collettore fognario, domani resterà chiuso al traffico un tratto di via interrato dell'Acqua Morta. I tecnici di Acque Veronesi hanno già provveduto a delimitare il tratto della strada interessata dal cedimento. Una volta valutata l'entità del danno, sarà possibile definire le modalità operative e le tempistiche dell'intervento. Se le condizioni lo permetteranno, i lavori potrebbero concludersi in giornata. Con questo è tutto. Da parte di Alessandro Del Rico un saluto. Vi rimando alle prossime edizioni del nostro radiogiornale.
4: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
5: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
4: Mm-mm, ancora no, manca l'illuminazione.
5: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
4: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
5: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
6: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
2: Radio Verona. Meteo.
7: Le previsioni per domani sabato 26 settembre vedono un campo di alte pressioni abbracciare la nostra regione garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Sarà così a Verona con bel tempo, sole splendente per l'intera giornata, temperatura massima fino a 24 gradi, minima che scende a 13. Non ci sono allerte meteo, sole per tutta la giornata anche sui litorali, in montagna e sul lago di Garda.
2: Radio Verona Flashback.

Bello questo pezzo, Staring at the Sun, Edelbrook, alle 18:13, ben trovate, ben trovati. Questa è Radio Verona, il Via Libera fino alle 19, torna il Foliage d'autunno, ecco dove vivrò al meglio. Sto, insomma, ho intracciato questo articolo che ci porta un po' in giro per l'Italia, per quelle che potrebbero essere, diciamo così, delle location molto carine per godersi poi l'autunno, al netto che se uno pensa ad oggi, anche se formalmente siamo in autunno, c'è caldo, si sta da Dio. Vabbè, autunno è arrivato il 23 settembre formalmente, che ha salutato l'estate nell'emisfero boreale, ce la possiamo fare. Nei boschi arrivano le foglie rosse autunnali, gialle e violacee, quelle dei vigneti. Nel 2026 però non basterà guardare il foliage da dietro il finestrino di un treno e pedalare tra i vigneti vendemmiati a di fresco. Se siete appassionati del treno, c'è il treno del foliage sulla ferrovia Bigezzina Cento Valli, che torna dal 10 ottobre al 15 novembre, quindi preparatevi per 52 km tra Domodossola e Locarno. Il biglietto comprende andata e ritorno e c'è anche una fermata in intermedia. C'è anche il trenino verde delle Alpi diretto verso Berna, lungo la linea del Lochenberg. Si scende e si parte per raggiungere Thun, Gasterstedt e Frustigen. Il costo è 77 euro. In Toscana invece c'è il treno Natura, rimette sui binari locomotive a vapore e vecchie carrozze in giro per le crete senesi e la Val d'Orcia. Si parte il 10 ottobre da Siena verso Abbadia San Salvatore per la festa d'autunno. L'11

0: Ottobre c'è la corsa verso Vivo d'Orcia con tutti i sapori e i profumi poi dei boschi della Miata. Ecco, vabbè, quindi siete sostanzialmente avvisate che ecco, ci sono diverse opportunità per vedere il foliage, ma su questo argomento ritorneremo anche la prossima settimana, ok? Justin Wellington intanto con Ico Ico.
1: Hey yo, big wave, to the mic.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Comprarlo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che è sotto costo?
2: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: 27 settembre, Riccardo Cocciante all'Arena di Verona. Il maestro, cantautore e compositore sarà a Verona per l'ultima tappa di Io, Riccardo Cocciante, il tour con cui ha attraversato l'Italia. Ci sarà da cantare, ci sarà da emozionarsi. Il tuo biglietto ora su ticketone.it.
7: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
8: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
9: Chiama 045 561 500.
10: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
11: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
10: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
11: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
10: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
12: Occasioni di settembre da tutte tutte addosso buono. Abbigliamento sportivo e per il tempo libero delle migliori marche a prezzi scontatissimi, ma solo per pochi giorni. Australian, CMP, Puma, Champions, Adidas e tante altre occasioni di fine estate da non perdere. Da tutte tutte addosso buono, vicino al semaforo.
13: Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona.

0: biglietto ora su ticketone.it.
1: Giovedì 1 ottobre torna Guerra e Pace, il grande evento dell'arena dedicato alla geopolitica. Dalle 18 all'Auditorium Verdi di Verona Fiere, esperti di geopolitica, economia e politica internazionale si confronteranno sui nuovi equilibri di potere e sulle tensioni che stanno ridisegnando il mondo. Sul palco, ospiti d'eccezione, Dario Fabbri, Vincenzo Camporini, Ettore Francesco Segui, Marta Ottaviani e Andrew Spannaus. Partecipa gratuitamente, iscriviti su l'arena.it. Main partner Autostrada del Brennero S.P.A. Costruzioni Ruffo, Fineco Bank, partner Farina Wines e VIP Energy, powered by Spotlight, digital partner Zip Agency.

attenti, con oltre 1300 espositori da 54 nazioni e 50.000 operatori da 132 paesi. Bricolo dice: Marmamac ha oramai una funzione economica precisa, aiutare le imprese a competere sui mercati internazionali. La più importante, la più internazionale probabilmente, delle manifestazioni nel portafoglio di Verona Fiere. Marmamac quest'anno, alla sua 60esima edizione, ha chiuso i battenti con oltre 1300 espositori, come dicevamo, 54 nazioni presenti, 50.000 operatori, insomma tanta gente. Il lavoro sui mercati esteri ora prosegue con Marmamac Brasil a San Paolo il 2-4 marzo 2027, e insomma quindi si va avanti, e appuntamento poi all'anno prossimo. 18:29 Jane con Kill It With The Beat, e subito dopo alla mezz'ora l'informazione, quella dall'Italia e dal mondo. Buonasera, questa è Radio Verona, è venerdì.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Mossa dell'ENI contro il caro carburanti. L'azienda ha fissato un limite massimo pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e a 1,99 euro al litro per la benzina. Il price cap sarà applicato a partire dal lunedì 28 settembre per una durata iniziale di 30 giorni. Il governo ringrazia l'ENI parlando di lodevole atto di attenzione all'Italia. Stiamo monitorando, così il Cremlino replica all'annuncio di Zelensky, secondo cui Donald Trump consentirà all'Ucraina di ottenere le licenze per la produzione di missili Patriot. Intanto continuano i raid incrociati tra Russia ed Ucraina. Nella notte Mosca ha attaccato Kiev, si contano 5 vittime e diversi feriti. Il viaggio del pontefice in Francia, la sua ricostruzione ispiri unità e speranza, così Papa Leone entrando nella cattedrale di Notre-Dame, primo pontefice dopo la ristrutturazione dell'edificio in seguito all'incendio del 2019. Al vertice all'Eliseo, Prevost aveva sottolineato la necessità di un dialogo urgente per prevenire derive autoritarie. Domani il Colosseo riaprirà, lo ha detto il ministro della Cultura, Giuli, che ha incontrato i dipendenti del Parco del Colosseo per verificare se ci fossero le condizioni per la ripresa delle attività dopo la morte dell'operaio Andrea Moretti. Calcio: dopo 4 edizioni consecutive disputate in Arabia, la Supercoppa italiana torna in Italia e con la formula della gara secca. La Lega Serie A ha ufficializzato che la finale si giocherà martedì 22 dicembre a San Siro con l'Inter campione d'Italia e vincitore della Coppa Italia che affronterà la Lazio, finalista della Coppa Nazionale nella scorsa edizione. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
5: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
6: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
7: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo! Allora direi buona

La voce di Ultimo su Radio Verona. Buonasera, ben trovati. Cose da fare durante il weekend. Ad esempio, così stavo guardando che al birrificio Stromato questa sera c'è Ole, una serata di musica, atmosfera e voglia di stare insieme con una birra in mano, magari dopo un bel live appunto di Ole. Bello questo. Arti Urbane volume 3 al Mercato delle Pesche di Villafranca, 25 e 26 settembre, quindi qui oggi e anche domani. Vediamo. Poi andiamo a Veroneta, campo sportivo Gigi Piccoli, 25, 26, 27 settembre, 3 giorni di editoria e di cultura indipendenti, quella lontana dei grandi circuiti, e sostenuto senza sponsor o patrocini istituzionali e privati, e quindi via tra libri, banchetti con autoproduzioni, stand up, comedy, musica, performance, insomma c'è un po' di roba, lo segnaliamo. Venier Hi-Fi invece, Federico Baracco, The Sound of Venier e Sunday Garden Aperitif, insomma c'è musica da quelle parti. Andiamo avanti, vediamo lo skate park Gagliano invece fuori festa, la festa antifa nei quartieri, si prende lo skate park Gagliano per una giornata di mercatini, handmade, laboratori, talk e musica dal vivo. E poi vediamo cosa c'è qua. Aspetta, sto andando avanti, c'è tantissima roba. Bassisland, gli Zambo Super Pizza hanno organizzato un festival di 2 giorni su un isolotto di San Martino Buonalbergo, via Acqua Grossa San Martino, 26 e 27, quindi insomma c'è musica e divertimento sicuramente lì da quelle parti. E poi vediamo, Festival della Ceramica in Piazza San Zeno sabato e domenica, si va in Lasi con il Mercato della Terra, e poi Bastione San Francesco c'è anche domenica 27 alle 15, extra date al Bastione San Francesco con musica a partire dalle 15. Insomma le cose sono davvero tante. E poi la notte della ricerca in Piazza dei Signori, Giulia May questa sera, l'abbiamo già detto, DJ set, e poi anche insomma un po' la vita in città con tanti locali che fanno anche serate dedicate proprio oggi in virtù di quello che è stato anche marmo, ma che si sa che quando ci sono eventi di questo tipo la città vive, no, con di riflesso, con grande partecipazione. 18:51, vai la musica, abbiamo Galantis, 1 2 3 4 1 2 3 4, la smetto, me lo prometto, senti come parte, 1 2 3 4, dai che venerdì, questa è Radio Verona. Buonasera da Matteo Sambucaro, fra poco anche l'appuntamento con lo sport e Alessandro De Pietro, state con noi.

0: distributori al risparmio. Il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
1: Torna alla Fiera del Riso e presso lo stand Riso Ricco potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni, e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46, con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Ricco.
2: Mamma Mobil Discount, vieni in passa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Non mi sa imbucare la fuoiatura domenica. Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
5: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
6: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0, TEG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
8: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
9: E quale sarebbe la solita merenda?
10: La formagella di Tremosi. Buonissima e morbidissima!
8: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
11: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.
12: Come le stelle aiutano a trovare la rotta, così le storie aiutano a orientarci nel presente. Dal 2 al 4 ottobre, al Teatro Camploi di Verona, torna il Festival Letterario di Neri Pozza, Wunderkammer. Tre giorni di incontri con Sandra Petrignani, Goffredo Buccini, Francesca Diotallevi, Ayelet Gundar Goshen, David Parenzo, Ilaria Tuti, Vittorino Andreoli e molti altri. Wunderkammer, Costellazioni, biglietti e abbonamenti su Verona Box Office.

0: Alice Backstone a Dancing With You. Questa è molto verdi, è molto weekend, è molto voglia di dire aspetta un attimo che stacco la spina. Fosse solo anche per un'ora, fosse solo anche un momento, ma che bello ballarsela questa. Dai, via, vabbè, basta, fine, fine. Mi cacciano, mi cacciano. No, non mi sta cacciando nessuno, però vedo pronto dall'altra parte del vetro Alessandro De Pietro e quindi fra poco... Ah, aspetta, aspetta, che me lo stavo perdendo. Ciao Matteo, ovviamente vi sto ascoltando, ho appena finito di tagliare l'erba e sistemare un po' di tutto. Grande Gustavo, è arrivata la primavera, 27 gradi a Buenos Aires. Un abbraccione forte, grande Gustavo, mamma mia che foto bellissima. Vabbè, dai, Alessandro De Pietro, fra poco tutto lo sport veronese. Ciao da Matteo Sambucaro, buona serata!
1: Sono le 19 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
1: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. Up Rent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è Up Rent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
2: Verona Top News.
3: Traffico congestionato sull'autobrennero. Le auto procedono lentissime con code per incidente tra il fiume Po e Mantova, in carreggiata nord. Le file hanno raggiunto gli 8 km di lunghezza. La situazione è rimasta complicata per tutto il giorno e anche in direzione opposta ci sono rallentamenti per i curiosi che vogliono guardare.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro giornale, studio Alessandro Del Rico. Parliamo della tragedia alle Golosine. Ieri sera attorno alle 22.30 in un appartamento di via Rienza un tunisino è rimasto ucciso in una lite con un polacco. Sentiamo Silvia Beltrami.
4: Due coltellate, una che ha perforato lo sterno e trafitto il cuore, l'altra che ha trapassato il costato e perforato un polmone. Una furia improvvisa ha costato la vita ieri sera a un tunisino di 24 anni, ucciso nella cucina di un appartamento al primo piano di via Rienza, alle Golosine, da un polacco di 37 anni incensurato. Gli agenti delle volanti sono arrivati subito sul posto dopo numerose chiamate al 113 da parte di condomini che all'improvviso hanno sentito delle urla strazianti. La vittima era ancora viva. Il suo aggressore in fuga. Da quanto è emerso, il tunisino era stato ospite a casa del polacco con altre due persone. Una serata caratterizzata da una massiccia assunzione di bevande alcoliche, poi la lite e l'aggressione in cucina. L'aggressore è fermato poco lontano e risultato positivo ai test tossicologici alcolemici. Secondo i testimoni, la discussione è scaturita per futili motivi di lavoro. Il fermato e la vittima sarebbero dipendenti di una ditta di trasporto turisti su minicar elettriche. Nei pressi dell'abitazione è stata però rinvenuta una busta con mezzo chilo di marijuana che potrebbe essere collegata, dicono gli inquirenti, al motivo della lite costata la vita al tunisino. Il polacco è in carcere con l'accusa di omicidio.
3: E una rissa ha caratterizzato la serata di ieri a Borgo Nuovo, vicino alle scuole Fedeli. Ascoltiamo Valentina Burati che ha intervistato anche alcuni residenti.
5: Ieri sera intorno alle 21.45 la situazione è giunta al culmine con un violento litigio scoppiato fra due gruppi di persone, poi degenerato in un'aggressione fisica. Gli abitanti allarmati hanno dovuto richiedere l'intervento di due volanti della polizia e dell'ambulanza del SUEM. I residenti, che non si sentono sicuri a portare a spasso il cane nelle ore serali o ad attraversare i giardini, chiedono ora l'intervento della terza circoscrizione, del comune e delle forze dell'ordine per avere maggiori controlli sul territorio.
6: Soprattutto in questa zona qua delle scuole credo che non sia più una zona veramente sicura, anche parlando proprio del parco.
7: Non passo perché ho paura la sera, faccio il giro della strada.
8: Bisognerebbe che ci fosse un po' più di... che capissero che qua ci deve essere sempre qualcuno che controlla, perché sia qua seduti lì e là non le dico.
3: Suprematisti, perquisiti 14 minorenni e 3 maggiorenni, l'indagine tocca anche Verona, grazie all'intervento della Digos, postavano video di terroristi noti, inneggiavano Hitler e la violenza sulle minoranze, fornivano indicazioni a addestramento per l'utilizzo di armi e facevano giochi online che simulavano massacri etnici. Dovranno ora rispondere dei reati di istigazione a delinquere, propaganda per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, addestramento ad attività con finalità di terrorismo. 41 rinviati a giudizio in un'operazione della Polizia Locale di Verona sui furbetti delle patenti nel Nord Italia. Gli investigatori, con 12 perquisizioni, hanno ricostruito un'organizzazione strutturata nella quale diversi soggetti svolgevano compiti distinti, dal reperimento dei candidati alla preparazione e consegna delle apparecchiature fino all'accompagnamento alle sedi d'esame e alla gestione dei proventi, perché per il servizio illecito venivano richieste somme tra i 2 e i 3.000 euro. Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati SIM card, poi micro auricolari, microcamere, telefoni e altro materiale elettronico, oltre a capi di abbigliamento già predisposti per occultare le apparecchiature. Sono state inoltre contestate sanzioni amministrative per oltre 10.000 euro. Flavio Pasini resterà presidente della provincia fino al 2028. La novità emerge dopo che il Parlamento ha varato una norma per allineare le date delle elezioni, quelle del presidente e quelle dei consiglieri dell'ente provinciale. Finora, infatti, le scadenze erano sfalsate. Il mandato di Pasini sarebbe scaduto a gennaio del prossimo anno dopo aver eletto il parlamentino. Ora invece è stato stabilito che si dovrà attendere la data del prossimo voto per il Consiglio, che è prevista a metà 2028. Si tratta di un rinvio per Verona con risvolti politici, visto che le alleanze per il rinnovo della carica di presidente si sarebbero intersecate con l'imminente voto amministrativo per il Comune. La più internazionale delle manifestazioni di Verona Fiere, Marmomac, quest'anno alla 60esima edizione, ha chiuso i battenti con oltre 1.300 espositori da 54 nazioni, dato già noto, ma soprattutto 50.000 operatori iscritti da 132 paesi, confermando il ruolo di Verona negli scambi mondiali di pietra naturale e tecnologie per la lavorazione. La Germania è quindi la classifica della top 10 delle presenze straniere, seguita da Spagna, Stati Uniti, India e Francia. Tra le crescite più significative è quella dei buyer dalla Turchia più 20% e dall'India più 16% rispetto allo scorso anno. La ricerca dall'Ateneo si trasferisce per un giorno nel cuore di Verona, in Piazza dei Signori e nelle aree circostanti. Sono in programma questa sera talk, laboratori, esperienze interattive e incontri con i ricercatori e ricercatrici dell'Università di Verona. Mentre nel cortile Mercato Vecchio sono allestiti 32 laboratori di 13 dipartimenti. Il programma coinvolge diverse sedi culturali della città, la Biblioteca Frinzi, la Biblioteca Capitolare, la Basilica di San Zeno, il Museo di Storia Naturale. La serata proseguirà con musica. Alle 22.30 il concerto di Giulia May, seguito alle 23.15 da un DJ set. A causa dell'improvviso cedimento di un collettore fognario, domani rimarrà chiuso al traffico un tratto di via interrato dell'Acqua Morta. I tecnici di Acque Veronesi hanno già provveduto a delimitare il tratto della strada interessata al cedimento. Una volta valutata l'entità del danno, sarà possibile definire le modalità operative e le tempistiche dell'intervento. Si spera di chiudere già in giornata. Dopo Notre Dame de Paris arriva in Arena, aggiungi un posto a tavola. Stamani la presentazione, sentiamo Valentina Burati che ha intervistato Lorella Cuccarini.
9: C'è sempre una prima volta anche per chi ha mezzo secolo di successi alle spalle. La più fortunata commedia musicale italiana, Aggiungi un posto a tavola, debutta all'Arena di Verona il 10 ottobre. La messa in scena è quella classica, firmata da Pietro Garinei e Sandro Giovannini, ripresa nel 2024 in occasione dei 50 anni dal debutto. Nel cast, accanto a Giovanni Scifoni, nel ruolo di Don Silvestro, una stella che non era mai stata in arena da protagonista.
10: La rivediamo in arena dopo 2 anni da quella notte vola sul palco?
11: Sì, anche se effettivamente insomma non era la prima volta che salivo su quel palco, perché c'ero già stato in un lontanissimo festival bar 1987-88 credo, quindi, però è la prima volta che portiamo uno spettacolo, e che spettacolo, perché Aggiungi un posto a tavola, insomma, io l'ho visto, è stato il mio primo spettacolo visto a teatro, avevo 9 anni, da allora mi sono innamorata di questo spettacolo, e l'idea di ritrovare 50 anni dopo a portare in scena un personaggio meraviglioso come quello di Consolazione, credo che fosse più che un sogno.
3: Con questo è tutto, io vi ringrazio della cortese attenzione e vi do appuntamento con le prossime edizioni del nostro Radio Giornale. Arrivederci.
12: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
13: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
12: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da

0: 4 gradi, minima che scende a 13, non ci sono allerte meteo, sole per tutta la giornata anche sui litorali, in montagna e sul lago di Garda.
1: Fuori gioco, in collaborazione con Apprente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature. Fuori gioco su Radio Verona. Fuori gioco, microfoni aperti sul calcio gialloblu.
2: Buonasera, buonasera a tutti, Alessandro De Pietro, ultima puntata della settimana di Fuorigioco, prima settimana di sosta, ce ne saranno altre due, ci sarà poi la partita con il Modena l'11 di ottobre 19:30 al mitico Braglia. Non so che ricordi abbia Sandro Benedetti e il Braglia, così digressione. Ciao, allo spartito. Ciao, ciao.
3: Buonasera.
2: Ciao Sandro, buonasera.
3: Ne ho diverse.
2: Ma dai.
3: Qualcuno, dai, insomma, non è poi uno stadio in cui non si è andati. Modena ha fatto anche la Serie A, quindi siamo andati.
2: La punizione di Bacinovic, sì, mi ricordo.
3: Sì, c'è anche tu, ma sono andati a quel Verona col Chievo.
2: Mi ricordo.
3: Malesani
2: è anche allenatore del Modena. Il post.
3: Esattamente, sì, bravo, esatto.
2: Malesani post grandi, no? Post grandi, Parma. Post Fiorentina.
3: I Canarini.
2: Bravo, i mitici Canarini. Sandro, cos'è che non abbiamo visto ancora del Verona?
3: Ma non abbiamo visto la convinzione, probabilmente, di essere una squadra importante. Credo che questa squadra abbia un problema mentale, prima di tutto, nel senso che è una squadra, come dire, bastonata da tanti anni. Gli ultimi 2-3 anni sono stati difficilissimi, con una serie di sconfitte incredibili, con record negativi battuti, e quindi probabilmente questa squadra ha bisogno di un'iniezione di fiducia, di credere in se stessa, e quando acquisirà quella convinzione di essere una squadra forte, sono convinto lo diverrà anche una squadra forte. Io personalmente, guarda, non sono coloro che si scrivono il partito dobbiamo rimanere lì, aspettare, sperare. Io credo che questa squadra abbia delle potenzialità importanti e possa recitare un ruolo di primo ordine. Io dico che non è illogico e non è sciocco parlare anche di lotta per la Serie A. Non so se sarà diretta o meno, perché i due posti sono veramente pochi e il campionato è difficilissimo. Però questa squadra le potenzialità le ha, è inutile che ci rigiriamo attorno. Secondo me, ripeto, è una questione mentale. Gli ultimi 2-3 anni non è stato altro che perdere, ancora perdere. È chiaro che poi subentra anche una negatività, no, in tutto l'ambiente, e quindi bisogna, me l'ha detto anche Baroni, no, bisogna ritrovare quella voglia di vincere le partite, e con quella voglia di vincere le partite la fiducia anche che ti dà di vincere le partite, che questa squadra appunto ha un po' smarrito, tutto l'ambiente ha smarrito, non solo la squadra, non solo il campo.
2: Allora, sottinteso che due squadre possono essere pochi, due posti diretti possono essere pochi, sottinteso che uno può essere il Palermo, perché il Palermo ha questa grande squadra, per carità, al netto delle assenze, di strefezza, insomma certe sottrazioni. Ti chiedo se tu però hai una seconda, o se a fine settembre è possibile azzardare una seconda.
3: Ma guarda, io avrei pensato senza ombra di dubbio alla Cremonese, per come si era mossa sul mercato. Mi piaceva il mercato della Cremonese, aveva preso dei giovani importanti.
2: Sì. Anche Berti del Cesena.
3: Berti, ad esempio, esatto, ha preso dei giovani importanti, aveva una squadra solida.
2: Però ha perso Sandy alla fine, avesse preso lui forse, no? Tanti a dire Cremona, no? Ci fosse stato quell'ultimo.
3: Gianpaolo ha ancora dimostrato di non essere ancora allenatore. Insomma, un po' mi sta risolvere ultimamente. Ha preso Pecchia, che magari noi adesso ci ridiamo sopra, però conosce il campionato bene.
2: 3 promozioni.
3: Quindi credo che alla fine sia una scelta di sicurezza. Quindi azzardo dire la Cremonese come possibile alternativa, come candidata sicuramente al secondo posto. E poi proprio dove andremo a riprendere le ostilità, io credo che sia l'altra squadra che possa avere delle ambizioni. A me piace il Modena, anche lì una società importante, una proprietà importante, si è mossa con intelligenza sul mercato. Modena non è una squadra che lotta solo per rimanere, diciamo così, al di sopra di una zona possibile play-out. Credo che sia una squadra che possa inserirsi anche in un discorso diverso.
2: No, vuole anche, no? Non dico dichiaratamente, però non prendi Belotti altrimenti.
3: La società è ambiziosa, la proprietà è importante, quindi sicuramente il Modena è una di quelle nel novero. Credo meno un po' il Pisa, francamente,

0: perché tutto sommato a mio modo di vedere insomma non mi piace la guida tecnica, e penso che anche altre squadre di nome sono ancora un po' fuori dal, insomma non mi pare un progetto vincente quello della Sampdoria, nonostante il nome importante che può avere questa squadra, e quindi non la metto sicuramente tra quelle che dovrà lottare per cercare un posto al sole. E poi sai, c'è sempre la sorpresa, ogni anno c'è la sorpresa di turno, non me ne vogliono gli amici mantovani, non credo nel Mantova, non credo nell'esploit momentaneo del Mantova, una squadra che dovrà è partita forte perché deve fare punti importanti per salvarsi, e quindi ecco, personalmente ecco, la vedo così. Il Verona però non ha nulla da invidiare a Modena e Cremonese, ecco, per essere chiari.
1: C'è Pegno al telefono, chissà perché. Ciao Pegno, buonasera.
2: Ciao Alessandro.
1: Ciao
2: Sandro.
0: Ciao Pegno.
2: Ciao Sandro. Volevo rispondere alla tua domanda, Ale, ma sono d'accordissimo con quello che ha detto Sandro. Pertanto, Palermo, una tra le retrocesse di sicuro, speriamo di essere noi. E poi una sorpresa, e sono d'accordo con Sandro che su Di Pirolo e Mantova sono partiti forti per avere un po' di punti salvezza, ma che difficilmente saranno lì alla 38esima. Su quando siamo andati al Braia nel 90-91 in Serie B, allenatore Fascitti, vincevamo 2-0, mi sembra doppietta di Priz, e poi pareggiamo 2-2. Adesso faccio godere un po' Sandro. Quella domenica tornai di corsa perché c'era la Glaxo in casa che giocava. Pertanto, finita la partita, Morena,
1: sì, lui è il pluriabbonato, se non dice le puntate precedenti, insomma, sembra che bisogna spiegarla.
2: Ma non fu l'unico che tornò di corsa quella partita, perché anche Tullio Gritti e Ezio Rossi vennero, li trovai poi all'ingresso del palazzetto, che anche loro venivano a vedere il basket.
1: Hai capito.
2: Poi al Braia con un Modena Chievo che mi sa che sulla panchina del Modena c'era Gianni De Biasi.
1: Vabbè.
2: E poi sempre al Braia quando il Sassuolo giocava al Braia, quella partita l'anno prima della promozione, forse 2011-2012, quando terminammo in 9 per doppia espulsione del centrale difensivo, uno era quel centrale argentino che avevamo. Tanto al Braia fino adesso non ho visto vittorie. Speriamo che
1: la
2: prossima di vederla.
1: Grazie Pegno, grazie.
2: Ciao Sandro, ciao.
1: Abbiamo capito che Pegno è una memoria di ferro.
0: Chiudiamo la parentesi Pegno, che l'amico che ha chiamato quel ragazzo lì, lo chiamo qua ragazzo, che è straordinario, vero? Lui è abbonato da sempre, dal 73-74, so Pegno, scusami se magari dimentico la data.
1: Sì, te lo dice anche, abbonato, nel senso che...
0: È abbonato al Scaligera, è abbonato alla pallavolo. Faccio la battuta, è straordinaria la moglie, perché veramente...
1: la pazienza che ci vuole, è chiaro. No?
0: È una pazienza incredibile, no? È un grandissimo, veramente, è un grande sportivo. Un grandissimo sportivo.
1: Sandro, chi è quella che dice, ti chiede Francesco se scommetteresti sul Sudtirol, Possanzini,
0: sono d'accordo con Pegno. A mio modo di vedere, per carità, poi possiamo sbagliarsi. Credo che sono partiti forte perché devono partire forte.
1: Ma chi è il Catanzaro di quest'anno? Ci sarà?
0: Sì, ma il Catanzaro ha cambiato tantissimo.
1: No, il Catanzaro di quest'anno.
0: Chi è il Catanzaro di quest'anno? Il Catanzaro non c'entra più niente, tra virgolette, dovrà farlo da...
1: Favasuli, Pontisso, Liberali,
0: Il Catanzaro di quest'anno, se possiamo pensare a una squadra che possa inserirsi, credo sia magari fuori da quelli che sono, diciamo, i nomi importanti, credo, ripeto, il Modena sicuramente è una squadra che può fare molto bene. Mi sembra che abbia tutte le prerogative per poter fare un ottimo campionato. Poi faccio fatica a trovare delle...
1: L'Avellino, dice questo amico.
0: L'Avellino ha sicuramente potenzialità, ha un allenatore che personalmente stimo molto come persona, però
1: Russo che dire, è una bella coppia, forse quella è la, è la copertina,
0: sì,
1: no,
0: sì, dell'Avellino. Però una squadra di alti e bassi ancora.
1: L'Avellino è quello che non ha fatto giocare le Borgne l'anno scorso, esatto, era Ballardini, esatto. Perché,
0: beh, so,
1: io l'avrei fatto giocare un po' di più.
0: Sono valutazioni, poi che si fanno, magari devi capire anche come giocava l'Avellino,
1: certo.
0: Aveva, cioè è difficile da dare delle valutazioni così, dire non fai giocare quel giocatore che invece poi magari qui esplode, che sembra un fenomeno. L'Avellino può essere comunque una squadra che lotta sicuramente per entrare nel novero di quelle che pretendono. Sicuramente l'Avellino, mi modo di vedere, alla fine della stagione dovrebbe essere di quelle in zona playoff.
1: L'Avellino dice sì.
0: Sì, l'Avellino. Le altre, guarda, francamente c'è un campionato di squadre, ma io parlo esclusivamente per quelle che sono i movimenti estivi e le proprietà. Sono squadre che lottano dichiaratamente per salvarsi, parlo dell'Entella, parlo dell'Arezzo, sul Tirol, Mantova, cioè hanno anche delle potenzialità economiche che non sono assolutamente paragonabili, beh, chiaramente non a quella del Palermo, ma se vogliamo essere sinceri neanche a quella del Verona, perché il Verona
1: insomma, famiglia Gozzi a Chiavari con l'Entella non ti vede proprio, nel senso no,
0: ha un budget che va bene per la Lega Pro, voglio dire, eppure insomma fanno quello che possono, e lo fanno anche bene, perché lo stanno facendo anche molto bene, quindi complimenti. È la dimostrazione che nel calcio sì, servono i soldi perché aiutano tanto sicuramente, ma ci vogliono idee di calcio e poi farle maturare bene, farle crescere. Evidentemente a Chiavari c'è chi le ha e le sta facendo maturare bene, le fa crescere.
1: Dov'è passato Gallo, che poi ha stravinto il campionato un po' da copia e incolla col Vicenza, no? A proposito e Chiappella, ex Gian Erminio, che noi abbiamo incrociato tante volte nei vecchi campi, come diceva Roberto Puliero della Serie C, nei Campacci, insomma, senza dover essere dispregiativi, no?
0: Allenatore che ancora, nonostante allenarsi in Lega Pro, lavorava in banca, quindi
1: dovevano partire lui o Andrea Oletti, poi è partito Andrea Oletti, no? Dei due, di quelli della C. Sandro ti chiede, alla fine poi arrivano tutte quelle più forti, secondo me, e quest'altro invece chiede, ma è così forte davvero il Palermo? Però sì, è tanto più forte delle altre.
0: Allora io ripeto, valutiamo dopo, il campo è quello che dà i verdetti, sia chiaro. Valutiamo quelli che sono i movimenti di mercato e le potenzialità economiche che ha la società. Chiaramente il Palermo non può che essere additato come la squadra più forte di questo campionato, lo è per i movimenti di mercato, lo è per la potenza che ha la proprietà, è una proprietà importantissima per la cateteria, ha speso tantissimo e onestamente ha fatto anche una squadra, ha fatto delle scelte anche mirate a mio modo di vedere, nel dare anche continuità al lavoro dell'allenatore. Questo credo sia stata una scelta coraggiosa e giusta, e poi ha scelto giocatori che in cadetteria hanno sempre fatto bene, hanno sempre dimostrato di essere vincenti. Quindi sì, il Palermo lo indico sicuramente come la dominatrice possibile di questo campionato. Poi ripeto, non sarà così facile neanche per loro, però mi sorprenderebbe tantissimo di non leggere alla fine della stagione una delle due promosse direttamente che non fosse il Palermo. Sarebbe veramente una grossa sorpresa.
1: Va bene, grazie mille, grazie Sandro.
0: Prego, grazie.
1: Questo il grande Sandro Benedetti, velocemente in fascia, poi naturalmente ancora in diretta.
3: Fuori gioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, SMS e WhatsApp 335 60 11 610 e sei subito in onda.
4: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola: Up Rent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è Up Rent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
3: Distributori al risparmio. Il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
4: Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona.

0: ora su ticketone.it.
1: Occasioni di settembre da tutte tutte addosso buono. Abbigliamento sportivo e per il tempo libero delle migliori marche a prezzi scontatissimi, ma solo per pochi giorni. Australian, CMP, Puma, Champions, Adidas e tante altre occasioni di fine estate da non perdere. Da tutte tutte addosso buono, vicino al semaforo.
2: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
3: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show. Venerdì 25 settembre, special guest la pornostar Priscilla Salerno.
4: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, all'uscita dell'autostrada Verona Est. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30. Info 346 0269 811.
3: Venerdì 25 settembre, Priscilla Salerno potrebbe scegliere uno di voi per la sua Academy.
5: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
6: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
7: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
9: A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1 novembre.
10: Su Radio Verona, fuori gioco, microfoni aperti sul calcio gialloblu.
11: 19-29, ha giocato mezz'oretta Cerbone nell'1-3 ad Alicante, l'esterno del Verona con l'Under 20 dell'Italia, sconfitta 3-1 dall'Inghilterra. Cerbone panchina all'inizio, è entrato all'ora di gioco, mai a titolare invece per Fabio Rispoli che è di proprietà del Como. Rispoli è quello che tutti quanti abbiamo conosciuto noi ai tempi della Virtus, quando la Virtus indirizzò quando il Como indirizzò proprio Rispoli alla Virtus, convinto il Como che Rispoli avrebbe avuto quella valorizzazione che poi effettivamente si è guadagnato. Perché? Perché è un ragazzo forte, perché la Virtus è quella società che sa avere la giusta irriverenza, oppure la giusta semplicemente acutezza nello schierare tanti giovani, anche al di là di quella che di quelli che sono gli obblighi, di quelli che sono le valorizzazioni, i quattro giovani che ti garantiscono il massimo della valorizzazione. Serie C puoi anche far giocare 20-30 anni, però insomma, se fa giocare giovani c'è una valorizzazione da parte della Lega, e la Virtus è sempre andata oltre, oltre quei quattro non si può andare, intesi, intendiamoci, però la Virtus è sempre andata molto oltre, insomma era il naturale terreno per un talento vero come Rispoli. Insomma, bene comunque anche Cerbone, è stata una delle belle sorprese di questo inizio di stagione. Non so se è stato troppo sopravvalutato, eccessivamente così incensato Cerbone, per carità, i gol all'Arezzo, per carità, sarà sempre visibile, perché poi la sua tendenza e la sua vocazione è quella di saltare l'uomo, di provare a saltare l'uomo. Non so se però si è già fatto Cerbone più forte di quanto non sia in effetti, fermo restando che poi quanto è forte lo dirà semplicemente il campionato, lo dirà il tempo partita dopo partita. Tanti sms, le news nazionali, poi la seconda parte di Fuorigioco.
10: Fuori gioco. Per intervenire, linea diretta 045 96 00 103. SMS e WhatsApp 335 60 11 610. E sei subito in onda. Radio Verona Notizie.
12: Buonasera dalla redazione. Mossa di Eni alla vigilia della riduzione dello sconto sul gasolio contro il caro carburanti. La società ha fissato un tetto di 2,19 euro al litro per il diesel e di 1,99 euro per la benzina da lunedì prossimo. La misura potrà essere prorogata fino alla fine dell'anno. Apprezzamento da parte del governo che parla di lodevole atto di attenzione all'Italia. Pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti esaltando Hitler o Brenton Tarrant, l'autore di attacchi a moschee con decine di morti, ma proponevano anche tecniche per azioni o costruzione di ordigni. Maxi blitz di carabinieri del ROS e agenti della Digos. Le perquisizioni hanno interessato diverse città e 17 persone, tra cui 14 minori. Zelensky conferma il via libera di Trump a Kiev per produrre in patria missili Patriot per la difesa aerea. Si lavora un trilaterale con Mosca negli Emirati, il Cremlino conferma, ma i raid non si fermano. Sul fronte del Medio Oriente, l'Iran propone agli Stati Uniti una tregua in 7 giorni e la ripresa del dialogo sul nucleare. Monito sul fine vita, stop al riarmo, lezione sulla laicità. Nel viaggio apostolico del Papa un richiamo alla Francia e insieme ad un riconoscimento ai risultati alla società multiculturale in cui la diversità delle origini arricchisce la vita democratica e il dialogo previene derive autoritarie. Netto il no di Leone a chi offre la morte programmata. Calcio è tutto pronto per il ritorno della nazionale. Dopo la cocente delusione di Bosnia Italia e un mondiale visto dal divano, gli azzurri tornano protagonisti in Nations League. Alle 20.45 Donnarumma e compagni sfideranno il Belgio all'Olimpico. È tutto, buon proseguimento di serata.

0: città. Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
2: Radio Verona. Fuori gioco. Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
3: Ale chiede, vedi un Verona diverso da quello di 3 anni fa? Grazie. Sinceramente non tantissimo, o meglio, non sono per certe iperboli, no? Per certe analisi così poetiche di quel Baroni e di questo, questo Baroni, anche perché nessuno può vedere Baroni allenare, nessuno può così vivere da vicino il Verona come si faceva una volta, settimana dopo settimana, giorno dopo giorno. Nessuno può avere fino in fondo il contatto che si aveva una volta, quando potevi fermare una persona per così, prima che andasse a casa, appena arrivato, che fosse un allenatore, che fosse un direttore sportivo, che fosse un giocatore. Niente di tutto questo, ma al di là di tutto Baroni è semplicemente quello ulteriormente coscienzioso, più coscienzioso di quanto non fosse già prima, comunque tanto, no? Perché comunque è chiaro che il Verona ha, non dico questo obbligo di andare in Serie A, lui ha firmato un biennale che può essere anche sottintendere il fatto di avere la fiducia della società anche nel caso di non promozione. Poi vedremo, insomma, per tanti l'accordo è un anno più opzione rinnovo automatico in caso di passaggio di categoria, in caso di Serie A. Questo è un biennale con opzione, vuol dire qualcosa? No, però è anche vero che quel biennale non è il tempo che ha il Verona per andare in Serie A, perché il tempo per andare in Serie A del Verona è di un anno. Questo non vuol dire che possa accadere chissà che cosa nel caso non dovessi andare in Serie A subito, però è normale che si andrebbe a spezzare, se già spezzato, per carità, anche se qualcosa è rimasto della scorsa rosa, tutto quello che è il virtuoso meccanismo delle plusvalenze, che di fatto è quello che anima il Verona. Cioè non c'è nessun segreto, non c'è nessun'altra ricetta che non sia questa. Il Verona deve fare plusvalenze il più possibile per poter stare in piedi, questa è la verità. E far plusvalenze vuol dire andare là dove le plusvalenze le puoi fare veramente, là dove puoi davvero prendere il Giovane, puoi prendere l'Akhmani, puoi prendere l'Amrabat, puoi prendere Ngong, puoi prendere Noslin, puoi prendere Belgali, eccetera eccetera. Non c'è grandissima, puoi prendere Ilic, senza, al di là di quelli che cresci al settore giovanile, perché quelli che fai, quelli che maturano al settore giovanile che poi cedi sono plusvalenza perfetta, ancora di più rispetto a quella plusvalenza che magari, da cui magari ottieni di più, ma che non è esattamente zero alla voce costi. E quindi il Verona su quello deve basarsi. Chiaro che non c'è tantissimo adesso in primavera, magari ne parleremo anche della primavera in questi giorni, fra l'altro primavera che gioca domani test con il Mantova, la primavera del Mantova alle 11 all'Olivieri, è ingresso gratuito come tutte le partite anche della primavera. Vi invito sempre a andare a vedere le partite della primavera, fra l'altro io spero di così, quando vedo il pubblico della tribuna dell'Olivieri, spero che qualcuno sia venuto proprio perché continuo a ripeterlo, l'ingresso libero, Olivieri Stadium, via Sogare. E quindi magari, che ne so, uno, due, è venuto al 5, 10, 15, quelli che sono, è venuto magari proprio per i nostri appelli, perché insomma si ragiona ormai come un under 20, non è più un settore giovanile, non è un settore giovanile a livello anche tecnico, non è settore giovanile, il settore giovanile è fino agli allievi per quanto riguarda le categorie, quindi un under 20, un under 20 vuol dire che oggi sei in primavera e domani può essere in prima squadra. È basso per tutti, per Coppola, per Ghilardi, per Terracciano, ma non soltanto per chi è arrivato poi, è basso per Patanè, è basso per Agbonifo, per chi in questo momento sta facendo C, B, per Piero Bonne, per Bragantini. Mi dispiace che Florio, che era uno di quelli di talento di quella classe 2002-2003 del primo Verona di Primavera 1 con Nicola Corrente, non è esattamente centralissimo nelle rotazioni dell'Altamura, anzi è di fatto fuori rosa all'Altamura, comunque non esattamente un perno, mettiamolo così, dell'Altamura, però sono destini, no? Sono destini che possono essere anche questi, e quindi è giusto che credo il tifoso, che poi anche è quello che ti viene a scrivere, che ti viene a dire, che crede comunque di avere gli argomenti per poter sapere fino in fondo. Chiaro che sabato mattina magari non è esattamente il momento migliore, non so, magari svincolatevi da quelle che sono le vostre incombenze il sabato mattina e venite a fare un salto in all'Olivieri, fatelo magari con la scusa del mercato dello stadio, come si faceva una volta, no? Prima delle rifiniture del mitico Verona di Bagnoli, insomma, si sgattaiolava poi da quello che era il classico sabato mattina al mercato, magari con la compagna, con la moglie, con la famiglia, si andava a vedere la rifinitura dell'Elas, bei tempi. Ciao Ale, e per quello io avrei voluto anche Marras, l'ex Caldiero, dice questo amico, insieme a Cerbone sono stanco di un pezzo di chi fa i compitini, giocatori o allenatori che siano, ci dovrebbero essere 100 Yamanni, invece ce n'è uno solo, poi fai 7 anni di Serie A, ti fa piacere quello che vedi, ma resto un giochista, giusto, da parte di Paolo, non un risultatista, cioè il contrario di quello che dovrebbe essere, sarà che sono vecchio, ma non è quello, il calcio qualcosa ti deve dare, no? Non può essere semplicemente il vincere, a me insomma fa sorridere francamente. Poi il tifoso c'è un po' cascato, devo dire, no? C'è un po' cascato in tutto, c'è cascato in un prodotto che non gli piace ma che continua a seguire, in un calcio in cui non si identifica, continuando però a riempire gli stadi, ma non parlo del Bentegodi, parlo di San Siro, parlo di dell'Olimpico, parlo magari l'Olimpico è una cosa a parte per la Roma, parlo di tanti altri, il calcio di oggi è molto diverso, siamo tutti quanti d'accordo, però è ancora quello che in questo momento ti tiene lì, anche se le coordinate sono molto molto molto diverse, e lo stupore tante volte, ricordo l'anno scorso, anzi 2 anni fa, vinci 3-0 col Napoli e meno 37 alla salvezza, ma insomma no, c'è un sacco di messaggi, meno 37 alla salvezza, adesso voliamo bassi, ma il tifoso può volare alto, cioè non deve essere il tifoso a scrivere vogliamo bassi, perché altrimenti il giocatore del Verona si monta la testa perché ha vinto 3-0 col Napoli. Giusto che in quel momento, era giusto che in quel momento il tifoso del Verona si godesse la vittoria sul Napoli, si godesse una vittoria diversa, perché poi il Napoli è sempre un avversario diverso da tanti altri, forse da tutti gli altri, per tanti motivi, quindi anche per la rivalità, insomma, era giusto dire no, meno 37 alla salvezza, oppure vogliamo bassi, si poteva anche dire che bella domenica, siamo primi in classifica, salutate la capolista, non lo so, però insomma è chiaro che il tifoso può osare, però tante volte il tifoso è garantista e comunque a fargli le veci, la seconda voce della società, queste cose qua lasciatele dire alla società, lasciatele dire a Sogliano, lasciatele dire al presidente, non esattamente che le dica il tifoso, però insomma ormai è un po' così, calcio mercato apre il 28 dicembre, insomma, quando apre insomma, sicuramente il Verona dovrà prendere un difensore piuttosto chiaro, non interverrà il Verona sul mercato degli svincolati, a meno che non ti dicano toh, si svincola Upamecano dal Bayern e vuole necessariamente andare a vuole soltanto andare al Verona, a quel punto sì, a quel punto Upamecano lo prendi, però è chiaro che Upamecano non è svincolabile, credo, no? Non credo che abbia tanta voglia insomma di far dell'altro, quindi insomma al di là di questo, insomma, ammesso che poi sia Upamecano il centrale più forte in questo momento, quello che mi è venuto in questo momento, ma al di là di questo il Verona è semplicemente concentrato sul far rendere al massimo quelli che sono in questo momento, no? Quelli che ci sono, quindi Solskjaer, quindi Davidovic, quindi Edmundson, quindi Frese, capiremo quanto Calabrese, ma mi pare piuttosto scontato possa andare nella difesa 4, anche se magari spesso e volentieri è andato più a 5 in questi anni, compresa la Carrarese l'anno scorso, in cui c'è stato il suo vero battesimo nel calcio di un certo livello, al di là, con tutto il rispetto per quella che è stata la sua bella stagione in Serie C con la Virtus, quindi niente di particolarmente sconvolgente, poi vedremo a gennaio, ma insomma da qui a gennaio c'è tanto da vivere. Capiremo quanto Frese potrà essere subito utile, non sicuramente per la partita col Modena, non sicuramente col Modena neanche Serdar, chissà se Ekuban, però ce n'è in questo momento di che pensare per Baroni. Poi c'è sempre quella curiosità, no? Quando Baroni ha detto vedremo a fine sosta se il Verona sarà diverso, d'accordo i quattro difensori, d'accordo le coppie ai lati, qualcosa di classico, non so, niente di particolarmente sconvolgente. Vedremo lì in mezzo che succederà, e vedremo magari Ekuban è dietro la prima punta, perché poi tanto si è pensato un Ekuban centravanti, quando invece per Baroni Ekuban è più uno di giocare sulla debba giocare sulla verticale, per lui di Mulattiere. La prima punta è Mulattiere, l'ha detto lui, l'ha detto il campo, l'ha confermato Baroni, lo ha detto, devo dire, anche questo inizio di stagione, l'ha detto anche il gioco del Verona, perché il gioco del Verona è un gioco, è un modo di manovrare da giochisti, non so fino a che punto, come diceva Paolo prima, però comunque è un certo tipo di calcio che si poggia anche su quella che è la capacità di Mulattiere di far giocare bene i compagni, e quindi spalle alla porta e fronte alla porta. Quindi da quel punto di vista credo che Mulattiere sia quel tipo di giocatore, anche se sconfessa, anche se rompe i canoni del classico centravanti, che è quello da 1,90, quello che regge contro due difensori, quello che fa botte con tutti, quello che tiene palla. Lo fa anche Mulattiere, chiaramente con caratteristiche, con canoni diversi, però Mulattiere è una prima scelta per la Serie B. Le Borgne e De Battisti fanno capire che i valori tecnici ed economici nel calcio sono molto opinabili da parte di Franco, però parliamo di due giocatori un po' diversi, nel senso che comunque Le Borgne l'anno scorso aveva cominciato con l'Avellino, ha cominciato col Como, ha cominciato con la Serie A, ha avuto in Spagna, in Francia un certo tipo di vissuto. De Battisti è un'ascesa continua, c'era questo punto di domanda, ma lo dico chiaramente anche perché l'ho visto da quando era un bambino o quasi, De Battisti, questa unidirezionalità verso il fondo a chiudere col sinistro senza che nessuno gli abbia mai spiegato o insegnato meglio che magari una volta che vai sul sinistro puoi anche girarti e magari andare col destro, ricominciare col destro sì, però magari mettere anche una palla di destro. Questo manca a De Battisti, al di là di quella fase difensiva che sta piano piano metabolizzando, l'ho dimostrato con il Cagliari, al di là di qualche sofferenza con Felici, lo ha dimostrato con il Vicenza, al di là di quello che è stato l'impantanarsi insieme a tanti altri, quello che è stato il gol dell'1-0 del Vicenza, però sicuramente è un giocatore cresciuto, un ragazzo del 2006, non può che avere grandi margini di crescita. Bene il Verona a credere in lui, anche se sono convinto che il Verona l'abbia tenuto proprio perché mezza intenzione c'era, però è chiaro che l'infortunio poi di Frese ha chiuso ogni gioco. Mulattiere e Moschera dall'inizio, come li vedi da parte di Ale? Ecco, resta da capire anche quel che sarà di Moschera, la dimensione di Moschera, che per caratteristiche, per valore assoluto, per elettricità durante la partita è forse più elemento da gara in corso. È chiaro che ti fa giocare a calcio meglio Mulattiere che Moschera. È chiaro che devi capire fino in fondo anche Ekuban, è chiaro che devi comprendere quello che sarà dei tuoi esterni d'attacco, per esempio l'assenza di Compagnon possa portare il Verona e magari l'irruzione anche piuttosto prepotente di Moschera possa in un certo senso cambiare i connotati tattici là davanti del Verona, se avrà qualche minuto in più Sezonienko, per cui non sono, c'è tanto da meravigliarsi se sta giocando poco, semplicemente perché comunque il valore assoluto di Sezionienko è quello, non è che ci bisogna aspettarsi un top player per la B. Allora Sezionienko che gioca poco perché c'è qualcosa che non va. Poi ripeto, la mano di Baroni, no? A fare la differenza, a chiudere il cerchio, a farlo in difesa, anche se magari quel centrocampo di quantità, Iannoni più Lella, sia più rassicurante di quello di qualità, Castanossa più Bernede, fermo restando Le Borgne. Quindi tanto la dimensione di Arrui, quella di Suslov soprattutto, che sarà di Suslov senza necessariamente dover pensare che il Verona penda o debba pendere dalle labbra di Suslov o della giocata di Suslov, perché non è stato così. Lo hai aspettato con l'Arezzo bene, si è capito che però Suslov non è esattamente quel tipo di trascinatore, almeno finora, che ogni volta che non gioca dice ma perché non gioca Suslov, perché è nettamente il migliore di tutti. Sì, magari lo sarà stato, magari potenzialmente potrebbe esserlo, ma non l'ha dimostrato fino in fondo, e quello vale veramente. Per Angelo invece, per me Sarr insostituibile. Chiaro che Sarr il suo lo fa in valore assoluto, Sarr è uno forte, è un parente magari lontano di quello che si guadagnò un riscatto anche piuttosto potente, no? Un sacco di milioni di euro da parte del Lione, però quel giocatore che al Verona è rimasto sempre in sospeso, deve guadagnare la fiducia a Sarr, lo sta facendo, sì, è anche una categoria diversa, però no, è anche una Serie B, un campionato diverso da quello di Serie A, per quanto la Serie A non abbia poi questi grandi fuori classe, ma se non ce l'ha la Serie A non ce l'ha tanto più la Serie B. Questo è un po' tutto alla fine di questa settimana. Vi ricordo, domani gioca anche, domani pomeriggio, la nostra Martina Bressan, difensore centrale dell'Inter, prima ancora al Verona, prima ancora a San Gregorio di Veronella, residente a Colonia Veneta, 2008, che sta facendo un grande mondiale con i 2006, anche con le ragazze del 2006, età limite del mondiale di Polonia, la sconfitta con la Spagna piuttosto preventivabile per lo strapotere tecnico della Spagna. Domani c'è questa partita con la Colombia, terzo quarto posto, chissà che l'Italia possa essere terza in un mondiale, sarebbe veramente un grande risultato, faremo tutti quanti il tifo per Martina Bressan, la finalissima poi domenica fra la Spagna e la Corea del Nord. Le partite dei vari nazionali, Castanos oggi, così come tutti gli altri più avanti, gioca una partita molto importante, livramento in casa del Mali con Capoverde, gara di qualificazione alla prossima Coppa d'Africa, quella del 2027. Se fossi Bega e Sezionenko chiederei di andarmene, non giocheranno mai, però Bega viene dalla seconda divisione svizzera, Sezionenko non è esattamente lato Oboniek, un giocatore normalissimo, magari avrà il suo spazio, però insomma non mi meraviglierei se continueranno ad essere Bega è stato anche infortunato, semplicemente dei rincalzi. Ci fermiamo qui, anzi su seconda divisione, seconda categoria, il collegamento viene facile, no? Con quello che sarà l'inizio domenica di Pallone d'Oro Live, con il calcio dilettantistico, con collegamenti dalla Serie D fino alla proprio seconda categoria, naturalmente con tutti i risultati e con una ventata, no, di freschezza anche sul nostro amato calcio dilettante, da cui bene o male siamo tutti quanti un po' passati, chi prima chi dopo. Grazie a voi tutti intanto, buon fine settimana, ultimi di cronaca fra poco, mi raccomando andate a vedere la primavera, venite a vedere la primavera, ore 11 all'Olivieri, Verona contro Mantova. Buon venerdì sera a voi tutti, anche a Matteo Sambugaro, da Alessandro De Pietro.
2: Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu. Fuori gioco, in collaborazione con Apprente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature.
4: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. Apprent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è Apprent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
2: Distributori al risparmio. Il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
4: 27 settembre, Riccardo Cocciante all'Arena di Verona. Il maestro, cantautore e compositore sarà a Verona per l'ultima tappa di Io Riccardo Cocciante, il tour con cui ha attraversato l'Italia. Ci sarà da cantare, ci sarà da emozionarsi. Il tuo biglietto ora su ticketone.it.
5: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
6: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
7: Chiama 045 561 500.
8: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa qua.
4: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
8: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
9: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0, TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Skoda a Verona è nuova Verona Auto. In via Gardesane 13.
11: Hai guardato il volantino prima, vero?
12: Compralo subito, è 3x2.
11: Il 3x2 finisce stasera?
12: L'hai presa la Fidelity Card?
13: Con la Fidelity Card ti costa meno.
12: Hai visto che sotto costo?
11: È a metà prezzo, prendine due.
13: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
14: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre, la spesa senza pensieri.
4: Come le stelle aiutano a trovare la rotta, così le storie aiutano a orientarci nel presente. Dal 2 al 4 ottobre, al Teatro Camploi di Verona, torna il Festival Letterario di Neri Pozza, Wunderkammer. Tre giorni di incontri con Sandra Petrignani, Goffredo Buccini, Francesca Diotalevi, Ayelet Gundar Goshen, David Parenzo, Ilaria Tuti, Vittorino Andreoli e molti altri. Wunderkammer, Costellazioni. Biglietti e abbonamenti su Verona Box Office.

0: ogni domenica alle 15 su Radio Verona, Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria, in diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.
1: Sono le 19 e 59 minuti.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino a meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino a meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Traffico congestionato sull'auto Brennero. Le auto procedono lentissime con code per incidente tra il fiume Po e Mantova in carreggiata nord. Le file hanno raggiunto gli 8 km di lunghezza. La situazione è rimasta complicata per tutto il giorno e anche in direzione opposta ci sono rallentamenti per i curiosi che vogliono guardare.
6: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: Radio Verona Notizie.
5: Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro giornale. Studio Alessandro Del Rico. Parliamo della tragedia alle Golosine. Ieri sera attorno alle 22:30 in un appartamento di via Rienza un tunisino è rimasto ucciso in una lite con un polacco. Sentiamo Silvia Beltrani.
7: Due coltellate, una che ha perforato lo sterno e trafitto il cuore, l'altra che ha trapassato il costato e perforato un polmone. Una furia improvvisa ha costata la vita ieri sera a un tunisino di 24 anni, ucciso nella cucina di un appartamento al primo piano di via Rienza, alle Golosine, da un polacco di 37 anni incensurato. Gli agenti delle volanti sono arrivati subito sul posto dopo numerose chiamate al 113 da parte di condomini che all'improvviso hanno sentito delle urla strazianti. La vittima era ancora viva. Il suo aggressore in fuga. Da quanto è emerso, il tunisino era stato ospite a casa del polacco con altre due persone. Una serata caratterizzata da una massiccia assunzione di bevande alcoliche, poi la lite e l'aggressione in cucina. L'aggressore è fermato poco lontano e risultato positivo ai test tossicologici e alcolemici. Secondo i testimoni, la discussione è scaturita per futili motivi di lavoro. Il fermato e la vittima sarebbero dipendenti di una ditta di trasporto turisti su minicar elettriche. Nei pressi dell'abitazione è stata però rinvenuta una busta con mezzo chilo di marijuana che potrebbe essere collegata, dicono gli inquirenti, al motivo della lite costata la vita al tunisino. Il polacco è in carcere con l'accusa di omicidio.
5: E una rissa ha caratterizzato la serata di ieri a Borgo Nuovo, vicino alle scuole Fedeli. Ascoltiamo Valentina Burati, che ha intervistato anche alcuni residenti.
8: Ieri sera intorno alle 21:45 la situazione è giunta al culmine con un violento litigio scoppiato fra due gruppi di persone, poi degenerato in un'aggressione fisica. Gli abitanti allarmati hanno dovuto richiedere l'intervento di due volanti della polizia e dell'ambulanza del SUEM. I residenti, che non si sentono sicuri a portare a spasso il cane nelle ore serali o ad attraversare i giardini, chiedono ora l'intervento della terza circoscrizione, del comune e delle forze dell'ordine per avere maggiori controlli sul territorio.
9: Soprattutto in questa zona qua delle scuole credo che non sia più una zona veramente sicura, anche parlando proprio del parco.
10: Non passo perché ho paura la sera, faccio il giro della strada.
11: Bisognerebbe che ci fosse un po' più di... che capissero che qua ci deve essere sempre qualcuno che controlla, perché sia qua seduti lì e là non le dico.
5: Suprematisti, perquisiti 14 minorenni e 3 maggiorenni, l'indagine tocca anche Verona, grazie all'intervento della Digos, postavano video di terroristi noti, inneggiavano Hitler e la violenza sulle minoranze, fornivano indicazioni addestramento per l'utilizzo di armi e facevano giochi online che simulavano massacri etnici. Dovranno ora rispondere dei reati di istigazione a delinquere, propaganda per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, addestramento ad attività con finalità di terrorismo. 41 rinviati a giudizio in un'operazione della Polizia Locale di Verona sui furbetti delle patenti nel nord Italia. Gli investigatori, con 12 perquisizioni, hanno ricostruito un'organizzazione strutturata nella quale diversi soggetti svolgevano compiti distinti, dal reperimento dei candidati alla preparazione e consegna delle apparecchiature fino all'accompagnamento alle sedi d'esame e alla gestione dei proventi, perché per il servizio illecito venivano richieste somme tra i 2 e i 3.000 euro. Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati SIM card, poi micro auricolari, microcamere, telefoni e altro materiale elettronico, oltre a capi di abbigliamento già predisposti per occultare le apparecchiature. Sono state inoltre contestate sanzioni amministrative per oltre 10.000 euro. Flavio Pasini resterà presidente della provincia fino al 2028. La novità emerge dopo che il Parlamento ha varato una norma per allineare le date delle elezioni, quelle del presidente e quelle dei consiglieri dell'ente provinciale. Finora infatti le scadenze erano sfalsate. Il mandato di Pasini sarebbe scaduto a gennaio del prossimo anno dopo aver eletto il parlamentino. Ora invece è stato stabilito che si dovrà attendere la data del prossimo voto per il Consiglio, che è prevista a metà 2028. Si tratta di un rinvio per Verona con risvolti politici, visto che le alleanze per il rinnovo della carica di presidente si sarebbero intersecate con l'imminente voto amministrativo per il Comune. La più internazionale delle manifestazioni di Verona Fiere, Marmomac, quest'anno alla 60esima edizione, ha chiuso i battenti con oltre 1.300 espositori da 54 nazioni, dato già noto, ma soprattutto 50.000 operatori iscritti da 132 paesi, confermando il ruolo di Verona negli scambi mondiali di pietra naturale e tecnologie per la lavorazione. La Germania è qui della classifica della top 10 delle presenze straniere, seguita da Spagna, Stati Uniti, India e Francia. Tra le crescite più significative è quella dei buyer dalla Turchia più 20% e dall'India più 16% rispetto allo scorso anno. La ricerca dall'Ateneo si trasferisce per un giorno nel cuore di Verona, in Piazza dei Signori e nelle aree circostanti. Sono in programma questa sera talk, laboratori, esperienze interattive e incontri con i ricercatori e ricercatrici dell'Università di Verona. Mentre nel cortile Mercato Vecchio sono allestiti 32 laboratori dei 13 dipartimenti. Il programma coinvolge diverse sedi culturali della città, la Biblioteca Frinzi, la Biblioteca Capitolare, la Basilica di San Zeno, il Museo di Storia Naturale. La serata proseguirà con musica. Alle 22.30 il concerto di Giulia May, seguito alle 23.15 da un DJ set. A causa dell'improvviso cedimento di un collettore fognario, domani rimarrà chiuso al traffico un tratto di via interrato dell'Acqua Morta. I tecnici di Acque Veronesi hanno già provveduto a delimitare il tratto della strada interessata al cedimento. Una volta valutata l'entità del danno, sarà possibile definire le modalità operative e le tempistiche dell'intervento. Si spera di chiudere già in giornata. Dopo Notre Dame de Paris arriva in Arena, aggiungi un posto a tavola. Stamani la presentazione, sentiamo Valentina Burati che ha intervistato Lorella Cuccarini.
12: C'è sempre una prima volta anche per chi ha mezzo secolo di successi alle spalle. La più fortunata commedia musicale italiana, Aggiungi un posto a tavola, debutta all'Arena di Verona il 10 ottobre. La messa in scena è quella classica, firmata da Pietro Garinei e Sandro Giovannini, ripresa nel 2024 in occasione dei 50 anni dal debutto. Nel cast, accanto a Giovanni Scifoni, nel ruolo di Don Silvestro, una stella che non era mai stata in arena da protagonista.
13: La rivediamo in arena dopo 2 anni da quella notte vola sul palco?
14: Sì, sì, anche se effettivamente insomma non era la prima volta che salivo su quel palco, perché c'ero già stato in un lontanissimo festival bar 1987-88 credo, quindi però è la prima volta che portiamo uno spettacolo, e che spettacolo, perché Aggiungi un posto a tavola, insomma io l'ho visto, è stato il mio primo spettacolo visto a teatro, avevo 9 anni, da allora mi sono innamorata di questo spettacolo, e l'idea di ritrovare 50 anni dopo a portare in scena un personaggio meraviglioso come quello di Consolazione, credo che fosse più che un sogno.
5: Con questo è tutto, io vi ringrazio della cortese attenzione e vi do appuntamento con le prossime edizioni del nostro Radio Giornale. Arrivederci.
15: Meteo. Le previsioni per domani sabato 26 settembre vedono un campo di alte pressioni abbracciare la nostra regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Sarà così a Verona, con bel tempo, sole splendente per l'intera giornata, temperatura massima fino a 24 gradi, minima che scende a 13. Non ci sono allerte meteo, sole per tutta la giornata anche sui litorali, in montagna e sul lago di Garda.
2: Radio Verona Flashback.

Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona. Flashback. Selection.

0: Aggiungi un posto a tavola debutta all'Arena di Verona. Il capolavoro di Garinei e Giovannini, scritto con Iaia Fiastri con le musiche di Armando Trovajoli. Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini vi aspettano il 10 ottobre all'Arena di Verona. Biglietti su ticketone.it.
1: Occasioni di settembre da tutte tutte addosso buono. Abbigliamento sportivo e per il tempo libero delle migliori marche a prezzi scontatissimi, ma solo per pochi giorni. Australian, CMP, Puma, Champions, Adidas e tante altre occasioni di fine estate da non perdere. Da tutte tutte addosso buono, vicino al semaforo.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
3: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show. Venerdì 25 settembre, special guest, la pornostar Priscilla Salerno.
4: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, all'uscita dell'autostrada Verona Est. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22.30. Info 346 0269 811.
3: Venerdì 25 settembre, Priscilla Salerno potrebbe scegliere uno di voi per la sua Academy.
5: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola: UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
6: www.titospec.it.
7: Cosa fai, tesoro?
6: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
7: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
6: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
8: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.
9: Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona.

ora su ticketone.it. Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.

0: 90 Flashback Selection. Su Radio Verona c'è Flashback Selection. Radio Verona Flashback
1: Selection.
0: I ricordi di ieri li ascolti oggi.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Mossa di Eni alla vigilia della riduzione dello sconto sul gasolio contro il caro carburanti. La società ha fissato un tetto di 2,19 euro al litro per il diesel e di 1,99 euro per la benzina da lunedì prossimo. La misura potrà essere prorogata fino alla fine dell'anno. Apprezzamento da parte del governo che parla di lodevole atto di attenzione all'Italia. Pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti esaltando Hitler o Brenton Tarrant, l'autore di attacchi a moschee con decine di morti, ma proponevano anche tecniche per azioni o costruzione di ordigni. Maxi blitz di carabinieri del ROS e agenti della Digos. Le perquisizioni hanno interessato diverse città e 17 persone, tra cui 14 minori. Zelensky conferma il via libera di Trump a Kiev per produrre in patria missili Patriot per la difesa aerea. Si lavora a un trilaterale con Mosca negli Emirati, il Cremlino conferma, ma i raid non si fermano. Sul fronte del Medio Oriente, l'Iran propone agli Stati Uniti una tregua in 7 giorni e la ripresa del dialogo sul nucleare. Monito sul fine vita, stop al riarmo, lezione sulla laicità. Nel viaggio apostolico del Papa un richiamo alla Francia e insieme ad un riconoscimento ai risultati alla società multiculturale in cui la diversità delle origini arricchisce la vita democratica e il dialogo previene derive autoritarie. Netto il no di Leone a chi offre la morte programmata. Calcio è tutto pronto per il ritorno della nazionale. Dopo la cocente delusione di Bosnia Italia e un mondiale visto dal divano, gli azzurri tornano protagonisti in Nations League. Alle 20.45 Donnarumma e compagni sfideranno il Belgio all'Olimpico. È tutto, buon proseguimento di serata.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

Radio Verona.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
0: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24, un paraprenota fatto.
6: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
8: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
9: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
10: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
11: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di
12: Radio Verona.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
0: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24, un paraprenota fatto.
6: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
8: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
9: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30€. In store, app e su decathlon.it.
10: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299€ al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734€. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 15.928€. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
11: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di
12: Radio Verona. Radio Verona. Compilation.

0: torna la Fiera del Riso e presso lo stand Riso Riccò potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Riccò.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci,
6: organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali,
5: pulizia e manutenzione spazi verdi.
6: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
5: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
7: Aggiungi un posto a tavola, debutta all'Arena di Verona il capolavoro di Garinei e Giovannini, scritto con Iaia Fiastri, con le musiche di Armando Trovaioli. Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini vi aspettano il 10 ottobre all'Arena di Verona. Biglietti su ticketone.it.
8: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
9: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
8: Chiama 045 561 500.
10: Giovedì 1 ottobre torna Guerra e Pace, il grande evento dell'Arena dedicato alla geopolitica. Dalle 18 all'Auditorium Verdi di Verona Fiere, esperti di geopolitica, economia e politica internazionale si confronteranno sui nuovi equilibri di potere e sulle tensioni che stanno ridisegnando il mondo. Sul palco, ospiti d'eccezione: Dario Fabbri, Vincenzo Camporini, Ettore Francesco Segui, Marta Ottaviani e Andrew Spannaus. Partecipa gratuitamente. Iscriviti su larena.it. Main partner Autostrada del Brennero SPA, Costruzioni Ruffo, Fineco Bank, partner Farina Wines e VIP Energy, powered by Spotlight, digital partner Zip Agency,

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
3: Meteo. Le previsioni per domani sabato 26 settembre vedono un campo di alte pressioni abbracciare la nostra regione garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Sarà così a Verona con bel tempo, sole splendente per l'intera giornata, temperatura massima fino a 24 gradi, minima che scende a 13. Non ci sono allerte meteo, sole per tutta la giornata anche sui litorali, in montagna e sul lago di Garda.
4: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Radio Verona, flashback.

Notre-Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona.

0: biglietto ora su ticketone.it.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa qua.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show. Venerdì 25 settembre, special guest, la pornostar Priscilla Salerno.
3: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, all'uscita dell'autostrada Verona Est. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22.30. Info 346 0269 811.
2: Venerdì 25 settembre, Priscilla Salerno potrebbe scegliere uno di voi per la sua Academy.
4: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola: UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
5: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
6: 27 settembre, Riccardo Cocciante all'Arena di Verona. Il maestro, cantautore e compositore sarà a Verona per l'ultima tappa di Io, Riccardo Cocciante, il tour con cui ha attraversato l'Italia. Ci sarà da cantare, ci sarà da emozionarsi. Il tuo biglietto ora su ticketone.it.
7: Giovedì 1 ottobre torna Guerra e Pace, il grande evento dell'Arena dedicato alla geopolitica. Dalle 18 all'Auditorium Verdi di Verona Fiere, esperti di geopolitica, economia e politica internazionale si confronteranno sui nuovi equilibri di potere e sulle tensioni che stanno ridisegnando il mondo. Sul palco, ospiti d'eccezione: Dario Fabbri, Vincenzo Camporini, Ettore Francesco Segui, Marta Ottaviani e Andrew Spannaus. Partecipa gratuitamente, iscriviti su larena.it. Main partner Autostrada del Brennero S.p.A., Costruzioni Ruffo, FinecoBank, partner Farina Wines e VIP Energy, powered by Spotlight, digital partner Zip Agency.

0: Taglio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
6: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
7: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samab siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta.

80-90 Flashback Selection. Su Radio Verona c'è Flashback Selection. Radio Verona Flashback Selection. I ricordi di ieri li ascolti oggi.

0: il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita. 27 settembre, Riccardo Cocciante all'Arena di Verona. Il maestro, cantautore e compositore sarà a Verona per l'ultima tappa di Io, Riccardo Cocciante, il tour con cui ha attraversato l'Italia. Ci sarà da cantare, ci sarà da emozionarsi. Il tuo biglietto ora su ticketone.it.
1: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show. Venerdì 25 settembre, special guest la pornostar Priscilla Salerno.
3: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, all'uscita dell'autostrada Verona Est. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22.30. Info 346 0269 811.
2: Venerdì 25 settembre, Priscilla Salerno potrebbe scegliere uno di voi per la sua Academy.
4: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
5: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
6: Il bello di settembre? Skoda Kamiq da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TEG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
8: www.titospec.it.
9: Cosa fai, tesoro?
8: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
9: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
8: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.
7: Ogni domenica alle 15 su Radio Verona, Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria, in diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
2: Radio Verona, flashback.

Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona.

0: tuo biglietto ora su ticketone.it.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show. Venerdì 25 settembre, special guest, la pornostar Priscilla Salerno.
4: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, all'uscita dell'autostrada Verona Est. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22.30. Info 346 0269 811.
3: Venerdì 25 settembre, Priscilla Salerno potrebbe scegliere uno di voi per la sua Academy.
5: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar.
7: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
8: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
9: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro, TAN 0, PEG 1.05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
11: Se stiamo insieme.
12: 27 settembre, Riccardo Cocciante all'Arena di Verona. Il maestro, cantautore e compositore sarà a Verona per l'ultima tappa di Io, Riccardo Cocciante, il tour con cui ha attraversato l'Italia. Ci sarà da cantare, ci sarà da emozionarsi. Il tuo biglietto ora su ticketone.it.
13: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
1: Radio Verona. Su Radio Verona, Dance Club.

Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona.

0: biglietto ora su ticketone.it.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show. Venerdì 25 settembre, special guest, la pornostar Priscilla Salerno.
3: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, all'uscita dell'autostrada Verona Est. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22.30. Info 346 0269 811.
2: Venerdì 25 settembre, Priscilla Salerno potrebbe scegliere uno di voi per la sua Academy.
4: Ogni domenica alle 15 su Radio Verona, Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria, in diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.
5: Radio Verona. Su Radio Verona, Dance Club.

0: caffè, lap dance, sexy disco, strip show. Venerdì 25 settembre, special guest la pornostar Priscilla Salerno.
1: The Dolls Strip Club a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39 all'uscita dell'autostrada Verona Est, aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30. Info 346 0269 811.
0: Venerdì 25 settembre, Priscilla Salerno potrebbe scegliere uno di voi per la sua Academy.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua, vieni a risparmiare.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar.
4: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Ogni domenica alle 15 su Radio Verona, Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria, in diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci. Perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma.
3: Radio Verona.
4: Dance Club.
3: The Dance Club.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà! Delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
5: Ogni domenica alle 15 su Radio Verona, Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese. Dalla Serie D alla terza categoria. In diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.
6: Dance Club su Radio Verona. Dance Club.

ammiccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro. Rubò sei cervi nel parco del re, vendendoli per denaro.